State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca, oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buongiorno principessa!
2: Buongiorno, ben trovati in diretta in questo risveglio. Vittoria Zorfini con voi. Ossiam Brisboabodri in sostituzione di Silvio Orvieto e Verrestelli, anche se loro sono insostituibili, per carità, noi questo lo sappiamo, era solo per comunicarvelo qualora vi foste connessi adesso. Noi siamo pronti a iniziare con la nostra sigla.

Che belle canzoni queste appena suonate dal nostro Roberto Rantucci, che ci passa così il microfono. Buona festa della Repubblica, perché oggi è martedì 2 giugno, l'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica. Oggi, lo sapete, c'è la storica parata ai Fori Imperiali a Roma e poi le celebrazioni anche in tutto il mondo, perché anche qui si celebra tramite il consolato d'Italia e così, insomma, poi in tutto il mondo. Detto questo, dobbiamo anche darvi le altre di notizie, perché sembrerebbe che ci sia stata una scossa proprio in Calabria, una scossa che si è sentita anche fino a Napoli addirittura. Poi avremo modo di parlarne più tardi, magari durante i titoli. Quindi, insomma, un abbraccio a tutte le amiche e gli amici che si sono ritrovati in questa situazione. Credo sia successo un 3 ore fa, e scossa di terremoto al largo delle coste della Calabria. C'è stata tanta paura, però Occhiuto fa sapere nessun danno, quindi già questa mi sembra una buona notizia. Poi ha aggiunto il presidente della regione che nelle prossime ore proseguiranno gli accertamenti e le attività di monitoraggio. È stata una scossa molto forte, di magnitudo 6.2, con epicentro al largo della costa tirrenica cosentina e a circa 250 km di profondità, ed è stata avvertita in gran parte della Calabria. Ovviamente, insomma, questo ha destato paura e preoccupazione tra le cittadine e i cittadini. E poi, insomma, appunto, dicevamo che è stata una scossa così intensa che si è sentita addirittura fino a Napoli. Detto questo, 80 anni della festa della Repubblica, quindi dicevamo buona festa della Repubblica a voi. Più tardi poi avremo l'appuntamento con il meteo minuto per minuto alle 6.20, 6.30 appuntamento con i titoli, 6.45 la storia ci insegna, alle 7 le notizie dall'Italia e dall'estero, e poi si continua con l'appuntamento con le stelle alle 7.27.30, rassegna stampa canadese e italiana. A proposito, ieri abbiamo fatto questa bella intervista con Franco Muoio, e simpaticissimo, lui è stato molto carino, anche perché è molto stanco, perché è in giro un po' per la promozione del libro e tante altre cose. E quindi, insomma, spero che ieri vi sia piaciuta questa intervista, e poi potremo riascoltarla sui nostri canali della radio, su YouTube ovviamente. E poi ieri ovviamente a Ottawa c'era Migrazioni Sonore con gli artisti Giacomo Lariccia, Don Antonio e ovviamente Marco Cagliari. Quindi, insomma, è stata a Ottawa, è arrivato Marco Cagliari con i suoi bellissimi come si chiamano, follow up, comunque con i banner tutto organizzato, con la batteria, sapete che lui fa tutto da solo. È stato bravissimo. Cabaret Cagliari, uno spettacolo, insomma, bellissimo, ed è stato proprio, si è svolto ieri al Marconi Centre ad Ottawa, e quindi, insomma, complimenti anche a questo tour che ha e che hanno organizzato, anche perché non è facile portare in giro artisti e avere, insomma, anche tutta questa energia. Quindi chapeau veramente a chi lo fa di mestiere, a chi lo fa con passione, e noi non possiamo che esserne felicissimi. Ragazzi, come state? Avete preso il caffettino? Perché io vi vorrei dire che fuori dai nostri studi c'è un sole pazzesco, finalmente c'era mancato, perché ieri, non so se ci avete fatto caso, ha fatto quei 5 minuti di finta pioggia temporale, poi basta, è finito tutto, basta, tutto a posto come prima. Al momento sono 15 gradi fuori dai nostri studi, splende il sole, e noi iniziamo con una canzone meravigliosa, iconica, Claudio Baglioni. E tu come stai?

0: Silvio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
1: Silvio non c'è oggi, ma ci sono io con il meteo. Sono 11 gradi fuori dai nostri studi. Non è vero, ormai sono 16, 11 forse stamattina quando siamo usciti di casa. Giornata soleggiata per noi qui a Montreal, ma un abbraccio anche alle amiche e agli amici che ci seguono da Ottawa e da Toronto. Grazie, grazie a voi. Però il meteo è di Montreal. Ecco, generalmente una giornata generalmente soleggiata. Come promesso, oggi arriviamo a una massima prevista di 25 gradi, una minima di 12. Nel pomeriggio arriverà qualche passaggio nuvoloso, ma niente di preoccupante. Mercoledì 3 giugno, giornata soleggiata, venti deboli che aumenteranno in tarda mattinata. Massima prevista per domani sarà di 28 gradi, la minima di 16. Giovedì invece sarà una giornata soleggiata ma con passaggi nuvolosi a partire già dalla mattina. Attenzione perché la massima è ancora di 28 gradi, resiste, la minima di 18, quindi aumenta leggermente. Quindi ci godiamo questo, come dire, accenno di primavera inoltrata, questo avvicinarsi dell'estate che ci era tanto mancata. Beh sì, sicuramente sì. Non so se stamattina avete visto la luna. Voi direte: Vittoria, ma sei impazzita, la mattina la luna? No, sì, perché stamattina ancora si vedeva ed era bellissima, anche perché abbiamo avuto questo fine settimana di luna piena meravigliosa. In realtà continua a splendere anche adesso, anche se ora la luna si trova nella fase di luna calante, poco oltre il primo quarto, e la sua percentuale di illuminazione è di circa il 52%.

0: Bentrovati all'appuntamento con i titoli. Oggi è il 2 giugno, festa della Repubblica. Il presidente Sergio Mattarella è stato accolto dal ministro della difesa Guido Crosetto, ha deposto una corona d'alloro sulla tomba del milite ignoto. Frecce tricolori sorvolano l'altare della patria. Meloni, dopo 80 anni, chiederci che Repubblica vogliamo essere. Ucraina, massiccio attacco russo nella notte, 16 morti fra cui 2 bambini e oltre 100 feriti, colpita Kiev, missili e droni contro diverse città ucraine. Nella capitale crolla un palazzo di 9 piani, Zelensky, necessaria difesa aerea europea, USA ci aiutino con i Patriot. Parliamo invece del terremoto in Calabria di magnitudo 6.2 avvertito in tutto il sud. Non sono stati segnalati danni, avvertita la scossa di terremoto in tutta la Calabria ma anche in altre regioni del sud. Insomma, la scossa è stata registrata a 41 km da Cosenza, a 48 da Lamezia Terme e a 72 da Catanzaro. La scossa è stata avvertita anche a Napoli, in alcuni comuni dell'area vesuviana come Portici, fino ai confini col Salernitano e in Basilicata, in particolare nelle zone a confine con la Calabria. Abbiamo adesso totalmente argomento. L'Iran non ha ancora accettato né respinto la proposta finale degli Stati Uniti per un accordo che dovrebbe porre fine alle tensioni tra i due paesi. Teheran sta esaminando il testo con cautela, citando la mancanza di fiducia negli Stati Uniti e chiedendo garanzie concrete prima di prendere una decisione. Nel frattempo il vicecomandante militare iraniano Mohammed Jafar Assadi ha dichiarato che una nuova guerra con gli Stati Uniti sarebbe, tra virgolette, questo è il virgolettato, inevitabile se Washington continuerà a pretendere la resa dell'Iran, sottolineando che il paese non ha intenzione di arrendersi. Secondo Axios, il presidente statunitense Donald Trump avrebbe avuto un duro scontro telefonico con il premier israeliano Benjamin Netanyahu a causa dell'escalation militare in Libano, che rischia di compromettere i negoziati con l'Iran. Trump avrebbe accusato Netanyahu di aggravare la situazione e di aver provocato una crescente ostilità internazionale nei confronti di Israele. A proposito di Trump, c'è stata una modifica sui dazi per quanto riguarda acciaio, alluminio, rame importati negli Stati Uniti. Il presidente ha firmato un provvedimento che modifica alcuni dazi imposti sulle importazioni di acciaio, alluminio e rame. L'obiettivo dichiarato è sostenere l'industria statunitense, riducendo però l'impatto negativo su agricoltori, imprese e altre industrie. Canada respinta la richiesta invece di dibattito urgente sull'economia. Il leader conservatore Pierre Poilievre aveva chiesto un dibattito d'urgenza alla Camera dei Comuni dopo i recenti dati economici che indicavano una contrazione dell'economia canadese per 2 trimestri consecutivi. Poilievre accusa il governo liberale di aver portato il paese verso una recessione, evidenziando la perdita di posti di lavoro e le difficoltà delle famiglie. La richiesta però è stata respinta dal presidente della Camera, che ha ritenuto che la questione possa essere discussa attraverso i normali lavori parlamentari. Il governo federale attribuisce invece le difficoltà economiche a fattori esterni, tra cui dazi commerciali statunitensi, e sostiene di avere un piano per rilanciare la crescita. Per ora è tutto, l'appuntamento con le notizie torna alle 7 con le notizie dall'Italia e dall'estero e poi alle 7:30 l'approfondimento con la rassegna stampa.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

Trovate l'appuntamento con la storia ci insegna di questo 2 giugno 2026, è il 153esimo giorno dell'anno e siamo alla 23esima settimana. Io non posso esimermi dal dirvi che la Chiesa ricorda Santi Marcellino e Pietro e Sant'Erasmo di Formia. Eh sì, perché so che in tanti insomma ci tengono e allora lo faccio per voi. Vedete, Ivan mi ha insegnato bene, soprattutto a contare le settimane. 1442, introducendosi in città attraverso l'acquedotto a capo del suo esercito, Alfonso V d'Aragona affronta il sovrano Renato d'Angiò, che sopraffatto dai nemici abbandona Napoli e poco dopo anche Castelnuovo. Alfonso d'Aragona assume la carica di re di Napoli con il nome di Alfonso I. 1728, Vittorio Amedeo II dona alla confraternita del Santissimo Sudario il terreno su cui dovrà sorgere l'ospedale dei Pazzerelli di Torino, una struttura specifica per ospitare gli affetti da malattie mentali che spesso erano all'epoca abbandonati dalle famiglie. 1835, primo spettacolo per il circo Barnum, che ha tra le sue attrazioni Joyce Heth, una

61enne di origini afroamericane, presentata come la nutrice dell'ex presidente Washington, lo scheletro di Cristoforo Colombo e una sirena delle isole Figi. L'ideatore del circo e presentatore è Vince Taylor Barnum, che ha scelto Manhattan per l'esordio. Io adesso sarei molto curiosa, moltissimo, di sapere come fosse fatta questa sirena delle isole Figi. Perché che tu porti in giro lo scheletro e dire che quello è lo scheletro di Cristoforo Colombo, va bene, ti stai portando in giro comunque uno scheletro nel tuo tour circense, ma la sirena come la trasporti? Sono veramente curiosa. Peccato non ci siano immagini relative, poi magari invece voi le trovate e me lo fate sapere. 1882, a quasi 75 anni muore a Caprera il condottiero Giuseppe Garibaldi, noto anche come l'eroe dei due mondi. È stato l'artefice della spedizione dei Mille che annettando il regno delle due Sicilie a quello d'Italia ha unificato la nazione. Succedeva 144 anni fa. 1891, l'International Board di Calcio, riunito a Glasgow, fissa la regola del calcio di rigore. La massima punizione verrà inflitta per i falli commessi in prossimità della porta e consentirà in un tiro dalla distanza di 11 metri senza altri giocatori tra calciatore e portiere. Quindi voglio dire, relativamente recente il calcio di rigore, ha forse 135 anni più o meno. Mese più, mese meno, siamo lì. 1896, in seguito all'accettazione della domanda provvisoria del 5 marzo, Guglielmo Marconi deposita all'ufficio brevetti di Londra la richiesta per il telegrafo senza fili. Nella domanda la radio è definita perfezionamenti nella trasmissione degli impulsi e dei segnali elettrici e negli apparecchi relativi. 130 anni fa, bravo, grande Marconi, perché senza di lui, insomma, non ci staremo parlando. 1928, i piloti Arturo Ferrarin e Carlo Del Prete conquistano il record di distanza in volo a circuito chiuso. Con un aereo Savoia Marchetti S64 percorrono 7.666 km, coprendo per 51 volte la distanza tra la Torre Flavia di Ladispoli e il faro di Anzio. E invece arriviamo a noi. 1946. L'Italia vota per scegliere se abolire la monarchia in favore della Repubblica. Nel referendum istituzionale 12717-923, scusatemi, pensavo fosse un numero di un documento. Comunque gli italiani optarono per la formula repubblicana e quindi, insomma, ecco che in quell'anno, 80 anni fa, nasceva la Repubblica Italiana. Infatti oggi si celebra appunto la Repubblica in Italia, ma anche qui all'estero, se vogliamo, sicuramente, insomma, la ricordiamo. 1948, con una parata militare in via dei Fori Imperiali a Roma, per la prima volta si festeggia la nascita della Repubblica Italiana. 1953, nell'abbazia di Westminster a Londra, Elisabetta II viene incoronata regina del Regno Unito, del Canada, dell'Australia, della Nuova Zelanda e del Commonwealth. È la prima incoronazione ripresa in televisione e trasmessa dal vivo in Eurovisione. Succedeva 73 anni fa. 1977, il 68enne direttore del il giornale Nuovo, Indro Montanelli, viene ferito alle gambe da un commando delle Brigate Rosse a Milano, nei giardini di Piazza Cavour. È stato raggiunto da 4 colpi di pistola sparati da 2 uomini che ne hanno atteso l'uscita dall'hotel Manin. Succedeva 49 anni fa. Invece nel 1978 a Madrid muore lo storico presidente della squadra di calcio spagnola Real Madrid, Santiago Bernabéu. Era nato ad Almansa nel 1895. 1979, forse tanti se lo ricordano, Papa Giovanni Paolo II arriva in Polonia, suo paese natale, per la prima visita di un pontefice in un paese del blocco comunista. 1981, in seguito a un grave incidente avvenuto all'alba in via Nomentana a Roma, muore il cantautore Rino Gaetano.
è uscito di corsia con la sua Volvo finendo contro un autocarro. Era nato a Crotone nel 1950 e oggi ancora a Roma lo omaggia con un concerto totalmente dedicato a lui. 1986 si conclude a Merano l'annuale edizione del Giro d'Italia di ciclismo. Il vincitore della 69esima edizione è Roberto Visentini con il tempo di 102 ore e 33 minuti e 55 secondi, seguito da Beppe Saronni. E poi ancora abbiamo 1995 per lo sciopero dell'orchestra al Teatro alla Scala di Milano, il direttore Riccardo Muti che seda le proteste del pubblico inferocito accompagnando da solo al pianoforte i cantanti. L'ovazione al termine dell'esibizione è inarrestabile. E poi ancora abbiamo nel 2002 Paolo Savoldelli che vince il Giro d'Italia di ciclismo, succedeva 24 anni fa. E poi ancora nel 2007 Laura Pausini è la prima artista donna a tenere un concerto nello stadio milanese di San Siro, accompagnata da una band di 10 elementi su un palco di 300 metri quadrati. Io direi che per ora è tutto. Proverbio del giorno: scarpe grosse, cervello fino.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov. CFMB Donichotanta.
1: La tua radio amica. Bentrovati in diretta in questa nuova ora insieme. Adesso l'appuntamento con le notizie dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
2: Giornale radio. CFMB 1280.
3: Da Alessandro Cisling, nuovi attacchi di droni russi sul distretto di Dnipro, nell'Ucraina centro-orientale. Il bilancio è di almeno 2 morti e 3 feriti. Sul fronte negoziale, nonostante i progressi evidenziati dal segretario di Stato americano Rubio all'indomani dei colloqui con Putin a Mosca, la strada resta in salita tra i nodi da sciogliere, i territori e le future garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Annullato intanto l'incontro previsto per oggi a Bruxelles tra il presidente ucraino Zelensky e gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner, che stanno facendo rientro a Washington. Bene i negoziati, ma in assenza di risultati è essenziale che le armi continuino ad arrivare in Ucraina, ha detto stamani il segretario generale della NATO Rutte arrivando alla ministeriale esteri a Bruxelles. E oggi l'intesa tra il Consiglio e l'Europarlamento sul regolamento per l'eliminazione graduale dell'importazione del gas russo. Una giornata storica per l'Unione, ha commentato la presidente della Commissione von der Leyen. Agli arresti domiciliari l'ex governatore siciliano Totò Cuffaro, già in carcere fino a 10 anni fa per una condanna definitiva per favoreggiamento alla mafia. Stavolta l'accusa della procura di Palermo riguarda presunti appalti pilotati nella sanità e assunzioni sospette. Il GIP l'ha accolta pur riqualificandola da corruzione a traffico di influenze. Respinte invece le richieste di arresto per il parlamentare Saverio Romano, coordinatore di Noi Moderati, e il deputato regionale democristiano Carmelo Pace. 17 gli indagati. Sarebbero di Vito Mezzalira, pensionato di 66 anni, scomparso nel 2019, i resti rinvenuti in un pozzo nel proprio giardino di casa a Sagrado, nel Goriziano. Emerge dalle prime analisi dei resti ossei rinvenuti la conferma è attesa dall'autopsia il 16 dicembre. Tre gli indagati per l'omicidio volontario del triestino di origine modenese, l'ex convivente Mariuccia Orlando, il fratellastro e il figlio della donna Moreno Redivo e Andrea Pisanez. L'esistenza del pozzo poi sigillato col cemento era emersa dalle immagini satellitari di Google Earth. Le note di Aznavour e Sinatra hanno accompagnato la commemorazione di Nicola Pietrangeli alla camera ardente allestita sul campo del Foro Italico a lui dedicato. C'è una dolce tristezza, ha vissuto intensamente giocando sempre l'attacco, il ricordo del ministro dello sport Abodi. Visibilmente commosso il presidente federale Binaghi, pensavamo che questo giorno non dovesse arrivare mai. Dalle 15 funerali in forma privata alla chiesa della Grande Madre di Dio a Ponte Milvio. Pietrangeli aveva 92 anni ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61, il dollaro americano è scambiato a 1,38.
4: Previsioni del tempo.
1: Sono 13 gradi fuori dai nostri studi, giornata prevalentemente soleggiata con una massima prevista di 25 gradi e una minima di 12. Mercoledì 3 giugno, giornata soleggiata, venti da ovest in tarda mattinata, massima prevista per domani è di 28 gradi e una minima di 16. Giovedì 4 giugno invece ci sarà una giornata soleggiata con più passaggi nuvolosi, la massima resta a 28 gradi, la minima sale a 18. CFMB. Bentrovati in diretta in questa nuova ora insieme a Ambris Bois-Baudry, che mi fa correre questa mattina, pas même le temps de prendre un café. Io veramente qui adesso... adesso dobbiamo fare una pausa. No, sto scherzando, siamo Ambris Bois-Baudry in regia, Vittoria Zorfini con voi fino alle 10. Oggi sì, fino alle 10. Ieri abbiamo un po' allungato, attenzione perché anche il 3 faremo una mattinata più lunga insieme, perché passa a trovarci un grande artista qui in radio. Don Antonio, avete avuto modo di ascoltarlo qualche giorno fa insieme al mitico Giacomo Lariccio, e Don Antonio poi verrà a trovarci in versione solo qui nei nostri studi. Noi continuiamo ovviamente con tanta bella musica. A proposito di belle chitarre, bel sound, c'è sicuramente Vinicio Capossela con Si è spento il sole.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: La notte porta via

Magnus Poirier, 100 anni al servizio della comunità. Dal 1923 la famiglia Magnus Poirier si prende cura dei vostri momenti di maggior difficoltà. Dispone di prestigiosi ambienti che risplendono di serenità e pace, sempre con professionalità e sensibilità, nel rispetto delle tradizioni e delle preferenze delle famiglie. Per informazioni 514-727-2847. Per onorare la memoria dei vostri cari, Magnus Poirier, da 100 anni e 5 generazioni al vostro servizio.

che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.

Ben trovati all'appuntamento con l'oroscopo. Tantissimi auguri a voi che siete nati oggi. Ariete, giornata più ruvida con Luna in quadratura e Mercurio in quadratura a disturbare comunicazioni, famiglia, scadenze, piccoli conti. Rischiate risposte troppo secche, messaggi mandati male, spese fatte per irritazione. In casa qualcuno vi provoca o vi rallenta e voi non siete esattamente nati per aspettare col sorriso. Toro, aria più produttiva con Luna in trigono e Mercurio favorevole a sostenere pratiche, risposte, conti e colloqui. Potete ottenere un chiarimento utile o chiudere una piccola trattativa. Giove favorevole allarga le possibilità, ma senza autorizzarvi a spendere, come se il bancomat fosse una zia generosa. Gemelli, il ritmo resta alto con Sole nel segno e Urano nel segno a spingere idee, contatti, cambi di programma e decisioni rapide. Giornata utile per sistemare pratiche, rispondere a messaggi, muovere una trattativa. Soldi da controllare senza ansia. In amore contano presenza, ascolto e tempi rispettati. Cancro, rapporti più delicati oggi. La Luna in opposizione porta attriti con partner, colleghe, clienti, familiari poco collaborativi. I pianeti nel vostro segno vi danno voce e forza, ma non autorizzano risposte passivo-aggressive con il sorriso. Nel lavoro, meglio trattare con calma, soprattutto su accordi e scadenze. Leone, giornata più pratica che brillante. Sole favorevole vi sostiene nei rapporti di lavoro, nelle telefonate, nei programmi da rimettere in fila. Marte in quadratura però vi rende meno pazienti, soprattutto davanti a ritardi, spese e persone ostinate. Evitate prove di forza, oggi rischiano di farvi perdere tempo e stile. Vergine, la Luna amica e Venere favorevole aiutano rapporti, intesa, contatti pratici e piccoli chiarimenti familiari. Nel lavoro potete sistemare una trattativa, ottenere una risposta, chiudere una questione rimasta sospesa. Solo in quadratura resta una nota di stanchezza, non caricatevi tutto. Bilancia, giornata più ruvida. La Luna contro e Mercurio portano nervosismo in casa, ritardi, messaggi poco chiari e discussioni nate da una fase e da una frase detta male. Nel lavoro controllate appuntamenti, documenti, condizioni economiche. Il sole favorevole vi aiuta a non perdere lucidità, ma non fate promesse per quieto vivere. Scorpione, la Luna amica vi rende più lucide, rapide, capaci di sistemare pratiche, conti e questioni rimaste a metà. Mercurio favorevole sostiene telefonate, risposte e trattative. Marte in opposizione porta attenzioni nei rapporti, ma potete gestirla se non rispondete con il coltello tra i denti. Sagittario, giornata più pratica, senza Luna protagonista, ma con Saturno favorevole a darvi un po' di metodo. Il Sole in opposizione porta pressioni da partner, clienti, socie o famiglia. Urano contrario aggiunge imprevisti e nervosismi. In amore e intesa alterna. Se una cosa non va, ditela senza fare un cabaret polemico. Capricorno, la Luna nel segno vi rimette al centro, ma non rende il cielo facile. Venere in opposizione porta freddezze, richieste e qualche muso lungo. Marte dalla vostra vi aiuta a restare operativi, lucidi, asciutti. Buona giornata per decidere o sistemare cose che abbiano a che fare con le finanze e con il corpo. Pessima per fare invece quelli un po' rigidi e poi stupirvi se il partner sbuffa. Acquario, la Luna amica vi rende più lucidi, rapidi, capaci di sistemare le pratiche più insidiose e soprattutto conti e questioni che avete lasciato in sospeso. Mercurio favorevole sostiene telefonate, risposte e trattative. Marte in opposizione porta attenzione nei rapporti, ma potete gestirle se non rispondete con il coltello tra i denti. Pesci. La Luna favorevole rimette ordine e vi fa recuperare terreno con contatti, notizie e piccoli accordi utili. Venere dalla vostra migliora l'intesa fisica. Giove amico sostiene soldi, famiglia e soluzioni pratiche. Giornata buona per viaggiare, visitare e sistemare casa. Evitate solo di dire sì a tutto con aria da benefattori stanchi.

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca. Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Duo Surf and Turf, aragosta viva a 9,95 la libbra e filet mignon di manzo a 17,99 la libbra. Filetto di salmone fresco dell'Atlantico o coho 8,99 la libbra. Formaggio in blocco selezione da 400 grammi oppure Black Diamond grattugiato 320 grammi a 4,97 l'uno. Concentrato di pomodoro unico 156 ml oppure pasta Lipidor a 99 centesimi l'uno.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
2: Salve a tutti, sono Marc Tanguay, deputato all'Assemblea Nazionale per la Contea di La Fontaine. In occasione della Festa della Repubblica Italiana, voglio fare tanti auguri a tutti gli italiani che con il loro lavoro e sacrificio hanno contribuito alla crescita di questo bel paese. Voglio ringraziarli per l'appoggio e la fiducia durante questi anni. Buona festa della Repubblica Italiana a tutti da Marc Tanguay.
3: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfacio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
4: Rassegna stampa. Prime pagine.
5: Bentrovati alla rassegna stampa di oggi, 2 giugno, buona festa della Repubblica. Iniziamo però con il Canada. Dal Globe and Mail si parla di Carney che invita i canadesi a respingere ovviamente l'ondata di antisemitismo, avverte che la crisi sta mettendo a dura prova i valori del paese, dell'essere canadesi da questa crisi. Queste le parole del primo ministro Mark Carney, esortando tutti i cittadini a schierarsi a fianco della comunità ebraica. Parlando in una sinagoga di Toronto, Carney ha affermato che l'antisemitismo è salito a livelli mai visti dal dopoguerra, citando episodi gravissimi come attacchi incendiari contro le sinagoga e spari contro le scuole ebraiche. Nel taglio basso invece si parla di tecnologia ed economia. La Federal AI Plan, il piano federale sull'intelligenza artificiale, include un nuovo fondo di investimento per rilanciare le aziende nazionali. Il governo di Ottawa lancerà un nuovo fondo di investimento per sostenere le start-up che si occupano di intelligenza artificiale, aggiungendo centinaia di milioni di dollari a un programma già esistente. Secondo una fonte vicina, queste misure faranno parte dell'imminente più ampia strategia nazionale per l'intelligenza artificiale, con l'obiettivo di dare una forte spinta alle imprese tecnologiche canadesi. Scienza e ambiente, allarme per i laghi del nord del Canada che stanno cambiando rapidamente a livello microscopico, con conseguenze però a noi sconosciute. Il grande lago degli orsi, Great Bear Lake, nei territori del nord-west, è il più grande specchio d'acqua dolce interamente compreso nei confini canadesi. Gli scienziati avvertono che questo vasto bacino sta subendo un cambiamento epocale dalle conseguenze imprevedibili per l'ecosistema e per la popolazione che ne dipendono. In realtà questa trasformazione non si può vedere ad occhio nudo, ma è emersa analizzando al microscopio i sedimenti raccolti sul fondale. John Small, scienziato ambientale della Queen's University, ha spiegato che sotto la superficie sta avvenendo un totale sconvolgimento economico e ecologico. Negli ultimi decenni la storica comunità di del lago è stata quasi interamente sostituita da specie diverse. Ecco qui insomma il grande cambio in questo senso. Spostiamoci sulle Journal de Montréal. Ieri parlavamo della bambina che purtroppo è stata vittima di questa forte folata di vento che ha travolto lei e il gonfiabile dove stava giocando nel parco di Ouellette durante il pomeriggio di domenica. Purtroppo la bambina versa in grave condizioni e sembra che appunto la struttura sia stata sollevata e portata via. E quindi qua insomma si cerca di approfondire il caso, anche perché nonostante la gravità dell'accaduto né il servizio di polizia di Montreal né l'autorità edilizia del Quebec hanno in programma di avviare un'indagine per evitare che una simile tragedia si ripeta. La bambina intanto sta lottando tra la vita e la morte, ma appunto il servizio di polizia, la SPVM, ha dichiarato che dal caso non è emerso alcun elemento di natura criminale. Certo che no, non aggiungerei io, nessuno spero voglia fare intenzionalmente del male, ma ha precisato che questo tipo di gioco gonfiabile, di questi gonfiabili, non è contemplato dal codice edilizio del Quebec, a differenza di alcune strutture gonfiabili commerciali di dimensioni maggiori. E quindi insomma c'è un po' qui l'assurdità del caso. Cambiando invece totalmente argomento, ci spostiamo sulle Devoir di oggi, che invece affronta il tema del nucleare. Torna al centro del dibattito energetico del Quebec. Mentre Ottawa accelera lo sviluppo del nucleare, il Quebec valuta diversi scenari energetici e il nuovo leader liberale Charles Millard si dichiara aperto al settore. L'energia nucleare è tornata al centro del dibattito pubblico, presentata dai suoi sostenitori come una soluzione decarbonizzata per soddisfare la crescente domanda di elettricità. L'energia nucleare continua a polarizzare le discussioni, quindi e cerca Le Devoir di oggi di rispondere a diverse domande, come perché si assiste a una rinascita dell'interesse per l'energia nucleare, e sicuramente in questo c'entra anche l'attuale instabilità geopolitica, le aspirazioni all'indipendenza energetica che stanno alimentando una rinascita globale del settore nucleare, lo sviluppo di nuove tecnologie come i reattori di piccole dimensioni che sta ulteriormente rafforzando questa tendenza, sebbene alcuni esperti raccomandino prudenza. Mentre il Canada sta accelerando lo sviluppo del nucleare, il Quebec non esclude questa possibilità, abbandonata nel 2012 con la chiusura del Gently 2. Questo interesse si è manifestato in particolare nei piani preliminari del piano integrato di gestione delle risorse energetiche di marzo, in cui viene esplorato uno scenario per un ritorno all'energia nucleare, sebbene diverse parti interessate mettano in discussione le motivazioni alla base. E poi ancora ci si domanda quali siano i vantaggi del nucleare. L'esperto spiega che rispetto all'energia eolica anche il vantaggio di essere più silenzioso e di non avere un impatto significativo sul paesaggio, sul consumo del suolo. Poi ovviamente l'articolo è molto più approfondito e lo trovate tutto su Le Devoir. Spostiamoci adesso invece sui quotidiani italiani. Come potete immaginare, oggi tanta l'attenzione dedicata alla festa della Repubblica, come è giusto che sia, perché oggi è appunto il 2 giugno e quindi campeggia un po' su tutti i quotidiani di oggi l'iconica foto che raffigura la ragazza della Repubblica, così venne ribattezzato il volto simbolo del primo voto delle donne italiane. Foto scattata in quel 1946 dal fotoreporter Federico Patellani durante il referendum istituzionale. E ritrae questa giovane donna sorridente con un foulard nei capelli e una scheda elettorale stretta tra le mani. Ma questa è una delle tante foto. Ce n'è un'altra con il volto con dietro il giornale Corriere della Sera. È nata il titolo, è nata la Repubblica Italiana. Poi questo 2 giugno è particolarmente sentito perché sono gli 80 anni da quel 1946. Ovviamente poi insomma ci sono tante pagine che riportano questa foto. Allora, prima di arrivare al eccoci qui, Corriere della Sera, appunto la foto iconica a centro pagina. lo scatto storico del reporter Patellani, simbolo del referendum, il cui esito arrivò il 6 giugno 1946, quindi si vede questa donna meravigliosa, sorridente, con il volto praticamente al centro del Corriere della Sera con il titolo "È nata la Repubblica". Gli 80 anni della Repubblica, la parata, lo show in piazza, il colle, la festa di popolo. E poi l'attualità: Trump chiama Netanyahu, tregua in Libano, Mattarella su Beirut, colpiti in modo indebito. Ma il leader israeliano, reagiremo se attaccati, continuiamo a sud. Israele attacca il Libano e per tutta risposta l'Iran blocca i negoziati. Il virgolettato: sospesi i contatti, noi pronti al blocco di Hormuz. Poi Trump sente Netanyahu, annuncia di averne fermato le truppe e per Hezbollah è tregua. Il richiamo di Mattarella al Libano, colpito in maniera brutale. E poi ancora all'interno delle pagine trovate l'intervista a Tajani. Kiev: l'Italia deve contare nei negoziati su Kiev e Russia, dice Tajani. Non si può tenere l'Italia fuori dal gruppo che condurrà le trattative di pace che sarà deciso dall'Europa. E poi ancora si parla di questa notizia terribile in Calabria: la pista di una vendetta tra gruppi di immigrati, 4 braccianti uccisi, i corpi bruciati dentro un'auto, un boato nella piazzola di un distributore IP di Amendolara, Alta Costa Iconica Cosentina della Calabria. Poi le fiamme che divorano i corpi di 4 lavoratori pakistani, probabilmente uccisi poco prima nelle telecamere. Forse la soluzione, la pista, potrebbe essere quella della vendetta. Poi ancora la bimba di Bordighera, ancora cronaca nera, Beatrice, l'orrore nel racconto delle sorelline. Insomma, oggi anche notizie di cronaca devastanti. Invece nel taglio alto abbiamo l'ok di Berrettini e Cobolli, Parigi, Tris Azzurro, impresa di Arnaldi. E poi ancora si parla di patrimoniale nell'articolo di Ferruccio De Bortoli, la parola che fa perdere. La Repubblica invece apre ovviamente anche qui con Trump, ferma Netanyahu, telefonata al premier israeliano dopo l'annuncio di Teheran di voler interrompere i negoziati. Il presidente USA ha bloccato i raid in Libano. La replica: risponderemo agli attacchi di Hezbollah. E poi a centro pagina, stavolta invece che la donna fotografata, donna foto ormai iconica del 2 giugno, c'è Mattarella con i bambini e giardini del Quirinale durante l'incontro con la piccola Sofia. Mattarella: no a prepotenza delle armi. L'appello al corpo diplomatico in occasione del 2 giugno, incontro con i fragili. Oggi la festa, no alla prepotenza delle armi. Così Sergio Mattarella, alla vigilia della festa della Repubblica, parla agli ambasciatori, al corpo diplomatico. Libano colpito brutalmente in modo indebito, il Medio Oriente è nel caos. Poi punta il dito contro le cattive pratiche che raccolgono velocemente adepti. E poi ancora abbiamo in basso appunto la Calabria: 4 braccianti pakistani bruciati vivi dentro un minivan. Quando il lavoro rende schiavi. Poi all'interno l'articolo di Massimo Adinolfi. E poi Roland Garros, Cobolli, Berrettini, l'Ital Tennis c'è. E poi l'articolo di Spalla, firma di Umberto Gentiloni, d'anniversario: la Repubblica un'eredità dell'antifascismo. Spostiamoci adesso invece al Corriere dello Sport con 2 offerte arabe e una dal Fenerbahce. Conte d'oro: Antonio è ricercatissimo, i club sauditi mettono sul tavolo proposte che superano i 25 milioni. La società turca arriva a 15 con il candidato presidente Safi, che vuole Maldini

0: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
1: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514 708 8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

0: Ben trovati in diretta, siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora.
1: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it, disco.
0: Torna in diretta con noi Paul Carniello, Before the Rain Fell. Però non piove oggi, è una cosa metaforica, mettiamola così.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
2: Giornale Radio CFMB 1280.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al Milite Ignoto all'Altare della Patria insieme al più alte cariche dello Stato. Poi il sorvolo delle frecce tricolore e la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 1946 che segnò il compimento da parte degli italiani di un atto di libertà senza precedenti, scrive Mattarella in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti le parole della Premier Meloni. Sentiamo.
4: Penso che sia una festa di riconoscenza e di responsabilità. Una festa di riconoscenza perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi. E di responsabilità perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa. Credo che stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé e mi piacerebbe per questo, che chiaramente per noi è una festa di responsabilità, lo è per tutti gli italiani, ma che fosse anche una festa d'orgoglio.
3: E sono tantissime le iniziative in questo anniversario speciale, 80 anni della Repubblica e del voto alle donne. Oltre al referendum si votò anche per l'Assemblea Costituente. Sentiamo Laura Supino.
5: 2 giugno 1946, in un'Italia in macerie, 12 milioni di italiani e per la prima volta 13 milioni di italiane si recano alle urne per decidere tra monarchia o repubblica e per eleggere l'Assemblea Costituente, che 2 anni dopo avrebbe dato vita alla Costituzione, considerata tra le più belle del mondo. La Resistenza aveva riscattato la vergogna del fascismo, delle leggi razziali, della guerra, e fu solo grazie alla lotta di liberazione che l'Italia poté scegliere da sola il proprio destino. Primo atto fu il referendum istituzionale del 2 giugno. Il paese, con uno scarto di 2 milioni di voti, scelse di essere una repubblica, chiudendo per sempre la storia della monarchia. Le italiane, protagoniste della liberazione, si erano conquistate il diritto di decidere e di candidarsi. In massa parteciparono alle amministrative di marzo, ma il referendum del 2 giugno fu per loro la prima consultazione nazionale. 21 le donne che vennero elette su 501 membri, una sproporzione ancora enorme, ma il loro apporto fu determinante nella definizione dei principi costituzionali.
3: Un vasto attacco combinato con missili e droni lanciato nella notte dalle forze russe ha fatto strage in Ucraina, almeno 13 morti, decine i feriti, ma dopo il crollo di un palazzo si teme che il bilancio possa aggravarsi. Sentiamo Alessio Galea.
6: È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev, nello storico quartiere di Podil, parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti a Dnipro. Tra le vittime vi sarebbero anche alcuni bambini. Altri 10 feriti, incluso un minore, a Kharkiv. Migliaia di residenti, anche la scorsa notte, hanno utilizzato le stazioni sotterranee delle metropolitane ucraine come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito soltanto siti militari e industriali ucraini. Già negli scorsi giorni Mosca aveva preannunciato raid contro obiettivi ucraini in risposta all'attacco del 22 maggio scorso contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi, con un bilancio di 21 morti e 40 feriti.
3: Medio Oriente, tra guerra e negoziati, Israele e Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi, ha annunciato ieri Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu. Il capo della Casa Bianca ha poi aggiunto che l'accordo con l'Iran per estendere la tregua potrebbe arrivare la prossima settimana. Ma sul campo la tensione resta altissima. Questa mattina segnalati nuovi bombardamenti dell'IDF, almeno 4 morti negli ultimi raid nel sud del Libano. mentre il bilancio, ancora provvisorio, delle vittime dell'attacco di ieri all'ospedale di Tiro è salito a 4 morti e 50 feriti. Ad una svolta le indagini sui 4 braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri intorno all'ora di pranzo in un minivan fermo davanti ad una pompa di benzina ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo 2 connazionali delle vittime. Fondamentale il sistema di videosorveglianza del distributore che ha ripreso le fasi del delitto. Dalle immagini si vedono 2 persone che bloccano le portiere dall'esterno, mentre dal portellone posteriore viene lanciato liquido infiammabile. Subito dopo una fiammata e poi la fuga. L'era d'oro del nostro tennis sembra non finire mai. Gli azzurri scrivono un'altra pagina di storia anche al Roland Garros. Le firme questa volta sono di Arnaldi, Berrettini e Cobolli. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
7: Un italiano sarà di sicuro in semifinale al Roland Garros e sarà uno dei 2 Matteo, autori di un vero e proprio exploit. Arnaldi alla vigilia del torneo era numero 104 del mondo, Berrettini scivolato al 105. Ora sono rispettivamente almeno 53esimo e 47esimo del ranking e chi domani uscirà vincente dal derby dei quarti salirà ancora. L'aggiornamento in tempo reale della classifica mondiale fotografa nitidamente il lunedì epico per gli azzurri sulla terra rossa parigina, che consegna a Flavio Cobolli la certezza di salire almeno in 11ª posizione. Per il balzo nella top 10 occorre una vittoria domani contro Ogier Aliassim, attuale numero 4 del mondo. Oggi intanto conosceremo i nomi dei primi 2 semifinalisti che usciranno dalle sfide: Hodar Zverev alle 14 e Mensik Fonseca alle 20:15. Sullo sfondo per tutti il sogno di uno slam che è scattato senza Alcaraz. Persi per strada prima Sinner, poi Djokovic, non ha padroni.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61, il dollaro americano è scambiato a 1,38.
8: Previsioni del tempo.
1: E con questo entusiasmo ritorniamo in diretta, primo caffè della giornata, spero lo abbiate già bevuto, sorseggiato, gustato, insomma ve lo siate goduti, non come me che stamattina mi sono svegliata con uno zampettio nel muro, però non ho ancora scoperto cosa sia. Sono 15 gradi fuori dai nostri studi, giornata prevalentemente soleggiata, più tardi potrebbe arrivare qualche passaggio nuvoloso, ma niente di preoccupante. Massima prevista di oggi è per 25 gradi, la minima di 12. Per domani, mercoledì 3 giugno, giornata prevalentemente soleggiata con i venti provenienti da ovest in tarda mattinata, massima a 28 gradi, quindi aumenta leggermente. Con il fattore umidità arriveremo quasi a 30 gradi. Percepita per domani la minima sarà di 16, giovedì 4 giugno invece sarà una giornata soleggiata con passaggi nuvolosi, massima di 28 e la minima si alza a 12 gradi. CFMB. Ben trovati in diretta, Vittoria Zorfini con voi, o se Ambris Buabodri fino alle 18 Ocean, io alle 10 basta, cioè, comunque devo andare a fare tutta la post produzione della bellissima chiacchierata che abbiamo fatto ieri col mitico Frank Moyo, che ci è venuto a trovare, era qui di passaggio a Montreal, quindi sono felicissima sia passato anche qui in diretta e quindi Ocean la ritroverete fino alle 10. Noi continuiamo con tanta musica e noi sapete che siamo grandi appassionati certamente di musica italiana e canadese, soprattutto degli Stadio, questo gruppo stupendo che amiamo sempre di più. Ieri abbiamo ascoltato gli Stadio allo stadio, oggi invece ascoltiamo gli Stadio con Acqua e Sapone.

A questa pone stadio in diretta in questa mattinata insieme, se non mi strozzo però, perché stavamo mangiando fuori onda, merendina offerta sempre da Océane. Poire asiatique, fantastic. Non finitele però, che adesso che le abbiamo scoperte, bisogna, cioè, voi non ne approfittate, io ve lo dico, però non le finite, che così continuiamo a mangiarle tutti. Allora, questa canzone è stata scritta da Gaetano Curreri con la collaborazione del mitico Blasco. Non è vero. Credo fosse la semplice, sì. Brano peraltro del 1983, diretto e interpretato da Carlo Verdone. Infatti divenne poi una sigla iconica. Bellissima, ce la siamo ascoltata volentieri in diretta. Peraltro, se non sbaglio, c'era un altro pezzo iconico appartenente allo stesso 45 giri, c'è, poi cantata anche da Carboni, se non sbaglio, bellissima, stupende entrambe veramente. Tutto questo anticipa l'album La faccia delle donne, dove poi c'è appunto la canzone omonima con Vasco, per l'appunto, anche quella bellissima, ogni tanto la ripropongo qui in diretta con noi. Che dire, seguiteci anche sui nostri social, mi raccomando. Vi ricordo che abbiamo anche il nostro sito internet www.cfmb.ca. Noi continuiamo con tanta musica. Olio Angelina, Mango Giuli, per due come noi.

ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

0: Il cittadino canadese, il giornale Lingua Italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il cittadino canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
1: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.

Festa della Repubblica, questo 2 giugno celebrato in lungo e in largo 80 anni appunto della Repubblica, e oggi, insomma, lo sapete, come di consueto Sergio Mattarella è andato a deporre una corona al Milite Ignoto, e poi il passaggio delle frecce tricolori. Insomma, oggi ci sono tantissimi eventi in realtà in tutta Italia, e poi anche a Potenza, dove ha cantato Arisa, che ha intonato l'inno di Mameli con il cappello da bersagliera. Insomma, sicuramente sarà stato, immagino io, un grande onore per questa cantante. Noi ce l'ascoltiamo fra poco. Prima però un'altra canzone, una delle novità del momento. Tornano LDA con H7, questa è Santa.

Le più belle canzoni di sempre, quelle del momento, e infatti abbiamo ascoltato una novità, Santa. A proposito di musica, come promesso ascoltiamo Arisa che intona l'inno in occasione del 2 giugno.

0: insieme. Stringiamoci a coorte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò, sì!
1: Eh beh, grande prova quella di Arisa cantando appunto l'inno di Mameli per questo 2 giugno in occasione a Potenza l'esibizione in piazza Mario Pagano, insomma, è stata bravissima indossando peraltro il cappello da bersagliera e tricolore, quindi insomma siamo felicissime per lei. È stato un piacere incontrarla un anno fa qui al concerto e poi per l'intervista. Insomma, lei è sempre, sempre carinissima, sembra veramente un animo gentile, credo davvero lo sia. Detto questo, noi continuiamo come sempre con tanta musica, sempre sulle onde di CFMB 1280. E che dire, sta passando secondo me i pompieri e ambulanza, chissà se voi la sentite dalla radio, in realtà abbiamo chiuso tutto quindi non dovrebbe sentirsi nulla, ma ogni tanto può capitare. Eh sì, ogni tanto passano. Non so se anche voi vi coprite le orecchie quando passano, che giustamente si devono far sentire. E poi non so se avete notato, se vi capita mai di prendere la metropolitana o comunque anche gli autobus hanno degli annunci ogni tanto da fare. Non so se avete notato, ultimamente hanno aumentato il volume. Forse anche complice che in tanti indossano le cuffie, quelle proprio che isolano i rumori e quindi anche tutto ciò che è esterno, e di conseguenza giustamente gli altoparlanti della metro si devono far sentire per comunicare una qualunque cosa, e quindi hanno alzato il volume a dismisura. O forse io sono diventata super sensibile, chi può dirlo? Noi continuiamo con tanta musica, Battisti, Innocenti Evasioni.

0: parlavamo di Festa della Repubblica e per questi 80 anni stasera ci sarà un grande spettacolo trasmesso da Piazza del Quirinale a Roma in diretta su Rai 1 a partire dalle 21:20, quindi dalle 15:20 qui in Canada. Chiuderà la presenza del presidente Sergio Mattarella e delle più alte cariche dello Stato la 2 giorni di celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. E sul palco decine di artisti, tra cui Roberto Bolle, Annalisa, Luca Barbarossa, Cecilia Bartoli, Gianni Morandi, Giuliano San Giorgi, gli attori Cesare Bocci, Cristiana Capotondi, Paola Cortellesi, Carolina Crescentini, insomma tantissimi altri, Bebe Vio, un cast davvero eccezionale. E, insomma, quindi grandi festeggiamenti per il 2 giugno. Noi continuiamo con tanta musica, prima però un po' di pubblicità.
1: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri, al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505. 804-2505.

0: Come live the Galant experience. Whether your stay is for business or pleasure, with friends or as a couple, Auberge des Galants provides you with an unforgettable getaway. Right now, save 20% on your stay of 2 days or more at the Auberge des Galants, with weekday specials available Sunday to Thursday. Reserve one of their getaway specials and dine at their incredible 1171 restaurant. Take advantage of reduced rates and immerse yourself in the tranquility of Auberge des Galants. Visit aubergedegalants.com.
1: I 1280, ascoltaci online su cfmb.ca.
2: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 8648. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
3: Salve a tutti, sono Marc Tanguay, deputato all'Assemblea Nazionale per la Contea di La Fontaine. In occasione della Festa della Repubblica Italiana, voglio fare tanti auguri a tutti gli italiani che con il loro lavoro e sacrificio hanno contribuito alla crescita di questo bel paese. Voglio ringraziarli per l'appoggio e la fiducia durante questi anni. Buona festa della Repubblica Italiana a tutti da Marc Tanguay.
4: Siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora. Camminando, come avrebbe detto Anna Oxa, qualcuno ha scoperto una nuova canzone. L'artista noi lo conosciamo, Alex Nevsky, ha ricevuto tantissimi premi proprio per quell'uscita Himalaya Mon Amour dell'estate 2013. E proprio in quell'album è contenuto il brano che stiamo per andare ad ascoltare. Ce lo fa ascoltare in realtà la nostra Océane, perché è lei che l'ha scovato oggi. E vedi, alle volte nuovi ascolti portano anche vecchie canzoni, ma per noi nuove in diretta. Noi ce le andiamo ad ascoltare, ma j'ai oublié les titres, cher Océane. Est-ce que tu te rappelles?
5: On leur a fait croire.
4: Merci beaucoup.

0: Bentrovati in diretta su CFM Video 1880. Vi segnalo un incidente avvenuto sul ponte Jacques Cartier che ha causato la chiusura parziale delle corsie in direzione di Montreal martedì mattina in piena ora di punta. E c'è scritto anche su X che dal ponte Jacques Cartier viene confermato che rimane aperta una sola corsia in direzione Montreal e che sono previsti ai noi rallentamenti nella zona. Gli agenti di polizia del Quebec sono stati inviati sul posto intorno alle 7:30 per intervenire in seguito appunto a un incidente stradale che ha coinvolto 2 o 3 veicoli sul ponte Jacques Cartier in direzione Montreal. Non ci sono feriti e in entrambe le corsie in direzione della sponda sud rimangono aperte. Noi intanto lasciamo la parola alle notizie dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
1: Giornale radio CFMV 1280.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto all'altare della patria insieme alle più alte cariche dello Stato. Poi il sorvolo delle frecce tricolore e la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 1946 che segnò il compimento da parte degli italiani di un atto di libertà senza precedenti, scrive Mattarella in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti le parole della Premier Meloni. Sentiamo.
3: Penso che sia una festa di riconoscenza e di responsabilità. Una festa di riconoscenza perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi. E di responsabilità perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa. Credo che stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé e mi piacerebbe per questo, che chiaramente per noi è una festa di responsabilità, lo è per tutti gli italiani, ma che fosse anche una festa d'orgoglio.
2: E sono tantissime le iniziative in questo anniversario speciale, 80 anni della Repubblica e del voto alle donne. Oltre al referendum si votò anche per l'Assemblea Costituente. Sentiamo Laura Supino.
4: 2 giugno 1946, in un'Italia in macerie, 12 milioni di italiani e per la prima volta 13 milioni di italiane si recano alle urne per decidere tra monarchia o repubblica e per eleggere l'Assemblea Costituente che 2 anni dopo avrebbe dato vita alla Costituzione considerata tra le più belle del mondo. La Resistenza aveva riscattato la vergogna del fascismo, delle leggi razziali, della guerra e fu solo grazie alla lotta di liberazione che l'Italia poté scegliere da sola il proprio destino. Primo atto fu il referendum istituzionale del 2 giugno. Il paese, con uno scarto di 2 milioni di voti, scelse di essere una repubblica, chiudendo per sempre la storia della monarchia. Le italiane, protagoniste della liberazione, si erano conquistate il diritto di decidere e di candidarsi. In massa parteciparono alle amministrative di marzo, ma il referendum del 2 giugno fu per loro la prima consultazione nazionale. 21 le donne che vennero elette su 501 membri, una sproporzione ancora enorme, ma il loro apporto fu determinante nella definizione dei principi costituzionali.
2: Un vasto attacco combinato con missili e droni lanciato nella notte dalle forze russe ha fatto strage in Ucraina, almeno 13 morti, decine i feriti, ma dopo il crollo di un palazzo si teme che il bilancio possa aggravarsi. Sentiamo Alessio Galea.
5: È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev, nello storico quartiere di Podil, parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti a Dnipro. Tra le vittime vi sarebbero anche alcuni bambini. Altri 10 feriti, incluso un minore, a Kharkiv. Migliaia di residenti, anche la scorsa notte, hanno utilizzato le stazioni sotterranee delle metropolitane ucraine come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito soltanto siti militari e industriali ucraini. Già negli scorsi giorni Mosca aveva preannunciato raid contro obiettivi ucraini in risposta all'attacco del 22 maggio scorso contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugano. Bryansk controllata dai russi, con un bilancio di 21 morti e 40 feriti.
2: Medio Oriente, tra guerra e negoziati, Israele e Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi, ha annunciato ieri Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu. Il capo della Casa Bianca ha poi aggiunto che l'accordo con l'Iran per estendere la tregua potrebbe arrivare la prossima settimana. Ma sul campo la tensione resta altissima. Questa mattina segnalati nuovi bombardamenti dell'IDF, almeno 4 morti negli ultimi raid nel sud del Libano, mentre il bilancio ancora provvisorio delle vittime dell'attacco di ieri all'ospedale di Tir è salito a 4 morti e 50 feriti. Ad una svolta le indagini sui 4 braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri intorno all'ora di pranzo in un minivan fermo davanti ad una pompa di benzina ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo 2 connazionali delle vittime. Fondamentale il sistema di videosorveglianza del distributore che ha ripreso le fasi del delitto. Dalle immagini si vedono 2 persone che bloccano le portiere dall'esterno, mentre dal portellone posteriore viene lanciato liquido infiammabile. Subito dopo una fiammata e poi la fuga. L'era d'oro del nostro tennis sembra non finire mai. Gli azzurri scrivono un'altra pagina di storia anche al Roland Garros. Le firme questa volta sono di Arnaldi, Berrettini e Cobolli. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
6: Un italiano sarà di sicuro in semifinale al Roland Garros e sarà uno dei 2 Matteo, autori di un vero e proprio exploit. Arnaldi alla vigilia del torneo era numero 104 del mondo, Berrettini scivolato al 105. Ora sono rispettivamente almeno 53esimo e 47esimo del ranking e chi domani uscirà vincente dal derby dei quarti salirà ancora. L'aggiornamento in tempo reale della classifica mondiale fotografa nitidamente il lunedì epico per gli azzurri sulla terra rossa parigina, che consegna a Flavio Cobolli la certezza di salire almeno in 11ª posizione. Per il balzo nella top 10 occorre una vittoria domani contro Ogier Aliassime, attuale numero 4 del mondo. Oggi intanto conosceremo i nomi dei primi 2 semifinalisti che usciranno dalle sfide: Hodar Zverev alle 14 e Mensik Fonseca alle 20:15. Sullo sfondo per tutti il sogno di uno slam che è scattato senza Alcaraz. Persi per strada prima Sinner, poi Djokovic, non ha padroni.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61, il dollaro americano è scambiato a 1,38.
7: Previsioni del tempo.
0: Sono 17 gradi fuori dai nostri studi, giornata soleggiata quella di oggi, 25 la massima prevista, la minima è di 12. Domani giornata soleggiata, ci sarà un po' di vento in tarda mattinata, la massima si alza fino a 28 gradi, la minima è di 16. Giovedì invece 4 giugno, giornata soleggiata con passaggi nuvolosi, la massima resta a 28 gradi, la minima sale a 18.
1: CFMB.
0: In diretta con voi Vittoria Zerfini, Ossia Ambris Boabodri, fino alle 18, siamo io, no, fino alle 10, abbiamo quest'altra ora insieme, abbiamo deciso di iniziarla con voi con un altro brano iconico della musica italiana, il Grande Zucchero con Donne.

Ora che la primavera è finalmente arrivata, per chi ama il suo giardino c'è Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile, da più di 60 anni al vostro servizio. Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile, dove troverete la più vasta selezione di alberi, piante, vasi decorativi, fontane e terra sfusa della marca esclusiva Fafar, consegna a domicilio. Chi ama il suo giardino ama il Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile, concessionario di Permacon, Technoblock e Rinox, specializzato in materiali di cemento per la casa, pietre, pavimenti, mattoni ornamentali e tutto ciò che vi occorre per il patio e il giardino. Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile vi aspetta con grande scelta di cassetti di fiori e legumi appena arrivati. Mega Centro Montreal all'8360 Pascal Gagnon a Saint-Léonard, aperto 7 giorni su 7, 514 321 0350.

0: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Salsiccia casalinga $5.89 la libra. Cosce di pollo $2.26 la libra.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria a Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
3: Cercate un'aria condizionata? Enel Gage Superfaccio siamo la soluzione. Chiamatemi al 504-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Enel Gage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Hydro Quebec. Enel Gage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
1: Inter Quebec porte e finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairie tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano 514 353 6677.

grande cantante favolosa, e questa era la sua Sì Signorina. E adesso parliamo di ristorazione, perché il Canada, a quanto pare, come dire, uno dei più nominati in questo periodo tra le nazioni, soprattutto per la ristorazione a livello nordamericano. Insomma, si piazza nella classifica dei 50 migliori ristoranti nel Nord America del 2026. Si tratta di una guida pubblicata giovedì a New Orleans, e il Canada ha piazzato ben 14 locali. Insomma, quindi un grande risultato, in crescita rispetto all'anno scorso, che ne aveva 11. E quindi questo non può che farci super felici. Nell'articolo è citato che i 5 di questi 10 di questa lista siano tutti canadesi, tra cui abbiamo Mon Lapaine di Montréal, e poi Tanière Trois di Quebec City, l'unico ristorante con 2 stelle Michelin in quella provincia. E poi ce ne sono tantissimi altri: Le Violon, Beba, Sabayon. Sabayon, se non sbaglio, ha ricevuto anche una stella Michelin. Quindi, insomma, certo, è chiaro che poi, per quanto riguarda i prezzi, ma non solo dei ristoranti Michelin in generale, per andare a mangiare a Montreal è vero che costa uno sproposito, però sicuramente c'è di buono, che insomma comunque è fonte di orgoglio essere tra sicuramente le città più interessanti dal punto di vista culinario. E quindi insomma sicuramente questo non ci può che far piacere, magari promettere anche bene per il futuro, e rendere nuovamente Montreal meta turistica, non solo in generale ma soprattutto anche per il cibo e per i ristoranti. Ovviamente anche in Ontario ci sono dei ristoranti che vengono menzionati in questa classifica. Ce ne sono 5 dell'Ontario nella top 50 nordamericana, tra cui il Quetzal al numero 8 di Toronto, il restaurant Pearl Morissette, terza posizione, nella regione del Niagara a Jordan Station. Capito? Niente male, niente male. Anzi, una scusa per noi anche per andare dagli amici in Ontario. Noi intanto continuiamo con la musica. Tornano a trovarci Giovanotti e Alfa con Buon Vento.

0: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321-3963.
1: Juste à temps pour votre déménagement. Marquez de grandes économies chez Brick. Économisez jusqu'à 1 200 $ sur les sofas, plus économisez les taxes. Économisez jusqu'à 15% sur les ensembles de chambres à coucher et de salles à manger, plus économisez les taxes. Économisez jusqu'à 50% sur les téléviseurs dont la boîte est ouverte, plus économisez les taxes. Économisez jusqu'à 40% sur les matelas sélectionnés et obtenez la livraison locale gratuite sur les achats de 499 $ ou plus. Détails et exclusions en magasin. Marquez de grandes économies chez Brick. Plus d'économies pour vous.
2: Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamateli 438 804 57 85. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage, perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi e i momenti della tua vita. Bluebird Storage, 438 804 57 85.
3: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
4: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
3: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
4: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
3: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
4: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514 708 8443.
3: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
5: Salve a tutti, sono Marc Tanguay, deputato all'Assemblea Nazionale per la Contea di La Fontaine. In occasione della Festa della Repubblica Italiana, voglio fare tanti auguri a tutti gli italiani che con il loro lavoro e sacrificio hanno contribuito alla crescita di questo bel paese. Voglio ringraziarli per l'appoggio e la fiducia durante questi anni. Buona festa della Repubblica Italiana a tutti da Marc Tanguay.
6: CFMB 1280, la tua radio amica.
7: Volevo dirvi un sacco di cose, adesso inizio, una alla volta ve le dico tutte quante. Allora, intanto oggi pomeriggio alle 2 ci aspetta Vittorio Giordano con una nuova puntata di A Tutto Sport. Poi alle 15, ovviamente l'appuntamento con lei, l'unica inimitabile, Ivana Bombardieri, a partire dalle 15 e poi ovviamente dopo questa bella mattinata insieme, questo risveglio, prosegue tutta la programmazione di CFMB 1280. Allora, prima all'inizio puntata, per quelli che c'erano, parlavamo proprio di Giacomo Lariccia in tournée adesso qui in Quebec anche con Don Antonio, chitarrista fantastico che avremo qui nei nostri studi per anche il suo nuovo album, in tournée anche con Marco Cagliari e il nostro Marco cerca 5 comparse volontarie per partecipare alle riprese di un videoclip l'8 giugno. Trovate tutte le indicazioni sul profilo Facebook del nostro Marco. Mi raccomando però, se prendete l'impegno poi rispettatelo, perché insomma poi se no uno come fa a girare il videoclip, visto che poi bisogna darsi appuntamento, girare e fare tutte le cose per bene. E a questo proposito, più tardi nel Cancon ascolteremo la nuova rivisitazione del brano di Barzotti, rifatto però in questa chiave bellissima con Giacomo Lariccia, Trinidad e Marco Cagliari. Ma dopo, perché adesso ci spetta Eros Ramazzotti con questa interpretazione stupenda di Alicia Keys con L'Aurora.

0: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
1: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idélis La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere

fin dal primo sguardo. Le délices la Frenébie accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal Ovest. Scoprite di più su lesdelicelafrenet.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.

tutti voi, grazie a Siambris Guabodri, Alexis Leblanc, a tutti voi che avete partecipato a questa trasmissione. Vi do appuntamento a domani sempre alle 6 del mattino fino alle 10. E come sempre ci salutiamo in musica, perché oggi, oltre a essere festa della Repubblica, omaggiamo anche Rino Gaetano con questa sua bellissima reinterpretazione di A Mano a Mano. Un saluto da Vittoria Zorfini, a domani. Ciao!

CFM Bidon 1080. Da qui.

È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa.

0: Taccuino Sociale. Il 15 giugno ricorre la giornata internazionale contro i maltrattamenti sugli anziani. Il tema di quest'anno è la frode sentimentale. Per sensibilizzare l'opinione pubblica su questa forma di abuso sempre più diffusa e insidiosa, anche CFMB aderisce a una serie di interviste multilingue. Lunedì 15 giugno alle 15.30 potrete ascoltare un'intervista con l'avvocata Margherita Morsella. Per ulteriori informazioni contattate la Direction Régionale de Santé Publique de Montréal al 514-528-2400.
1: Il Comitato dell'Oratorio San Gabriele della Dolorata vi informano che riattivano le attività estive 2026, iniziando con la solennità di Maria Santissima dei Miracoli, domenica 7 giugno, a partire dalle ore 10, con la processione celebrazione eucaristica. Aliterà la giornata il DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazioni per il pranzo e trasporto in autobus con partenza da Villa Sal, chiamate la signora Anna al 514-365-9744 o la signora Angela al 514-354-0744.
2: L'associazione di Ribera di Montreal organizza la scampagnata di primavera con un ricco menù domenica 7 giugno al 6207 Rue Kayser a Rodden. La giornata sarà lietata dal DJ Tino. Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamate il presidente Joe Gatto al 514-863-3935 oppure Rosa Di Stefano al 514-324-2172. Una festa sarà celebrata per Sant'Antonio il 13 e 14 giugno presso la chiesa di San Giovanni Bosco a Villemar. La processione si svolgerà il 14 giugno alle 16 dopo la messa delle 15. Tutti sono benvenuti. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-767-1763. Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno, una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Eduardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043, 254-4043.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

Trovate l'appuntamento con la storia ci insegna di questo 2 giugno 2026, è il 153esimo giorno dell'anno e siamo alla 23esima settimana. Io non posso esimermi dal dirvi che la Chiesa ricorda Santi Marcellino e Pietro e Sant'Erasmo di Formia. Eh sì, perché so che in tanti insomma ci tengono e allora lo faccio per voi. Vedete, Ivan mi ha insegnato bene, soprattutto a contare le settimane. 1442, introducendosi in città attraverso l'acquedotto a capo del suo esercito, Alfonso V d'Aragona affronta il sovrano Renato d'Angiò, che sopraffatto dai nemici abbandona Napoli e poco dopo anche Castelnuovo. Alfonso d'Aragona assume la carica di re di Napoli con il nome di Alfonso I. 1728, Vittorio Amedeo II dona alla confraternita del Santissimo Sudario il terreno su cui dovrà sorgere l'ospedale dei Pazzerelli di Torino, una struttura specifica per ospitare gli affetti da malattie mentali che spesso erano all'epoca abbandonati dalle famiglie. 1835, primo spettacolo per il circo Barnum, che ha tra le sue attrazioni Joyce Heth, una 161enne di origini afroamericane, presentata come la nutrice dell'ex presidente Washington, lo scheletro di Cristoforo Colombo e una sirena delle isole Figi. L'ideatore del circo e presentatore è Fitz Taylor Barnum, che ha scelto Manhattan per l'esordio. Io adesso sarei molto curiosa, moltissimo, di sapere come fosse fatta questa sirena delle isole Figi, perché che tu porti in giro lo scheletro e dire che quello è lo scheletro di Cristoforo Colombo, va bene, ti stai portando in giro comunque uno scheletro nel tuo tour circense, ma la sirena come la trasporti? Sono veramente curiosa. Peccato non ci siano immagini relative, poi magari invece voi le trovate e me lo fate sapere. 1882, a quasi 75 anni muore a Caprera il condottiero Giuseppe Garibaldi, noto anche come l'eroe dei due mondi, è stato l'artefice della spedizione dei Mille che annettando il regno delle due Sicilie a quello d'Italia ha unificato la nazione. Succedeva 144 anni fa. 1891, l'International Board di Calcio riunito a Glasgow fissa la regola del calcio di rigore. La massima punizione verrà inflitta per i falli commessi in prossimità della porta e consentirà in un tiro dalla distanza di 11 metri senza altri giocatori tra calciatore e portiere. Quindi voglio dire relativamente recente il calcio di rigore, ha forse 135 anni più o meno. Mese più, mese meno, siamo lì. 1896, in seguito all'accettazione della domanda provvisoria del 5 marzo, Guglielmo Marconi deposita all'ufficio brevetti di Londra la richiesta per il telegrafo senza fili. Nella domanda la radio è definita perfezionamenti nella trasmissione degli impulsi e dei segnali elettrici e negli apparecchi relativi. 130 anni fa, bravo, grande Marconi, perché senza di lui, insomma, non ci staremo parlando. 1928, i piloti Arturo Ferrarin e Carlo Del Prete conquistano il record di distanza in volo a circuito chiuso. Con un aereo Savoia Marchetti S64 percorrono 7.666 km, coprendo per 51 volte la distanza tra la Torre Flavia di Ladispoli e il faro di Anzio. E invece arriviamo a noi. 1946. L'Italia vota per scegliere se abolire la monarchia in favore della Repubblica. Nel referendum istituzionale 12717-923, scusatemi, pensavo fosse un numero di un documento. Comunque gli italiani optarono per la formula repubblicana e quindi insomma ecco che in quell'anno, 80 anni fa, nasceva la Repubblica Italiana. Infatti oggi si celebra appunto la Repubblica in Italia, ma anche qui all'estero, se vogliamo, sicuramente insomma la ricordiamo. 1948, con una parata militare in via dei Fori Imperiali a Roma, per la prima volta si festeggia la nascita della Repubblica Italiana.
1953, nell'abbazia di Westminster a Londra, Elisabetta II viene incoronata regina del Regno Unito, del Canada, dell'Australia, della Nuova Zelanda e del Commonwealth. È la prima incoronazione ripresa in televisione e trasmessa dal vivo in Eurovisione. Succedeva 73 anni fa. 1977, il 68enne direttore del il giornale Nuovo, Indro Montanelli, viene ferito alle gambe da un commando delle Brigate Rosse a Milano, nei giardini di Piazza Cavour. È stato raggiunto da 4 colpi di pistola sparati da 2 uomini che ne hanno atteso l'uscita dall'hotel Manin. Succedeva 49 anni fa. Invece nel 1978 a Madrid muore lo storico presidente della squadra di calcio spagnola Real Madrid, Santiago Bernabéu. Era nato ad Almansa nel 1895. 1979, forse tanti se lo ricordano, Papa Giovanni Paolo II arriva in Polonia, suo paese natale, per la prima visita di un pontefice in un paese del blocco comunista. 1981, in seguito a un grave incidente avvenuto all'Alba in via Nomentana a Roma, muore il cantautore Rino Gaetano. È uscito di corsia con la sua Volvo finendo contro un autocarro. Era nato a Crotone nel 1950 e oggi ancora a Roma lo omaggia con un concerto totalmente dedicato a lui. 1986, si conclude a Merano l'annuale edizione del Giro d'Italia di ciclismo. Il vincitore della 69esima edizione è Roberto Visentini, seguito da Beppe Saronni. E poi ancora abbiamo 1995, per lo sciopero dell'orchestra al Teatro alla Scala di Milano, il direttore Riccardo Muti che seda le proteste del pubblico inferocito accompagnando da solo al pianoforte i cantanti. L'ovazione al termine dell'esibizione è inarrestabile. E poi ancora abbiamo nel 2002 Paolo Savoldelli che vince il Giro d'Italia di ciclismo. Succedeva 24 anni fa. E poi ancora nel 2007 Laura Pausini è la prima artista donna a tenere un concerto nello stadio milanese di San Siro, accompagnata da una band di 10 elementi su un palco di 300 metri quadrati. Io direi che per ora è tutto. Proverbio del giorno: scarpe grosse, cervello fino.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Duo Surf and Turf, aragosta viva a 9,95 la libbra e filet mignon di manzo a 17,99 la libbra. Filetto di salmone fresco dell'Atlantico o coho 8,99 la libbra. Formaggio in blocco selezione da 400 grammi oppure Black Diamond grattugiato 320 grammi a 4,97 l'uno. Concentrato di pomodoro unico 156 ml oppure pasta Lipidor a 99 centesimi l'uno.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza. Seguici online su cfmb.ca.
2: È una stripper, sì, quest'amore è uno strip club. Il mio cuore non frizza.

Ora che la primavera è finalmente arrivata, per chi ama il suo giardino c'è Megacentro Montreal della Pépinière Gentile, da più di 60 anni al vostro servizio. Megacentro Montreal della Pépinière Gentile, dove troverete la più vasta selezione di alberi, piante, vasi decorativi, fontane e terra sfusa della marca esclusiva Fafar, consegna a domicilio. Chi ama il suo giardino ama il Megacentro Montreal della Pépinière Gentile, concessionario di Permacon, Technoblock e Rinox, specializzato in materiali di cemento per la casa, pietre, pavimenti, mattoni ornamentali e tutto ciò che vi occorre per il patio e il giardino. Megacentro Montreal della Pépinière Gentile vi aspetta con grande scelta di cassetti di fiori e legumi appena arrivati. Megacentro Montreal all'8360 Pascal Gagnon a Saint-Léonard, aperto 7 giorni su 7, 514 321 0350.

0: Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
1: Salve a tutti, sono Marc Tanguay, deputato all'Assemblea Nazionale per la Contea di La Fontaine. In occasione della Festa della Repubblica Italiana, voglio fare tanti auguri a tutti gli italiani che con il loro lavoro e sacrificio hanno contribuito alla crescita di questo bel paese. Voglio ringraziarli per l'appoggio e la fiducia durante questi anni. Buona festa della Repubblica Italiana a tutti da Marc Tanguay.

0: Peter Quebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514-353-6677 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514-353-6677. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard de Grand Prairie tra Vieux e Pinneuf. Gianfranco Palmitano, 514-353-6677.
1: Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamate 438 804 57 85. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi ed i momenti della tua vita. Bluebird Storage 438 804 57 85.

15 anni, sì, mia madre la sera. Mio fratello che era un padre, sì, di un padre non c'era. E noi che crescevamo tra figli di nessuno. La casa era un disastro, sì, le scritte sul muro. E poi la pasta in bianco perché mai era lontana. E noi che rubavamo dentro il supermercato. Così piccoli quei bimbi da far pena alla gente. Come il giorno che quel vecchio cassiere disse

soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Salsiccia casalinga $5.89 la libra. Cosce di pollo $2.26 la libra.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Langelier.

è il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, Domani Sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.

0: Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.
1: Trovate l'appuntamento con l'oroscopo. Tantissimi auguri a voi che siete nati oggi. Ariete, giornata più ruvida con Luna in quadratura e Mercurio in quadratura a disturbare comunicazioni, famiglia, scadenze, piccoli conti. Rischiate risposte troppo secche, messaggi mandati male, spese fatte per irritazione. In casa qualcuno vi provoca o vi rallenta e voi non siete esattamente nati per aspettare col sorriso. Toro, aria più produttiva con Luna in trigono e Mercurio favorevole a sostenere pratiche, risposte, conti e colloqui. Potete ottenere un chiarimento utile o chiudere una piccola trattativa. Giove favorevole allarga le possibilità, ma senza autorizzarvi a spendere, come se il bancomat fosse una zia generosa. Gemelli, il ritmo resta alto con Sole nel segno e Urano nel segno a spingere idee, contatti, cambi di programma e decisioni rapide. Giornata utile per sistemare pratiche, rispondere a messaggi, muovere una trattativa. Soldi da controllare senza ansia. In amore contano presenza, ascolto e tempi rispettati. Cancro, rapporti più delicati oggi. La Luna in opposizione porta attriti con partner, colleghe, clienti, familiari poco collaborativi. I pianeti nel vostro segno vi danno voce e forza, ma non autorizzano risposte passivo-aggressive con il sorriso. Nel lavoro meglio trattare con calma, soprattutto su accordi e scadenze. Leone, giornata più pratica che brillante. Sole favorevole vi sostiene nei rapporti di lavoro, nelle telefonate, nei programmi da rimettere in fila. Marte in quadratura però vi rende meno pazienti, soprattutto davanti a ritardi, spese e persone ostinate. Evitate prove di forza, oggi rischiano di farvi perdere tempo e stile. Vergine, la Luna amica e Venere favorevole aiutano rapporti, intesa, contatti pratici e piccoli chiarimenti familiari. Nel lavoro potete sistemare una trattativa, ottenere una risposta, chiudere una questione rimasta sospesa. Solo in quadratura resta una nota di stanchezza, non caricatevi tutto. Bilancia, giornata più ruvida. La Luna contro e Mercurio portano nervosismo in casa, ritardi, messaggi poco chiari e discussioni nate da una fase e da una frase detta male. Nel lavoro controllate appuntamenti, documenti, condizioni economiche. Il sole favorevole vi aiuta a non perdere lucidità, ma non fate promesse per quieto vivere. Scorpione, la Luna amica vi rende più lucide, rapide, capaci di sistemare pratiche, conti e questioni rimaste a metà. Mercurio favorevole sostiene telefonate, risposte e trattative. Marte in opposizione porta tensioni nei rapporti, ma potete gestirla se non rispondete con il coltello tra i denti. Sagittario, giornata più pratica, senza Luna protagonista, ma con Saturno favorevole a darvi un po' di metodo. Il Sole in opposizione porta pressioni da partner, clienti, socie o famiglia. Urano contrario aggiunge imprevisti e nervosismi. In amore e intesa alterna. Se una cosa non va, ditela senza fare un cabaret polemico. Capricorno, la Luna nel segno vi rimette al centro, ma non rende il cielo facile. Venere in opposizione porta freddezze, richieste e qualche muso lungo. Marte dalla vostra vi aiuta a restare operativi, lucidi, asciutti. Buona giornata per decidere o sistemare cose che abbiano a che fare con le finanze e con il corpo. Pessima per fare invece quelli un po' rigidi e poi stupirvi se il partner sbuffa. Acquario, la Luna amica vi rende più lucidi, rapidi, capaci di sistemare le pratiche più insidiose e soprattutto conti e questioni che avete lasciato in sospeso. Mercurio favorevole sostiene telefonate, risposte e trattative. Marte in opposizione porta attenzione nei rapporti, ma potete gestirle se non rispondete con il coltello tra i denti. Pesci. La Luna favorevole rimette ordine e vi fa recuperare terreno con contatti, notizie e piccoli accordi utili. Venere dalla vostra migliora l'intesa fisica. Giove e amico sostiene soldi, famiglia e soluzioni pratiche. Giornata buona per viaggiare, visitare e sistemare casa. Evitate solo di dire sì a tutto con aria da benefattori stanchi.
2: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate Transcanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di Transcanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.
3: Salve a tutti, sono Marc Tanguay, deputato all'Assemblea Nazionale per la Contea di La Fontaine. In occasione della Festa della Repubblica Italiana, voglio fare tanti auguri a tutti gli italiani che con il loro lavoro e sacrificio hanno contribuito alla crescita di questo bel paese. Voglio ringraziarli per l'appoggio e la fiducia durante questi anni. Buona festa della Repubblica Italiana a tutti da Marc Tanguay.

Spegni la radio, non lo vedi che la sera è già qui. Coi denti d'avorio, ancora un'altra notte intera, un'altra notte vola via. Coi sogni miei, è quello che vorrei. Sì, ma quanto ti odio, quando ti rivesti e vai via. E mi lasci come l'aglio nell'olio, come il tè.

WhatsApp, perché non è che si è preso male. Nah, però che palle sta velocità. Cosa ti costa quel piccolo gesto? Può cambiare il senso, almeno un suo lo fa. Vogliamo tutti risparmiare tempo, e poi con questo tempo in più cosa si fa? Bah, noi lo sprechiamo e ci sentiamo falliti. Neppure

cercate un'aria condizionata. Energeggio Superfacio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energeggio, il confort in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514 708 8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: Salve a tutti, sono Marc Tanguay, deputato all'Assemblea Nazionale per la Contea di La Fontaine. In occasione della Festa della Repubblica Italiana, voglio fare tanti auguri a tutti gli italiani che con il loro lavoro e sacrificio hanno contribuito alla crescita di questo bel paese. Voglio ringraziarli per l'appoggio e la fiducia durante questi anni. Buona festa della Repubblica Italiana a tutti da Marc Tanguay.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della RE/MAX Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri, al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della RE/MAX Excellence, 514-804-2505. 804-2505.
2: Juste à temps pour votre déménagement. Marquez de grandes économies chez Brick. Économisez jusqu'à 1 200 $ sur les sofas, plus économisez les taxes. Économisez jusqu'à 15% sur les ensembles de chambres à coucher et de salles à manger, plus économisez les taxes. Économisez jusqu'à 50% sur les téléviseurs dont la boîte est ouverte, plus économisez les taxes. Économisez jusqu'à 40% sur les matelas sélectionnés et obtenez la livraison locale gratuite sur les achats de 499 $ ou plus. Détails et exclusions en magasin. Marquez de grandes économies chez Brick. Plus d'économies pour vous.
3: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
4: GR1.
5: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. Il presidente Mattarella torna sul significato di questa data in un contesto internazionale difficile. Il richiamo alla Costituzione come causa comune, poi nel messaggio al ministro della Difesa Crosetto, l'accento sulla vocazione delle nostre forze armate a costruire la pace.
6: Un atto di libertà senza precedenti, ricorda così il 2 giugno del 1946 il presidente Mattarella, e quella di oggi, aggiunge, non è una semplice ricorrenza, ma un momento per evocare i valori della Costituzione, la nostra casa comune. Non potrà esserci vera pace finché ci saranno focolai di minaccia nel mondo, il messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa Portolano, poi l'omaggio al milite ignoto, l'arrivo in via dei fori imperiali a bordo della storica Lancia Flaminia e il saluto grato ai corpi che hanno sfilato in una parata che, le sue parole per il ministro Crosetto, ha confermato la vocazione di pace delle nostre forze armate. Non l'unico appuntamento della giornata. Nel pomeriggio Mattarella dialogherà con 10 under 35 su passato, presente e futuro del paese, e stasera il grande evento voluto dal presidente in piazza del Quirinale, i volti della Repubblica, ultima tappa per celebrare la scelta del popolo italiano 80 anni fa. Valentino Russo, GR1.
5: Grande partecipazione a Roma alla tradizionale parata delle forze armate, celebrazioni anche in tutto il paese, nella casa museo di Gattati con Reggio Emilia dedicata ai fratelli Cervi e ai neodiciottenni, è stato fatto un dono simbolico.
7: Nasce la Repubblica Italiana con il voto concesso anche alle donne, avviene il 2 giugno 1946 e alla casa museo di Gattatico dedicata ai 7 fratelli Cervi è stata consegnata ai neodiciottenni la Costituzione, un gesto che qui, dove tutto ricorda il sacrificio di chi ha gettato le fondamenta per la libertà che abbiamo la fortuna di vivere, ha un valore più di prospettiva che di memoria, spiega il presidente Vasco Errani.
8: Perché capire ciò che è avvenuto e capire i valori che hanno dato vita alla nostra Repubblica è un modo importante per costruire la società del futuro.
7: In occasione dell'80° compleanno della Repubblica, i ragazzi dell'Istituto Superiore Silvio D'Arzo di Sant'Ilario d'Enza hanno realizzato una serie di manifesti elettorali esposti a Casa Cervi per raccontare con il linguaggio e la sensibilità dei giovani l'importanza di poter votare. Luca Ponzi, GR1.
5: Massicci attacchi russi sull'Ucraina, sale a 17 vittime, oltre 100 feriti, il bilancio dei raid che hanno colpito in particolare Kiev e Dnipro. Zelensky parla di centinaia di droni e decine di missili lanciati contro il paese e rinnova l'appello agli Stati Uniti affinché vengano rafforzate le difese aeree. Medio Oriente, sono almeno 6 le vittime degli ultimi attacchi israeliani nel sud del Libano. L'escalation non si ferma nonostante Trump abbia annunciato una tregua dopo un colloquio dai toni molto accesi con Netanyahu, che non intende cambiare strategia. Violenza contro i braccianti stranieri in Marsala, si ripetono le aggressioni in strada. Nel servizio ascoltiamo la voce di una delle vittime.
4: Arrivato due motorini, quattro persone, loro forse italiano, ci vanno uno bastone, dopo colpo mio, poi io caduto in strada.
9: Shahinur Islam è solo l'ultimo caso, sono almeno cinque le aggressioni gravi a braccianti stranieri negli ultimi mesi, ma accettare un'ombra sinistra su quel che sta succedendo nelle campagne intorno a Marsala sono le aggressioni minori, con copione sempre identico, tra le 5 e le 6 di mattina, mandati fuori strada con un calcio mentre pedalano verso il lavoro. I braccianti, per lo più dal Bangladesh, sorpresi da soli, sono stati anche colpiti con bastoni e feriti gravemente. I datori di lavoro li appoggiano, ma temono che le aziende finiscano nel mirino.
10: Sembra proprio la fine di una nottata di festa ed è bruttissimo come concetto.
9: Le denunce finora non sono servite. Marsala Giuseppe Marino, GR1.
5: Svolta nelle indagini sull'uccisione di quattro braccianti pakistani trovati carbonizzati in Calabria, due connazionali delle vittime sono stati fermati con l'accusa di omicidio. Gli investigatori stanno inoltre cercando un possibile superstite. Secondo quanto emerso, una quinta persona sarebbe riuscita a fuggire dall'auto in fiamme nonostante le gravi ustioni riportate. Sarà una donna il nuovo prefetto del Dicastero per la comunicazione della Città del Vaticano. Papa Leone ha nominato Maria Montserrat Alvarado, attualmente presidente e direttore operativo della divisione giornalistica dell'Eternal World Television Network. Alvarado, laica, nata a Città del Messico, subentrerà a Paolo Ruffini il prossimo 1 novembre. Prevost prosegue così nel percorso di riforma e di rinnovamento della Curia Romana avviato da Papa Francesco. È la nostra ultima notizia. Prossimo GR1 alle 16, ora c'è Igorà, a tutti l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: CFMB, Radio Italiana Montréal presenta A tutto sport. Commenti, collegamenti con l'Italia, interviste, linea aperta, in compagnia di Vittorio Giordano.

Ed eccoci qui, buon pomeriggio, bentrovati Vittorio Giordano al microfono per questa nuova puntata di A Tutto Sport, la rubrica sportiva di CFMB, la radio italiana di Montreal. Puntata che si annuncia spumeggiante nonostante non ci sia più il campionato di calcio di Serie A. Sono tante le cose di cui parleremo, poi tra l'altro stiamo per avvicinarci al grande momento dell'apertura dei mondiali di calcio, ne parleremo diffusamente. Ringrazio e saluto per l'assistenza alla regia Océane. Merci Océane. Ringrazio anche Vittoria per quello che sta facendo, mi sta riprendendo in questo momento. Potrete vedere quello che succede nel backstage e nell'account Facebook di CFMB. Cominciamo però parlando di hockey, parliamo di NHL, perché purtroppo si è infranto il sogno dei Canadiens. Alla fine hanno prevalso gli Hurricanes della Carolina, che hanno travolto 6-1 in gara 5 appunto la squadra tricolore. È successo tutto venerdì 29 maggio e quindi nessuna possibilità chiaramente per i Canadiens di vincere quest'anno la Coppa Stanley. Coppa Stanley che invece vedrà due squadre contendersela, da una parte appunto gli Hurricanes della Carolina, dall'altra invece i Vegas Golden Knights. Prima gara, gara 1 questa sera alle ore 20 in Carolina. Vabbè, ce ne faremo una ragione, è una squadra giovane quella di Canadiens e sicuramente i ragazzi hanno imparato molto da questa esperienza della serie eliminatoria 2026 e sono certo che l'anno prossimo contenderanno la Coppa Stanley ad un'altra squadra americana, ne sono certo, ma nella finalissima ci saranno, scrivetelo dove volete, anche i Canadiens. Dunque, calcio, parliamo di calcio, prima di arrivare ai mondiali parliamo di calcio giocato, perché si è giocato ancora in Europa, ci sono state due partite importantissime. Una è stata la finale di Champions League, che ha visto il Paris Saint-Germain fare il bis dopo l'anno scorso, battendo in finale i rigori l'Arsenal. Quindi auguri al Paris Saint-Germain, che l'anno scorso ha battuto l'Inter, quest'anno invece ha piegato l'Arsenal. E poi c'è stata anche la gara di Conference League con il Crystal Palace, che si è imposto 1-0 sul Rayo Vallecano. Quindi complimenti al Paris Saint-Germain e al Crystal Palace. E queste due gare hanno in pratica definito la chiusura del calcio giocato nel vecchio continente. Calcio giocato che invece sta per aprirsi qui nel nuovo continente, perché ci sono i mondiali di calcio. Ad organizzarli, come sapete, sono Canada, Stati Uniti e Messico. Ci aspettano tantissime partite, in totale 104 partite per 39 giorni. Si comincia l'11 giugno al Mexico City Stadium e si finisce invece il 19 luglio al MetLife Stadium di New York, New Jersey. La prima gara appunto l'11 sarà quella tra Messico e Sudafrica alle ore 21. A trasmettere le partite qui in Canada saranno TSN e RDS, tra le altre televisioni. Non c'è l'Italia e questo naturalmente ci fa molto male, però faremo tutto il tifo per il Canada. Il Canada che presenta dei giocatori importanti, giocatori che ormai militano anche nel campionato europeo. Conoscete tutti per esempio David, che è l'attaccante della Juventus, poi c'è Alfonso Davis, c'è Coné che gioca nel Sassuolo. Quindi faremo il tifo per il Canada, anche noi italo-canadesi. Approfondiremo naturalmente nel corso di questo mesetto meglio il girone del Canada e poi naturalmente racconteremo tutte le partite che disputerà la nazionale per cui batterà il nostro cuore. C'è una piccola notizia che riguarda la Serie A, la notizia è che l'anno prossimo si ricomincia con la stagione 2026-2027 nel weekend del 21-23 agosto, mentre per gli appassionati sappiate che già venerdì 5 giugno in Italia ci sarà il sorteggio del prossimo calendario. Quindi per gli appassionati, so che ci sono tanti che aspettano questa notizia, il 5 giugno sapremo contro chi giocherà la Juventus o il Napoli o l'Inter a novembre piuttosto che a marzo prossimo. Serie A che vedrà quindi il Venezia e il Frosinone partecipare alla massima serie appunto insieme al Monza. Monza che è tornato in Serie A dopo aver battuto, si fa per dire, il Catanzaro, perché dopo il 2-0 dell'andata ha perso il Monza 2-0 al ritorno, però per
via in virtù della migliore classifica nella stagione regolare, alla fine è passata la squadra lombarda. Adesso aspettiamo qualche altro esito, per esempio in Lega Pro c'è il playoff tra Union Brescia e Ascoli e su questo vi aggiorneremo martedì prossimo. Il Canada intanto ha cominciato la sua marcia di avvicinamento verso i mondiali, due amichevoli, una è stata giocata ieri, il Canada ha battuto 2-0 l'Urbekistan, mentre c'è un'altra gara prevista per il 5 giugno allo Stadio Saputo qui a Montreal contro la Repubblica d'Irlanda. L'Italia invece si consola con delle amichevoli che hanno poco da dire, un'Italia che vede soltanto Gigio Donnarumma come, diciamo, nome grosso, poi ci sono tantissimi giovani allenati da Silvio Baldini che, come sapete, è l'allenatore ad interim fino al nuovo presidente della FIGC che si conoscerà in occasione delle elezioni previste il 22 giugno. Le due amichevoli dell'Italia sono contro il Lussemburgo domani alle 14.45 ora di Montreal e contro la Grecia il 7 giugno sempre alle 14.45. Tra le altre notizie, ciclismo, il danese Vingegaard si è aggiudicato il Giro d'Italia, secondo posto per l'austriaco Gall e terzo per l'australiano Hindley. NBA, basket, finale tra Sant'Antonio e New York, grande finale quindi tra Sant'Antonio e New York a partire da domani 3 giugno alle ore 20.30 qui ora di Montreal. E poi parliamo anche, perché no, tornando al calcio, le Roses che nella sesta giornata del loro campionato hanno perso 3-2 contro il Rice FC ed è la prima sconfitta in campionato, mentre nella CPL invece il Supra ha battuto 3-1 l'Inter Toronto. E abbiamo così terminato per il calcio, ma l'ultimissima notizia riguarda il tennis, perché per la prima volta nella storia del tennis abbiamo tre italiani ai quarti di finale ai Roland Garros a Parigi, quindi Cobolli, Berrettini e Arnaldi faranno onore all'Italia dopo che Sinner è stato eliminato. Allora, parlando appunto d'Italia, facendo gli auguri ai tre tennisti impegnati a Parigi, facciamo gli auguri a tutti gli italiani dentro e fuori i confini nazionali, perché oggi è la festa della Repubblica, quindi concediamoci un minuto e mezzo per ascoltare insieme l'inno di Mameli.

0: allora con questo inno nazionale, il nostro inno nazionale, l'inno di Mameli a cui siamo tutti affezionati, abbiamo voluto ricordare che oggi il 2 giugno è la festa della Repubblica e l'Italia compie 80 anni, eh? Nel 46, il 2 giugno di 80 anni fa, l'Italia ha scelto la Repubblica a scapito della monarchia. Purtroppo non sentiremo questo inno durante i mondiali perché l'Italia non ci sarà. Non ci sarà per la terza volta consecutiva e questo ci fa molto, molto male. Ma ci sarà il Canada e, come dicevo poc'anzi, sono sicuro che tutti i connazionali qui in Canada faranno il tifo appunto per la squadra del paese degli aceri. Ne parliamo con Antonio Giorgi, conduttore TLN e Mediaset Italia. Andiamo a Toronto. Ciao Antonio.
1: Ciao a tutti, ciao. Hai messo proprio il dito sulla piaga, la piaga che veramente fa male un po' a tutti noi.
0: Non potendo ascoltare l'inno che tanto ci piace, ho detto conciliamo la festa della Repubblica, tanto poi questo inno chissà quando lo riascolteremo, perché nel frattempo ascolteremo invece l'inno canadese. Allora, caro Antonio, mancano pochi giorni, una decina, si parte l'11. Insomma, c'è il Canada che è paese organizzatore, ha degli uomini interessanti. E dove può arrivare questo Canada? Cioè, possiamo sperare in una qualificazione agli ottavi, per esempio?
1: Perché no? Io penso che sia nelle corde, anche perché comunque l'entusiasmo, noi lo sappiamo, insomma, come italiani, a volte l'entusiasmo ti fa fare anche delle imprese che non necessariamente sono nelle tue corde, però dipende anche dai momenti, no? Un momento di forma particolare e poi che corrisponde magari a una forma un pochino più bassa nei confronti delle altre squadre, magari con un pizzico di fortuna, perché senza un pizzico di fortuna non si fa mai niente. Io credo che questa squadra possa andare lontano.
0: Francia, Argentina, Belgio, Germania, Gran Bretagna, Brasile, chi è la favorita secondo te?
1: Ma guarda, ti dico la verità, secondo me vedremo anche nuove forze, diciamo, se di nuovo si possa parlare. Questo campionato mondiale sicuramente vedrà almeno due o tre squadre che sono delle sorprese, l'abbiamo visto anche nello scorso mondiale, mi ricordo del Marocco che è stata una squadra straordinaria. Ecco, vedremo almeno una squadra africana, una squadra nordamericana, non mi voglio sbilanciare, una squadra nordamericana,
0: senza dire quale,
1: potrebbero essere gli Stati Uniti anche, non
0: certo,
1: dimentichiamo, che potrebbero andare avanti sull'onda dell'entusiasmo. Il Messico rimane un po' un discorso così, un po' un discorso in sospeso. Io dico che gli Stati Uniti e il Canada hanno nelle corde qualcosina che potrebbe essere una grande sorpresa. Il Nord Africa potrebbe, con il Marocco o con qualche altra squadra importante, non dimentichiamo la Nigeria, che tra l'altro è una delle squadre che vedremo anche nelle amichevoli su TLN in diretta, e poi le solite, la Francia sappiamo che arriva sempre lontana. La Germania ormai è un po' a digiuno da tanto tempo, quindi potrebbe essere anche lei una di quelle che va lontano. La Spagna è sempre lì, e poi l'Argentina secondo me è la squadra favorita, perché se non altro perché diciamo che non ha carenze strutturali, tecniche in nessun reparto, insomma, se andiamo a vedere reparto per reparto, difesa, mediani, centrocampo, centrocampisti avanzati, trequartisti, ali, attaccanti, insomma l'Argentina ha una palestra importante. Quindi ecco, forse va bene, ok, la finale sarà fra due grandi, però abituiamoci anche a vedere queste squadre. E poi la Bosnia Erzegovina ha battuto l'Italia, chissà, certo, che non farà qualcosa di importante.
0: Ecco, quella potrebbe essere magari una consolazione magrissima, vedere la Bosnia che ci ha eliminati e andare molto avanti nel percorso della Coppa del Mondo.
1: Però guarda, lasciamelo dire, ha dei giocatori che seppure non grandi campioni hanno fatto vedere contro l'Italia, hanno fatto vedere, diciamo, un tasso tecnico, è vero, erano in superiorità numerica, eccetera, ma se riescono a superare quell'emozione dei debuttanti, diciamo così, insomma, il tasso tecnico non è proprio da buttare.
0: Intanto lo hai fatto tu poc'anzi, ricordiamo delle partite che TLN trasmetterà nei prossimi giorni: Portogallo-Cile il 6 giugno, Colombia-Giordania il 7 giugno.
1: Colombia-Giordania, e poi avremo l'8 giugno
0: Spagna-Perù.
1: La possibilità di vedere questo derby tra la Spagna, derby ispanico, tra la Spagna e il Perù, e chiuderemo il 10 con il Portogallo che combatterà proprio contro la Nigeria, che è una squadra che secondo me ha delle potenzialità.
0: Osimhen non è stato convocato?
1: Io su questo ovviamente non conosco bene gli affari interni, certo, della squadra, non so quali siano le sue condizioni, so che insomma Osimhen è sempre un attaccante in grado di cambiare le partite, non so cosa possa essere successo.
0: Senti, ma voglio dire, c'è il Canada, non c'è l'Italia, però il mondiale tira sempre, cioè chi non vede un Brasile-Argentina, chi non vede un Germania-Francia, cioè alla fine quando si avvicinano queste partite, cioè io sto vedendo questa cosa qui, all'inizio la gente no non la vedo perché non c'è l'Italia, ma poi quando le partite sono lì per cominciare, secondo me le partite poi vengono viste, cosa ne pensi?
1: Ma
0: tu,
1: guarda,
0: Antonio?
1: Al di là di noi addetti ai lavori che in qualche maniera dobbiamo, le partite le vediamo anche per come dire un discorso professionale, perché abbiamo il diritto e abbiamo il dovere di mantenerci sempre e comunque aggiornati su quello che è il movimento calcistico, quindi per quanto ci possa dare fastidio, alla fine io e te le partite ce le vedremo tutte per quanto possibile. Però ecco, il tifoso ovviamente inizialmente, il tifoso italiano ha questo atteggiamento, no? Chi se ne frega, morto, esatto, io, sono morti tutti.
0: c'è quasi una forma di rigetto iniziale.
1: Una forma
0: attenzione
1: di rigetto, no? Però in realtà poi dopo è chiaro che le partite si vedono, se non altro per tifare contro, perché noi siamo bravi a tifare contro.
0: Senti, prima di lasciarci, intanto se vuoi commentare questa vittoria del Paris Saint Germain che fa il bis in Champions, due Champions in due anni, dopo l'Inter battuto anche l'Arsenal, e poi c'è questa doppio impegno italiano molto diciamo triste contro Lussemburgo e Grecia, quindi due passaggi, Champions League e amichevoli dell'Italia.
1: Sì, le amichevoli sono tristi in un certo senso, però sono anche interessanti perché qui si tratta di far ripartire l'Italia e quindi io starei molto attento a vedere cosa succede in campo. C'è la Nation League che praticamente comincia a settembre e quella sarà importante, poi ci saranno le qualificazioni per gli europei, qua il movimento non si ferma mai, quindi queste due amichevoli secondo me saranno importantissime per capire dove sta andando l'Italia, poi se ci sarà un tecnico nuovo, se arriverà qualcuno come io penso, perché l'attuale tecnico l'ha detto chiaramente, io non sono un selezionatore della nazionale maggiore, però al di là di quello che potrà essere il tecnico, di voci ovviamente ce ne sono tantissime, io credo che queste amichevoli debbano dare delle risposte tecnico-tattiche che permettano anche di ricreare un pochino il movimento calcistico, perché ripeto, ok, la Serie A ricomincia il 23-22 di agosto, ma a settembre c'è subito la Nations League, non è che l'Italia può darsi un anno per rinascere, qua c'è, voglio dire, bisogna ricominciare subito a certi ritmi, anche perché sono sicuro che il nostro girone di Nations League sarà abbastanza difficile come lo è sempre stato, quindi ecco, bisogna subito ripartire, perché sì, ok, piangiamo adesso, ma è inutile adesso mettersi in depressione, bisogna ripartire.
0: Ecco, questo sulla nuova Italia che deve ripartire assolutamente. Poi il Paris Saint Germain, campione d'Europa.
1: Il Paris Saint Germain, guarda, ti dico, sono contento ovviamente per loro, però mi fa un po' preoccupazione vedere questi club multimilionari che vincono sempre. Cioè, voglio dire, alla fine il potere dei soldi. Sono contenti, per carità, i tifosi di queste squadre, però tra Inghilterra, tra squadre inglesi e questo Paris Saint-Germain mi sembra il potere dei miliardari.
0: Hai ragione.
1: Siamo sicuri che vogliamo questo calcio? Siamo sicuri che vogliamo vedere questo calcio? Perché poi alla fine, se no, io non lo so quanti sbocchi ci possano essere anche per le altre squadre. E poi questo fair play finanziario, io non riesco a capire.
0: No, io sono anni che non lo capisco.
1: Se io trovo qualcuno che mi spiega come ci sono delle squadre che magari vengono penalizzate, vengono punite per il fair play finanziario, e altre squadre che invece possono, sono libere di spendere e espandere, e qualcuno me lo dovrà pure spiegare.
0: Un giorno capiremo meglio, secondo me, se andiamo io e te alla UEFA, bussiamo alla porta, ci facciamo spiegare per bene in che cosa
1: anche
0: consiste nei dettagli.
1: Si uccide un po' anche il movimento calcistico.
0: Si uccide la storia e anche il sogno. Senti, Antonio, Giorgi da Toronto, ti salutiamo, ti abbracciamo, alla prossima.
1: Sì, io cosa vi posso dire? Vi posso dire Forza Italia, anche se in realtà qua insomma siamo un po' tutti tristi, fra qualche giorno arrivano i tifosi della Bosnia e Erzegovina, tu immagini.
0: A Toronto, mamma mia, immagina se ci fosse stata l'Italia, che casino ci sarebbe stato. Vabbè,
1: no,
0: è andata così.
1: Anche a livello di business, insomma, è una cosa completamente
0: diversa.
1: Dai,
0: facciamo così,
1: infatti,
0: Forza Canada.
1: Quando mi dicono queste ormai sono i gironi, l'Italia non ce l'ha fatta, non ha meritato, ok, ma per come sono organizzati i gironi, veramente crediamo che Haiti, con tutto il dovuto rispetto, ha più diritto dell'Italia di partecipare a un mondiale? E così vi lascio.
0: Sì, ci lasci con questa domanda che fa male. Un abbraccio, Antonio, stammi bene.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.

0: Allora parliamo di Milan, lo facciamo con un esperto di milanismo, lo conoscete, ormai un amico della radio e opinionista Milan su Sport Italia, cofondatore di Radio Rossonera, Alessandro Iacobone. Ciao Alessandro.
1: Ciao Vittorio, buona ritrovata a tutti.
0: Ecco, noi abbiamo appena terminato di parlare con il nostro collega di Toronto, Antonio Giorgi. Siamo molto tristi qui in Canada perché non c'è l'Italia. Allora, c'è il Canada, vogliamo bene al Canada, siamo in Canada, siamo riconoscenti a questo paese. Però ci manca l'Italia, ci manca l'Italia che manca agli italiani, penso, da 3 edizioni dei mondiali. Se vuoi dire anche tu qualcosa per sollevarci un po' il morale alla luce del fatto che sta per cominciare il mondiale qui in Canada anche, e non potremo fare il tifo per la nostra Italia. Alessandro.
1: Purtroppo non è una novità, ma è un leitmotiv che ci accompagna da 3 edizioni. Io, come dico, pensare che ci siano ragazzi che iniziano in questi mesi a farsi la barba e che non abbiano mai visto giocare la propria nazionale ai mondiali è terrorizzante, dovrebbe far riflettere.
0: Ecco.
1: Però ognuno ha quel che si merita e noi come sistema calcio ci siamo seduti troppo su quello che era la forza degli anni 80-90, solo che a differenza dei monumenti che rimangono lì e rimangono belli e l'Italia se ne può vantare, il calcio pian piano si è incartapecorito fino a produrre questo tipo di risultati.
0: C'è una frase che ha detto l'allenatore adesso ad interim, Silvio Baldini, lui insomma è un personaggio che dice le cose così come le pensa, non ha peli sulla lingua, dice: il calcio italiano è in mano a dirigenti lestofanti. Una frase fortissima. Cosa ne pensi tu di questa frase di Baldini?
1: Beh, come darmi torto, un altro dirigente mi disse che il più pulito ha la rogna, quindi siamo sempre su quelle stesse frequenze.
0: Wow.
1: Il discorso è che è chiaro che adesso sta pian piano modificandosi il quadro, anche perché l'inserimento di fondi, di gruppi che hanno, diciamo, altro tipo di interessi, non che siano in mamma santissima dell'onestà, è solo che hanno tipi di interessi diversi rispetto agli imprenditori locali, e mi auguro che pian piano questo porti a un repulisti, anche perché poi, voglio dire, ne abbiamo viste, il calcio italiano è stato colpito da vari scandali, valigette, mica valigette, prescrizioni, mica prescrizioni, calciopoli, e cioè troppi scandali uno dietro l'altro, come se l'immagine e soprattutto il valore del campionato italiano fosse intoccabile. E alla fine, sai, una goccia dopo goccia si buca anche il marmo più granitico, quindi così è accaduto e ricostruire non sarà assolutamente facile.
0: Non sarà facile perché abbiamo lasciato soltanto macerie, hanno lasciato soltanto macerie. Alessandro, parliamo un po' di Milan. Allora, io qua leggo Rangnick, Glasner, Gesol, Pochettino, faccia a faccia a nervi tesi fra Ibrahimovic e Cardinale, insomma è stata fatta tabula rasa della dirigenza, ne parlavamo 7 giorni fa, ma dopo 7 giorni ancora continua il casting per l'allenatore. Alessandro.
1: Guarda, io continuo a fare il conto alla rovescia, 41 giorni a quello che dovrebbe essere il ritiro AC Milan il 13 luglio del 2026. Tra 41 giorni 20 giocatori devono presentarsi, 20-25 giocatori si devono presentare, un allenatore col suo staff deve averli scelti, qualcuno deve aver scelto l'allenatore e qualcuno deve essere scelto. Manca tutto questo, tu dimmi come il mondo Milan può essere, soprattutto i tifosi, possono essere sereni, anzi non lo sono affatto. E dopo tutto, dopo aver epurato l'80% dei dirigenti, ancora non riusciamo a toglierci di dosso quella specie di aura da soppopera argentina dove fuoriescono le notizie di Cardinale che è in frizione per il bene del Milan, attenzione, perché poi mettono la parentesi, per il bene del Milan, la frizione con Cardinale e Ibrahimovic tra di loro. E adesso con tutta la simpatia, con tutta la pazienza che posso avere di offendere la mia intelligenza, anche no. Di conseguenza qualcuno dell'entourage o qualcuno del mondo vicino a Cardinale o qualcuno del mondo vicino a Zlatan Ibrahimovic, visto che non sono dichiarazioni pubbliche ma sono circoscritte ad incontri che dovrebbero essere privati o perlomeno circoscritti a pochi, bene, che questo filtri vuol dire che qualcuno fa filtrare, quindi vuol dire che nonostante abbiano epurato l'80% della dirigenza, il discorso relativo alle fazioni, alle correnti, alle idee, alle linee, alle politiche, alle filosofie diverse ancora vigono a casa Milan.
0: Wow.
1: E questo non è l'humus giusto per far fertilizzare il terreno.
0: Certo.
1: Ecco.
0: E in tutto questo mi sembra di aver letto che Leao ha quasi detto addio al Milan, vorrebbe cambiare aria. Che novità ci sono dal punto di vista invece dei giocatori, Alessandro?
1: Ma i giocatori, allora è chiaro che se sono i tifosi che amano il Milan in maniera viscerale, un po' in balia degli eventi, alcuni addirittura propongono anni sabbatici di sabotaggio o non abbonamento, altri non seguirò più il Milan, quindi non mi abbono più a DAZN, Vai Sky e tutto il resto. È ovvio che se il tifoso milanista è in questo stato, i giocatori che ovviamente non tifano Milan, al massimo pigliano lo stipendio dal Milan, possono avere i loro dubbi. C'è chi li esterna come Leao, e dove tra virgolette sbaglia nel farlo con i tempi e le modalità, non nei contenuti, perché ognuno è libero di avere, di ambire, di fare quello che vuole. Non sono certo io che punterò il dito verso Leao, ma i tempi e le modalità sono sbagliatissime. E c'è chi invece che non lo twitta, non lo dice, non fa le interviste, ma probabilmente pensa che qualcosa nel suo futuro, nella sua carriera, deve cambiare, e soprattutto la maglia.
0: Triste sentire queste parole per una squadra che ha fatto la storia del calcio italiano. Caro Alessandro, una cosa positiva, qualche cosa che ti aspetti che possa far, diciamo, girare un po' questa inerzia che vede adesso attanagliare il Milan? C'è qualcosa che ti aspetti che potrebbe cambiare le cose da qui all'inizio del campionato, secondo te? Non lo so, un allenatore che mette tutti d'accordo, un giocatore bandiera, non lo so, un
1: no,
0: dirigente
1: io...
0: forte?
1: Ci sono tante cose, ci sono troppe cose da cambiare per poter diciamo offuscare la mente dei tifosi con dei cadeau semplici. C'è tanto da organizzare, quindi la situazione è abbastanza complessa, tanto complessa che sta arrivando addirittura oltre oceano, sta arrivando dalle vostre parti, perché anche Milan Club negli Stati Uniti, New York e tutto il resto, molto vicini anche alla società in passato, nel recente passato, dopo aver ospitato Furlani e tutto il resto, ma la realtà è che il Milan e i tifosi milanisti di tutto il mondo in questo momento sono sul chi va là. E se questa protesta, che sembrerebbe aver tra virgolette attraversato l'oceano, dovesse intaccare l'immagine di Cardinale in casa sua, dove ovviamente vive di speech autocelebrativi, di come vanno bene gli investimenti fatti in Redbird, gli azionisti e tutto quello di quanto buono può essere raccontato, magari sicuramente in altri asset vincenti, non quello calcistico sicuramente, se dovesse arrivare la protesta palesemente, mediaticamente, anche negli Stati Uniti, qualcosa potrebbe tra virgolette disturbare il proprietario dell'AC Milan, Gerry Cardinale. Questa è l'unica speranza che i tifosi milanisti hanno, perché ripeto, i cori, gli striscioni fatti a San Siro o a Milano hanno fatto il loro corso, hanno fatto però non hanno smosso molto la situazione. Probabilmente qualche frequenza a livello mediatico un po' più acuta potrebbe invece infastidire la proprietà. Questa è la speranza di molti tifosi rossoneri. Su Milan Community di Luca Serafini lo abbiamo raccontato, continueremo a farlo. Ci sono tante iniziative che sono sicuramente di protesta, ma è la dimostrazione più chiara che il tifoso milanista ama visceralmente questa squadra e non la vuole vedere galleggiare in questa mediocrità e in questa, diciamo, approssimazione che sembra abbracciare l'AC Milan.
0: Alessandro Iacoboero, opinionista Milan su Sport Italia, cofondatore di Radio Rossonera, ti salutiamo, abbracciaci l'Italia nonostante tutto, caro Alessandro. Tante cose.
1: Un abbraccio a voi.
0: Ciao.
1: Abbraccio a voi.
0: Ciao.

0: Allora parliamo di Napoli e per farlo andiamo ad Ottawa, dove c'è l'ingegnere Marcello Cianceruso che nei prossimi giorni partirà per Napoli e starà lì per 4 mesi, ma adesso è a Ottawa. Ciao Marcello.
1: Salve.
0: Ben trovato.
1: Un saluto a tutti.
0: Allora Marcello, ma Allegri arriva, non arriva, è andato via Conte, che succede? Perché a Napoli si parla soltanto di questo ormai.
1: Certo, c'è un po' di dubbio sul futuro del Napoli, perché comunque Conte assicurava una certa serietà e anche dal punto di vista internazionale era una persona conosciuta, che anche i giocatori che stanno nella Premier League o in Francia, conoscendo il nome di Conte, quando se Napoli chiedeva un trasferimento loro ci pensavano. E anche a livello nazionale Conte ha una certa reputazione e riesce anche a contrastare i poteri forti che un po' indirizzano le sorti del campionato, quindi abbiamo perso un bel baluardo che per difendere il Napoli. Adesso il futuro sembra che sia Allegri. Allegri è solo un fatto economico. Allegri è una persona che dal punto di vista economico non transige, non si tira indietro. Infatti sembra che Cardinale sta facendo il gioco duro, che vuole dargli poco più di 2 milioni, una cosa del genere, contro 13 che ne chiede lui.
0: Ecco.
1: Quindi è minacciato Allegri dicendo che se non ha tutti i 13 milioni che servono a lui più il suo staff, lui non cambia. Però in genere non conviene a nessuno, neanche al Milan, perché comunque altrimenti deve sborsare 13 milioni.
0: Adesso
1: quindi penso che alla fine un accordo lo avranno.
0: Ecco, leggo da Sky Sport e Sport Mediaset una notizia di 45 minuti fa: mancherebbe pochissimo alla risoluzione del contratto che lega Allegri al Milan, pronto a firmare col Napoli e incontrare Manna. Ma la domanda che ti faccio, perché alla fine la sfida a due era tra Allegri e Italiano, ma sono due allenatori agli antipodi, cioè mi spieghi come è ragionato secondo te De Laurentiis?
1: De Laurentiis ha ragionato sulla storia, nel senso che Allegri è l'unico che ancora allena una squadra in Serie A che ha vinto 6 campionati, di cui 5 di seguito. In più ha fatto 2 Champions League, due finali di Champions League, per cui lui il suo prossimo pallino è fare più strada in Champions League, e secondo me ha reputato Allegri quello con più esperienza e anche con più esperienza nel gestire giocatori di un certo nome. Si è visto con Modric, che Modric è rimasto entusiasta di Allegri, quindi avendo dei giocatori tipo De Bruyne, anche la gestione di questi giocatori un po' più importanti con Allegri lui si sente più sicuro. Italiano, sì, è vero che fa un bel gioco, ma di risultati fino adesso ha avuto pochissimo, ha avuto una Coppa Italia, insomma, ecco. Dal punto di vista internazionale ha fatto una Champions,
0: certo.
1: Per cui secondo lui il problema di noi tifosi invece è che Allegri negli ultimi 6 anni non è che abbia fatto molto, e anzi ha proposto sempre un gioco che andava bene negli anni 90, negli anni 80, quindi
0: sì.
1: Il tifoso napoletano che è abituato al bel gioco anche se Conte era più il risultato che è, insomma, è un po' titubante.
0: Ecco, la cosa che però mi ha colpito, e poi ti salutiamo Marcello, è stata l'uscita di De Bruyne contro Conte. In pratica ha detto De Bruyne: non mi piaceva il calcio di Conte, un calcio che non lo ha esaltato. Poi ha risposto Stellini, il vice di Conte, dice: no, lui non si è mai applicato. Ecco, questi strascichi che un po' sono tristi, perché comunque sono due grandi uomini che hanno rappresentato qualcosa di importante nell'ultima stagione del Napoli.
1: Assolutamente, io penso che De Bruyne si è segnato al dito quando alla prima partita di Champions nel suo stadio contro la sua squadra, dopo l'espulsione di Lorenzo, l'abbia messo in panchina. Secondo me lì è cambiato proprio tutto l'equilibrio tra i due, perché l'ha visto come se fosse un dispetto nei suoi confronti. mentre Conte guarda alla fine il risultato e quindi fa le scelte per la squadra. E poi è stato messo un po' in disparte, gli ha fatto fare dei ruoli diciamo un po' diversi da quelli che normalmente lui fa. E comunque io capisco anche Conte, perché De Bruyne di adesso non è quello di 10 anni fa, che era una stella mondiale. Certo. Quindi lui ha cercato di adattare De Bruyne al gioco del Napoli, alle possibilità del Napoli, per avere diciamo i risultati migliori per la squadra.
0: Comunque sono molto curioso di vedere veramente Napoli allenare Allegri allenare il Napoli. È un binomio strano, ma potrebbe funzionare secondo me. Strano, perché Allegri l'ho visto sempre al nord, Juve, Milan. Adesso andare a Napoli, chissà che non possa essere la rinascita di questo che comunque è un grande allenatore.
1: Noi speriamo, però dico la verità, il tipo di gioco di Allegri, almeno personalmente, non è che mi convince molto. L'unico diciamo fatto positivo, come abbiamo detto prima, è la sua esperienza internazionale, ed è bravo a gestire i giocatori di nome, questo certo, di sicuro.
0: Quello è vero.
1: Per il resto dobbiamo solo ispirarci a San Gennaro,
0: ecco. Un abbraccio,
1: San
0: Marcello.
1: Gennaro sciolga anche lo sangue di Allegri.
0: Un abbraccio, ti ringraziamo, tante cose, ci sentiamo magari quando sei a Napoli.
1: Perfetto, un abbraccio.
0: Ciao Marcello, un abbraccio forte a Marcello Cianciaruso.

0: allora ci tocca parlare anche di Juventus, nonostante la Juventus abbia vissuto, stia vivendo delle stagioni abbastanza anonime, però è sempre una squadra seguitissima in Italia e nel mondo, e quindi è giusto parlarne. Vediamo un attimino di capire lo stato dell'arte, lo facciamo con un amico montrealese, tifosissimo della Vecchia Signora, ristoratore e proprietario dei locali Fiorellino, Stellina, Mare Portovecchio, e siamo noi, Massimo Lecas. Ciao Max.
1: Ciao Vittorio, come stai?
0: Ah, che bella voce squillante, sto bene, tu?
1: Benissimo, specie che so che Arthur è tornato alla Juve, sono, guarda, di una felicità incredibile.
0: Ma come mai non riusciamo a liberarci di questi giocatori? Sono anni che abbiamo questi giocatori che tornano sempre alla base, per non dire all'ovile, Max.
1: Vengono a salutare 2-3 settimane, dopo li mandiamo, non lo so dove.
0: Mamma mia, ragazzi. Comunque la Juventus, da quello che si è capito, Elkan ha detto a Comolli e a Spalletti: ragazzi, anche se non andate d'accordo, fate finta di andare d'accordo, perché insomma niente rivoluzioni. Sei d'accordo con questo approccio della società?
1: Guarda, quello che posso capire è che credo che quest'anno abbiamo Spalletti dall'inizio e che il mercato sia grande o piccolo, abbiamo e lui alla testa, e non è che ha ereditato della squadra di Motta o della squadra di Tudor o della squadra di Pinco Palino. Vuol dire che è la sua squadra che può formulare. Il budget non è quello che ci aspettavamo, perché abbiamo fatto la figura che abbiamo fatto, l'abbiamo tutti visto, e però ci sono delle squadre tipo il Como che non ha i budget nostri, che fanno delle bellissime figure. Allora non so perché ci vuole, non tanto, no, non puntiamo alla Champions. Abbiamo visto Arsenal, PSG, sono, è un, è, purtroppo è un altro mondo che non esiste più. Purtroppo fa molto pena vedere che siamo lontanissimi, e anzi tanto di cappello che l'Inter è arrivato dove è arrivato l'anno scorso, pur prendendo una batosta che ha preso.
0: 5-0.
1: Però di essere arrivato in finale una squadra italiana, wow,
0: certo,
1: wow. Perché,
0: certo.
1: perché ovviamente non facciamo parte di quel mondo là, tranne un miracolo.
0: Ecco.
1: Allora concentriamoci al nostro campionato e cerchiamo di fare una bella figura. Dai.
0: Almeno a casa. Sai qual è l'immagine che mi viene in mente quando parlo di Juventus, purtroppo? È l'insegna luminosa di un vecchio hotel. Cioè tu da fuori vedi questa insegna hotel 5 stelle, entri dentro, ci sono invece le ragnatele. Questa è la Juventus oggi.
1: Guarda, non so se sono pronto a condividere il tuo punto, perché sai, parliamo di 4 anni, non parliamo, per esempio, cambiando di sport, parliamo dei Canadiens di Montreal, che ne sono 34.
0: Ah, certo.
1: Allora non è che siamo 34 anni senza vincere uno scudetto,
0: certo,
1: capito?
0: Certo.
1: Come il Genoa, come altre squadre.
0: Chiaro.
1: Allora non credo che questi 4-5 anni sia proprio il... È un dramma per la Juve, però da riproporzionare.
0: Okay.
1: Credo che negli ultimi 4 anni voglio utilizzare una parola inglese, but management by panicking, come si può dire, gestire con
0: la paura, con la paura,
1: addosso,
0: con l'improvvisazione.
1: È quello che ha fatto tanto male alla Juve.
0: Alla Juventus.
1: Perché credendo di fare 2 mosse e tornare a vincere, invece non è così.
0: Intanto stanno arrivando anche dei no, per esempio Allison, no? Portiere del Liverpool, che sembrava potesse arrivare, no, perché Liverpool, anche questo ti dice che la Juve oggi non è quella di 5-6 anni fa, purtroppo è così. Massimo.
1: Sì, purtroppo è così, però chi importa al Como? Chi importa la Roma? Chi importa? Dai, come on, guys.
0: Qualcuno si può trovare, dici.
1: Se non abbiamo Donnarumma, se non abbiamo Alisson, non possiamo, aspetta, non vincere scudetto, non possiamo qualificarsi alla Champions. Dai,
0: dai,
1: guys.
0: Dai, hai ragione. Massimo, ti abbracciamo, ti salutiamo, alla prossima, dai.
1: Sempre con voi.
0: Tante
1: bravi,
0: cose, gentilissimo.
1: Bravi del lavoro che fate, ragazzi.
0: Un abbraccio forte, sei troppo forte. Ciao Massimo
1: ciao,
0: Lecas,
1: ciao. Ciao, ciao, ciao.
2: Devo ricordarmelo. Cercate un'aria condizionata. Energage Superfacio siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi,

0: e promozione per riaccendere e aumentare i tuoi profitti. Ecco uno dei nostri account manager per dirti di più.
1: Ciao, sono Rosa Cocella. Lavoro al reparto pubblicità di CFMB da ben 30 anni. La mia passione è aiutare le aziende a crescere, aumentare le vendite, trasformare un nome in un brand. Ogni cliente è unico ed è sempre un piacere scoprire le vostre specifiche esigenze di business. Creeremo insieme la strategia perfetta per la vostra campagna pubblicitaria. Mi piace raggiungere degli obiettivi di vendita, ma è importante anche toccare gli ascoltatori a livello umano. Chiamate CFMB, la radio italiana di Montreal.
0: Lascia che il nostro team di CFMB 1280 ti aiuti. Chiamaci al 514-483-2362 o visita cfmb.ca.

0: Allora continuiamo a parlare di sport, di calcio in particolare, lo facciamo con Vincenzo Giardina, che è esperto di calcio internazionale e coordinatore, tra le altre cose, anche dell'Inter Club di Montreal. Ciao Vincenzo, come stai?
1: Buonasera Vittorio, buonasera agli amici radioascoltatori di CFMB.
0: Ben trovato e grazie per aver accettato il nostro invito. Sto bene. Allora, non c'è l'Italia. Fra 9 giorni si parte, non ci sarà l'Italia, ma c'è il Canada. Parlo naturalmente dei mondiali. Allora, che tipo di mondiale ti aspetti? Cioè, intanto, il Canada, secondo te, può darci qualche soddisfazione oppure farà la comparsa e quindi dagli ottavi in poi non la ritroveremo più? Quindi poi dovremo trovarci un'altra squadra per cui tifare. Vincenzo.
1: Allora, io guardando anche la rosa del Canada vedo una squadra con molti velocisti, però pochi palleggiatori e finalizzatori. Quest'anno David, la Juventus non ha brillato, quindi o si mette in risalto per appunto screditare chi lo ha dato per un giocatore sopravvalutato, oppure invece credo che continuerà su questa strada. Canada penso che non andrà oltre gli ottavi di finale. Sono sincero, anche se sarà la mia seconda squadra per cui tiferò, anzi la prima, visto che l'Italia non c'è.
0: Ecco, prima squadra il Canada. Ma invece cosa dobbiamo aspettarci dalle altre? Cioè, sarà una gara per la vittoria finale tra le solite note, Argentina, Spagna, Germania, oppure tu ti aspetti l'exploit di una squadra magari nordafricana che ti arriva lì ai quarti, poi in semifinale e ti vince la Coppa del Mondo? Possiamo aspettarci una cosa simile?
1: Non penso che arriverà una squadra nordafricana, ma vedo che secondo me questa volta la sorpresa sarà la Norvegia. La Norvegia credo che arriverà, non dico forse in finale, ma in semifinale potrebbe arrivarci. Una squadra con molti giovani interessanti, quest'anno ha fatto bene, come ben sappiamo noi italiani, nel girone di qualificazione, ha giocatori europei che nelle proprie squadre stanno facendo il fatto loro, e è una squadra soprattutto di giovani, più l'avallo appunto dell'esperienza di Haaland. È una squadra che darà filo da torcere e penso che la ritroveremo fra le prime quattro.
0: Invece, parlando di tifo italiano, ecco, come tu, in base anche alle discussioni, ai dialoghi che hai avuto con i tuoi conoscenti, i tuoi contatti, secondo te ci sarà attenzione da parte degli italiani rispetto a questo mondiale? Alla fine, quando mancano poche ore, quando ci sono le grandi partite, magari dagli ottavi in poi, insomma, secondo te gli italiani a Montreal, in Canada, guarderanno i mondiali? Secondo me sì.
1: Guarda, conoscendo gli italiani credo che forse guarderanno solamente gli highlights e non si impegneranno più di tanto a guardare le partite, visto anche soprattutto che saranno, a differenza dell'altra volta, saranno di sera. Magari la sera preferiranno uscire che rimanere a casa.
0: vabbè, io invece magari penso che ai quarti gli italiani appassionati di calcio magari la partitona se la vedranno, chissà. E magari se il Canada fa bene e tutti quanti andiamo dietro il Canada, oppure tu dici che il Canada bene non farà, l'hai detto, massimo gli ottavi, sì. Ma non può essere una sorpresa, la escludi a prescindere?
1: Non vedo quei palleggiatori e finalizzatori che possono dare

0: una spinta al Canada oltre appunto gli ottavi di finale. Davis viene da un infortunio, non sappiamo se riuscirà a fare bene. Per carità, avendo io anche il passaporto canadese, la mia squadra sarà il Canada. Spero che il Canada arriverà fino in fondo e guarderò tutte le partite del Canada.
1: Senti Vincenzo, prima di lasciarti, parlando invece di calcio giocato, Paris Saint-Germain che fa il bis in Champions, battuto l'Arsenal ai rigori, vittoria meritata, questa è una nuova realtà, il Paris Saint-Germain quindi fa sul serio, potrebbe candidarsi a vincere la Coppa dalle grandi orecchie anche nei prossimi anni a questo punto?
0: Beh, almeno che non succeda qualcosa per le altre squadre, attualmente la squadra più chiedo scusa, è la squadra più compatta,
1: più attrezzata,
0: una squadra rodata, quadrata, una squadra che gioca a memoria, e almeno che l'anno prossimo il Real Madrid non faccia qualcosa di serio o il Barcellona, una di queste due squadre, la vedo difficile per l'Inter onestamente candidarsi di nuovo a arrivare in finale, o le squadre inglesi magari, non si sa se l'Arsenal proverà, anche soprattutto penso che avrà un mercato ricco, l'Arsenal cercherà appunto di vendicarsi contro il Paris Saint-Germain.
1: Vincenzo Giardina, noi ti abbracciamo, ti ringraziamo per questo intervento, avremo modo di parlare nel corso dell'estate per commentare insieme a te appunto lo stato dell'arte di settimana in settimana dei mondiali di calcio.
0: Perfetto, io ti ringrazio tanto per questa telefonata.
1: Tante cose, ciao, ciao, ciao, ciao Vincenzo.

0: E allora terminiamo questa trasmissione parlando di mondiali, però ecco, focalizzandoci sul Canada, lo facciamo con un grande esperto di sport qui canadese, soprattutto anche di calcio, lo conoscete tutti, Jeremy Filosa, giornalista sportivo della radio 98.5. Ciao Jeremy.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ben trovato e grazie per esserti liberati per noi, ti sei liberato,
1: sì,
0: per
1: bene.
0: Noi per gli ultimi 5 minuti, ma è molto prezioso il tuo intervento. Jeremy, abbiamo la rosa ufficiale del Canada, si comincia l'11 giugno, la domanda è molto semplice: dove può arrivare questo Canada?
1: Guarda, se la squadra aveva un Alfonso Davies che stava veramente bene, se aveva un Marcelo Flores che si è infortunato sta settimana in gamba, se avevano un Moise Bombito che era pronto a giocare 90 minuti, penso che ti direvo che la squadra può uscire del gruppo, può vincere il gruppo e può darsi anche vincere una partita eliminatoria. Però in questo momento questi tre giocatori che sono tanti importanti per la squadra, Alfonso Davies non sappiamo quanto potrà giocare, Marcelo Flores è perso per il torneo completo e Moise Bombito ieri è uscito contro Uzbekistan dopo 30 minuti che aveva male alla gamba, e lui ha sicuramente il difensore più importante della squadra. Allora veramente hanno certi problemi che devono regolare per essere capace di uscire di questo gruppo.
0: Perché voglio dire, giochiamo qui in casa, ci sono anche tutti gli italo-canadesi che faranno il tifo per il Canada, però da quello che mi dici tu le premesse non sono buone, dobbiamo quindi sperare in un miracolo, mancano 11 giorni e i giocatori si sono infortunati, non è che possono recuperare, Jeremy.
1: No, sicuramente, e anche ieri, non so se hai guardato la partita contro Uzbekistan a Edmonton, hanno vinto 2-0, però nel primo tempo hanno fatto giocare, diciamo, gli 11 giocatori che sperano usare nella prima partita contro la Bosnia. È stato, diciamo, no eccellente. E poi nel secondo tempo, quando sono entrate tutti diciamo i sostituti, hanno fatto un bel tempo, hanno fatto un bel 45 minuti, hanno fatto due gol, hanno vinto questa partita 2-0. Però la realtà è che gli 11 giocatori che devono iniziare la partita sono loro che devono fare la differenza, sono loro che devono prendere l'avanti nella partita e lasciare i sostituti finire il lavoro. Ieri diciamo che sono rimasto un po' disilluso di quello che ho visto.
0: Senti Jeremy, Brasile, Germania, Olanda, Spagna, Francia, Argentina, Portogallo, Inghilterra, chi è la favorita? Potrebbe esserci una squadra sorpresa, che ne so, il Marocco, la Norvegia, una squadra che è una squadra che tutti al momento non citano come papabile per la vittoria finale, ma che potrebbe sorprendere tutti. Cosa pensi?
1: Premio di tutto per l'Argentina, possiamo dire che abbiamo avuto la notizia che Lionel Messi va bene, perché è uscito la settimana scorsa con Miami, sembrava infortunato, però non è niente di grave, allora ci sarà, e sicuramente l'Argentina sarà sempre una squadra o un paese che avrà tutte le opportunità di vincere questo torneo, questo è sicuro. Però è difficile di dire chi sarebbe una squadra che ci potrebbe sorprendere. Sicuramente il Maroc ha questa capacità, e sappiamo che i paesi dell'Africa aspettano da tanti anni che un paese possa vincere la Coppa del Mondo. Può darsi che sarà quest'anno, non lo so, però il torneo sarà diverso, perché non solamente passeranno i due primi di certi gruppi, ma passeranno anche i terzi.
0: Sì.
1: Ci saranno possibilità per squadre, può darsi Haiti potrà fare qualche cosa interessante nel torneo, che sono tanti anni che aspettano di giocare nel mondiale, avranno questo desiderio di fare bene. Sappiamo che il paese sta in difficoltà in questo momento, e abbiamo visto quello che è successo lì in Haiti quando si sono qualificati per il mondiale, è stata una giornata di festa lì. Allora può darsi, è una squadra che ci può sorprendere, e se è il caso sicuramente che qui a Montreal sarà una grande festa, perché abbiamo una grande comunità haitiana che aspetta da tanti anni questo momento.
0: Certo, senti, prima di lasciarti, 30 secondi Jeremy, è finito il sogno dei Canadiens, possiamo però, parliamo di hockey, sperare in un futuro radioso per la squadra di hockey montrealese?
1: Ma sicuramente, guarda, è una squadra tanto giovane, la più giovane della Lega Nazionale, questa è stata una prima vera esperienza di andare diciamo profondo nei playoff per questo gruppo di giovani giocatori. Sappiamo già che certi giocatori più anziani passeranno, come Gallagher l'ha annunciato ieri, allora sicuramente che sarà un altro giocatore più giovane che entrerà. Allora no, guarda, hanno firmato contratti con tutti questi giocatori, tanto talento, per molti anni, 5, 6, 7, 8 anni. Allora ci sarà speranza di vedere questa squadra vincere una coppa, può darsi anche due nei prossimi 3, 4, 5 anni.
0: Speriamo. Jeremy Filosa, 98.5, noi ti ringraziamo, ti abbracciamo, alla prossima.
1: Ok, va bene, alla prossima.
0: Grazie mille, ciao. Sono le 15.07, siamo in abbiamo sforato di qualche secondo, ringrazio Siana la regia e io cedo immediatamente il microfono a Ivana Bombardieri, ciao.
2: CFNB vi ha presentato A Tutto Sport con Vittorio Giordano. Appuntamento a martedì prossimo.
3: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov. Seguici online su cfmb.ca.

Abbiamo voluto iniziare con questo coro meraviglioso, l'inno di Mameli, scritto da un ragazzo di 20 anni. Immaginate, aveva soltanto 20 anni questo ragazzo quando scrisse l'inno, e insomma di questo ed altro parleremo nel corso del buon pomeriggio. E come sempre a breve daremo il via al nostro giro d'orizzonte con il direttore del Cittadino Canadese Vittorio Giordano qui con noi. Canzoni che parlano dell'Italia, allegre e meno allegre, canzoni che ci faranno pensare. Anche la chiusura del buon pomeriggio di oggi sarà particolare, anziché una canzone molto ritmata, surprise surprise, sarà una surprise, allora non anticipiamo nulla. Vi possiamo però dire che in sala regia abbiamo Océane Brisbois-Baudry, che dopo aver accompagnato Vittoria questa mattina è qui con me oggi fino alle ore 18. E per quanto riguarda la scaletta di oggi, ebbene alle 16.30 verrà a trovarci anche Francesca Sacerdoti, direttrice del Congresso Nazionale degli Italo-Canadesi Regione Quebec, come avevamo già anticipato la settimana scorsa, per parlarci dell'Italfest 2026, delle novità e altre sorprese. Quindi per il momento io vi dico grazie per averci scelto anche oggi. Vi auguro di trascorrere insieme a me una piacevole, insieme a CFMB, un buon pomeriggio, un pomeriggio davvero rilassante. Torniamo alla musica e lo facciamo con PG, Welcome to Italy, perché non c'è paese più bello al mondo. Tutti coloro che vanno alle Seychelles, vanno di qua e vanno a Dubai e poi vanno in queste isole sperdute nel mondo, tornano in Italia e dicono: non c'è più bel paese del nostro, e hanno assolutamente ragione. Ascoltiamo PG.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: Salve a tutti, sono Marc Tanguay, deputato all'Assemblea Nazionale per la Contea di La Fontaine. In occasione della Festa della Repubblica Italiana, voglio fare tanti auguri a tutti gli italiani che con il loro lavoro e sacrificio hanno contribuito alla crescita di questo bel paese. Voglio ringraziarli per l'appoggio e la fiducia durante questi anni. Buona festa della Repubblica Italiana a tutti da Marc Tanguay.

0: d'Orizzonte.
1: Ed eccoci in compagnia di Vittorio Giordano, direttore del Cittadino Canadese. Ciao Vittorio, ben trovato, buon 2 giugno.
2: Tanti auguri anche a te. In Italia come fuori l'Italia, noi oggi festeggiamo la Repubblica,
1: a tutti
2: 80 anni.
1: Fratelli e sorelle sparsi per il
2: rigorosamente
1: mondo, oltre ai nostri cari in Italia, ovviamente.
2: Sì, sì.
1: Siamo un po' nostalgici, noi siamo.
2: Oggi un po' sì, però riusciamo a vivere la nostra italianità pieno, secondo me, anche qui in Canada, quindi nostalgico fino a un certo punto.
1: Allora, noi abbiamo iniziato il programma con l'inno di Mameli, il cui titolo ufficiale è Il canto degli italiani, e abbiamo detto più volte, ma lo ricordiamo ogni anno, che nacque a Genova nel 1847, proprio nel clima patriottico che anticipò le guerre di indipendenza italiane. Quindi il testo venne scritto dal giovane poeta e patriota Goffredo Mameli, mentre la musica fu composta a Torino da Michele Novaro, e quindi aveva soltanto 20 anni Goffredo, e abbastanza, no, prematuro, ed è stato, mai si sarebbe sognato di aver scritto un capolavoro, anche se molti in passato auspicavano di sostituirlo con magari
2: Va pensiero. No, a me piace l'inno, mi piace l'arrangiamento, mi piace la musica, mi piacciono le parole, sono forti. L'Italia chiamò, tutti uniti a rispondere sì all'appello della patria, dovesse esserci bisogno, la patria ci rende italiani, ci rende unici, ci rende figli di una storia, di un'identità, di valori che condividiamo, e quindi oggi è giusto sottolinearlo. Non sono parole retoriche, è vero che viviamo in un paese come il Canada, che è il paese per eccellenza del multiculturalismo, no? Però proprio questa è la forza di questo paese, nel senso che noi italiani siamo riusciti in tanti anni a preservare la nostra identità, nonostante il fatto che siamo circondati da francesi, francofoni, quebecchesi, inglesi, portoghesi, greci. Siamo ancora noi. E ti dico che quando vado in Italia io mi sento perfettamente italiano, come gli amici, i cugini, i parenti che sono lì in Italia, e vivo, poi la mia fortuna è che forse lavorando per la stampa italiana vivo, diciamo, a tempo pieno la mia italianità, penso, scrivo, parlo in italiano. In questo noi siamo fortunati
1: e in questo abbiamo qualcosa in comune.
2: Esatto, certamente, ma anche chi non fa questo lavoro, chi non svolge questo mestiere, mangiando all'italiana, vestendo all'italiana, comprando macchine italiane, vive comunque l'italianità a
1: e
2: suo modo,
1: in italiano
2: e parlando
1: anche,
2: in italiano,
1: ecco.
2: E questa è la forza nostra, ed è anche una missione quella di preservare la lingua, che è, diciamo, parte fondante della cultura.
1: Beh, è l'identità di una persona, quindi la sua importanza, ossia l'importanza di questo inno, fu riconosciuta anche da Giuseppe Verdi, quindi che poi scrisse il Nabucco, va pensiero, tratto questo brano bellissimo dal Nabucco. Allora, noi vogliamo dare il via, parleremo di ciò che è accaduto in Italia oggi. Abbiamo estrapolato sia dal GR della RAI e da Casa Italia dei brevi segmenti. Anziché raccontarvi io la storia, vi farò sentire le voci dei corrispondenti di Mamma RAI, non solo, e sentiremo anche un servizio realizzato dal nipote della signora Rina, ecco qua l'ho scritto, però non Maltoni, ecco qua, Rina Maltoni, che ha 102 anni, ricorda benissimo la prima volta che andò a votare, perché ricordiamo che 80 anni fa per la prima volta votarono anche le donne, quindi ci racconta un po' le emozioni che visse allora, ed è stata intervistata dal nipote Francesco Maltoni, anche una che dà del lei alla nonna in questo servizio, si vede forse, non lo so, per qualche regolamento interno per quanto riguarda i reportage,
2: forse anche per l'immagine, il simbolo che rappresenta la nonna, questa donna che 80 anni fa finalmente ha potuto esprimersi votando.
1: Certo.
2: Una grandissima conquista,
1: sì.
2: Quindi intervistando la nonna, penso che lui rivolgendosi a lei con appunto il lei o il voi, è come se si rivolgesse un po' a tutte le donne, no? Le rappresenta le donne che ci sono riuscite, che sono
1: Bravo.
2: Arrivate a votare.
1: Ottima interpretazione. Poi ci sarà un breve reportage di Vincenzo Frenda, che vediamo spesso al TG2, dai Fori Imperiali proprio alla fine della parata. Sentiremo anche la voce della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la reazione della politica e tanto ancora. Quindi vi invitiamo a rimanere in nostra compagnia e sin da ora facciamo tanti auguri a tutti coloro che oggi festeggiano 80 anni come la Repubblica, e tra queste persone c'è una nostra assidua ascoltatrice.
2: Che si chiama Italia?
1: No, si chiama Italia, sicuramente ci starà ascoltando, perché ogni 2 giugno ci chiede di far sentire l'inno di Mameli e anche un'altra canzone che poi sentiremo al termine. Concluderemo il buon pomeriggio di oggi con questo brano, ma dicevo, Giovanna Di Salvio, che compie 80 anni oggi, quindi tanti auguri Giovanna a lei e al suo fratello gemello, quindi auguri da parte di tutti noi qui a CFMB, anche da parte di mia mamma. Allora, siamo pronti per dare il via al nostro giro d'orizzonte? Vediamo chi c'è in prima pagina. Beh, veramente c'è Saldavinci a Montreal, e poi Per sempre sì, anche se la notizia non è recentissima, no. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa. Poi la foto del vincitore del Giro d'Italia, si pronuncia?
2: Vingegaard. È danese ed ha vinto questa gara, che è la gara ciclistica per eccellenza. Ivana, è un evento di costume in Italia. Quando sono passati da Catanzaro a Cosenza, la vita è stata stravolta per giorni. Hanno dovuto ripulire le strade, poi le transenne. Sono stati 3 giorni di festa. E questa carovana che passa rappresenta tanto, non è tanto una corsa. È un movimento in sé, no? Il Giro d'Italia in quanto tale rappresenta l'Italia nel mondo, e attraverso le immagini i ciclisti stessi, quando passano attraverso i borghi, le grandi città, vivono delle grandissime emozioni, perché l'Italia è una cartolina, è un museo a cielo aperto. Quindi il Giro d'Italia, 3 settimane, corsa ciclistica autorevole, diciamo, e anche nota e famosa in tutto il mondo, ha visto questo danese vincere, danese che si è imposto in ben 5 tappe nel corso di queste 3 settimane, appunto, di giro ciclistico.
1: Ebbene, poi c'è la foto del primo ministro del Canada, Mark Carney, sotto assedio, ambiente, economia e unità nazionale. Quindi parleremo quando arriveremo alla pagina riguardante il Canada. Eccoci qua. Allora, siamo arrivati a pagina 3. Le spine nel fianco di Carney. Quindi iniziamo subito.
2: Dunque, ho voluto sintetizzare con questo editoriale il momento difficile che sta vivendo il primo ministro, il quale deve affrontare diverse problematiche sia all'interno del partito sia all'interno del paese, che poi anche nel rapporto con gli Stati Uniti d'America, alla luce del fatto che, come sappiamo, va ridiscusso l'accordo di libero scambio e va fatto a partire dal prossimo 1 luglio. Quindi c'è già il CUSMA, si chiama questo trattato di libero scambio. Sappiamo già che Trump ha minacciato di non volerlo rinnovare secondo i termini vigenti, e ha imposto anche i dazi. Sappiamo che è un osso duro Trump, sarà complicatissimo per il Canada riconfermare questo trattato, che era, dobbiamo ammetterlo, molto vantaggioso. Ma Carney ha altri problemi. Intanto ha perso il ministro Stephen Guilbeault, non era più ministro ma era comunque un esponente di spicco, di peso all'interno del partito, perché sappiamo che c'è stata un po' questa giravolta anti-ecologista. L'ultima cosa che è successa è che in pratica Carney ha dato il nulla osta per la costruzione di un oleodotto dell'Alberta verso l'Oceano Pacifico. Questa cosa ha fatto arrabbiare Guilbeault, che ha lasciato il suo seggio, lo farà entro l'estate, lascerà anche la vita politica. Dopodiché abbiamo il problema dell'economia. Abbiamo un Canada tecnicamente in recessione, perché per 2 trimestri consecutivi il PIL è negativo, e qui Poilievre, il leader conservatore, ha detto una cosa tagliente, spietata: caro Carney, avevi promesso la crescita più rapida del G7, siamo oggi l'unico paese del G7 in recessione, è un fatto. E poi ci sono venti di secessione, perché l'Alberta, come sappiamo, a ottobre vota per
1: il referendum
2: interlocutorio, in cui si dice: vogliamo veramente farlo questo referendum? Quindi è un po' una presa in giro, ma è una tendenza. E poi abbiamo il Quebec, con la campagna elettorale che si scalda, si vota il 5 ottobre, e dove, se dovesse vincere il partito Quebecois, anche qui ci sarebbe il terzo referendum. Certo, quindi avrebbe. Ambiente, economia in recessione, eventi di secessione, quindi un momento abbastanza difficile per il nostro primo ministro.
1: Non sarà un'estate tranquilla.
2: No, rovente.
1: Altro che rovente. Allora, guerra in Medio Oriente, Israele minaccia Beirut, ma Trump blocca i raid.
2: Sì, qua le notizie cambiano di ora in ora. L'ultima notizia di ieri, quando siamo andati in stampa, è che Israele stava per bombardare Beirut perché ci sono, a dire di Israele, i terroristi di Hezbollah che non smettono di lanciare razzi contro il nord del paese, e quindi la decisione di Netanyahu era quella di bombardare alcuni quartieri di Beirut. Sarebbe stato però una tappa che avrebbe sicuramente fatto arrabbiare l'Iran, e infatti l'Iran ha detto: guardate che se procedete con questo piano noi smettiamo di parlare e ci vendichiamo. Quindi missili su Israele, si sarebbe ripresa la guerra. A questo punto Trump, che cerca in qualche maniera di portare avanti il dialogo con Teheran, ha ordinato, tra virgolette, a Netanyahu di non andare avanti con questo piano, e quindi ha bloccato i raid previsti, già programmati, per Beirut. Ivana, le trattative, i negoziati proseguono tra mille difficoltà. Trump vorrebbe inserire, oltre alla riapertura nell'eventuale accordo, oltre alla riapertura dello stretto di Hormuz, anche la fine del programma di arricchimento nucleare, di cui però Teheran non vuole disfarsi, dice: un nostro diritto fare quello che vogliamo, decidiamo noi. Dall'altra parte quindi Teheran continua a prendere tempo, e al momento le armi tacciono, quelle israeliane verso l'Iran e americane verso l'Iran, e anche i missili iraniani non partono. Però Ivana, io temo che purtroppo questo momento di cessate il fuoco non durerà, ahimè, e lo dico veramente col cuore in lacrime.
1: Si arriva sempre lì all'accordo e poi salta tutto, inevitabilmente,
2: Volta. C'è il Pakistan che fa da mediatore, però una volta non va bene all'Iran, una volta non va bene agli Stati Uniti, tant'è vero che alla fine sono passate settimane e siamo sempre in questa fase in cui non si sa se andiamo verso una pace, speriamo solida e duratura, o verso invece un altro periodo di guerra, e quindi anche di ripercussioni economiche importanti.
1: Allora, sempre a pagina 4 vi invitiamo a leggere l'opinione di Claudio Antonelli. Questa settimana ci parla dei conflitti culturali e criminalità, questa è la seconda parte, e Claudio spiega che sia in USA, sia in Canada, sia in Europa, inclusa forse oggi anche l'Italia, la mancata integrazione di chi è diverso per origine etnica e cultura può essere la causa scatenante di gesti di cieca violenza.
2: Beh, è successo,
1: molto interessante.
2: È molto interessante, certo. Anche molto vero, nel senso che, per esempio, alla luce della vittoria del Paris Saint-Germain in Champions contro l'Arsenal, è successo di tutto, hanno messo a ferro e fuoco la città. Ma perché? E questo comportamento rientra in questo discorso di Claudio, per cui alla fine lui dice che il multiculturalismo è una cosa artificiale che non funziona, e questi innesti di nuovi arrivati nei vari paesi alla fine non si integrano, rimangono sempre quelli che sono, e quando possono mettono a ferro e fuoco il paese, la città che non sentono loro, perché non appartengono alla nostra società.
1: Stavo per dire una cosa, ma mi trattengo. Allora, pagina 6, Quebec, oltre 20.000 ciclisti al Tour de l'Île di Montréal. Ma domenica scorsa, che insomma il tempo era qua alquanto incerto, avevamo annunciato pioggia, invece poi alla fine si è rimesso.
2: Io avrei tanto voluto partecipare perché adoro questa iniziativa, l'ho vissuta sempre da automobilista, e non ti dico le cose che ho detto e che ho fatto. Allora mi sono messo l'anima in pace, ho detto: ma voglio vedere come si vive questo evento dalla parte del ciclista.
1: E quindi hai rispettato il detto inglese: if you can't fight them, join them.
2: Esattamente. Ma ti dico che quando hai le strade tutte libere per te, quando c'è la gente che fa il tifo per te, non si sa per quale motivo, la gente fuori dal balcone che dice: vai, forza, cioè tu ritrovi un'energia, riesci a fare, diventi un Pantani. e fare 30-50 chilometri così è piacevolissimo. Naturalmente, dal punto di vista dell'automobilista, è un inferno.
1: Sì, ma ci vuole anche allenamento, insomma, bisogna prepararsi, non è che prendi la bicicletta e vai.
2: No, ti dico che ci sono persone veramente, anche che non si allenano, che vanno molto lentamente, si fermano, prendono un caffè, ripartono.
1: Ah, sì? Vabbè, sì, allora sì.
2: Possiamo farlo anche io e te, se vuoi la prossima volta ci prenotiamo.
1: Vabbè, ci organizziamo il nostro gruppetto, no? Di sostegno.
2: L'ho fatto,
1: andiamo
2: sia
1: insieme
2: di notte che di giorno. Di notte è più suggestivo. Perché poi ti perdi per i vicoli, non si capisce, poi riesci a rientrare nel gruppo e vedi questa città tutta illuminata con la gente che imperterrita sta lì anche di notte a fare il tifo per te,
1: a sostenere,
2: non sei nessuno, ma tu subisci questo tifo e ti fai forza e vai più veloce. Ma di giorno, Ivana, a vedere questa massa di ciclisti è bello. Poi c'è chi, come per esempio Caterina, è dovuta rimanere imbottigliata nel traffico per 2 ore e mezza domenica. Purtroppo
1: questa
2: succede.
1: Non è piacevole.
2: No.
1: Allora, richiedenti asilo in calo, ma cresce la loro vulnerabilità. Quindi ci sono stati tagli ai sussidi e criteri più rigidi?
2: Questo è quello che denunciano gli operatori sociali. In pratica i numeri parlano chiaro. Si è passati da una media di 5.440 arrivi al mese nel 2023 a circa 1.690 nel 2026. Anche perché, Ivana, lo sappiamo, è stato chiuso il noto Chemin Roxham, che ha visto in passato molti
1: clandestini
2: attraversare la frontiera tra Stati Uniti e Canada. Il problema è che però, pure se sono più pochi, mancano ancora dei diritti a cui dovrebbero tutelati quelli che arrivano. Mancano case, manca la possibilità di potersi rifocillare. Quindi quello che denunciano gli operatori sanitari è: sì, ci sono meno richiedenti asilo, ma sono sempre più fragili e vulnerabili, paradossalmente, perché mancano appunto i servizi di assistenza. Quindi pochi, ma vulnerabili e fragili.
1: Allora, anche Christine Frechette ha vissuto una settimana piuttosto complicata, stiamo parlando ovviamente della Premier del Quebec.
2: Esatto, io non ho veramente capito come è possibile che una prima ministra che è circondata da diversi portaborse che devono fare una cosa, ricordarsi i numeri. Cioè, tu hai il portaborse che fa una cosa, cioè c'è sicuramente tra i 10 portaborse che hai assistenti, per non essere volgari, qualcuno che deve conoscere a menadito i numeri. Allora lei non ha saputo rispondere alla domanda di un deputato liberale a quanto ammontasse il debito del Quebec. Si è
1: ma
2: pure voltata,
1: tutti comunque,
2: ma
1: no?
2: Lo sappiamo tutti, ma se tu hai dietro gente che ti assiste,
1: 250 miliardi, una cifra astronomica,
2: 259 miliardi, si è pure voltata per chiedere a quel punto. Cioè, io non capisco come nessuno, una magra figura lei, perché devi conoscere i numeri principali, devi conoscerli, il debito devi saperlo a memoria, ma dietro di te le persone che lavorano per te
1: devono intervenire subito, no?
2: Ma te lo devono suggerire, certo. No? Un messaggio, la qualsiasi, e invece è stata lì a fare scena muta, una cosa non veramente molto nobile,
1: imbarazzante
2: per una prima ministra.
1: Certo. Allora, ci fermiamo per alcuni utili consigli per gli acquisti e poi ascoltiamo i Pooh con In Italia si può. Ma prima pubblicità.
0: Piccolo spazio pubblicità.
3: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
4: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321-3963.
5: Sono Teresa, ho chiamato Joe Magri e venduto il mio duplex. Sono molto contenta. Ottimo servizio, chiamatelo anche voi.
6: Sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri, al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri della Remax Excellence. 514-804-2505.
7: See ya.

0: Orizzonte.
1: Allora, sono le 15:37 minuti primi. In Italia si può, canzone interpretata dai Pooh e lanciata tantissimi anni fa. Prima di andare sulle notizie relative al Canada, a parte l'epidemia di Ebola, perché abbiamo già parlato di Carney, abbiamo una notizia locale che è davvero tremenda, cioè si tratta di una tragedia.
2: Eh sì, la notizia
1: che ha colpito una famiglia di connazionali.
2: Sì, una famiglia marchigiana di La Salle, una bambina non ce l'ha fatta, una bambina di 3 anni non ce l'ha fatta, era rimasta gravemente ferita domenica scorsa nel corso di un evento religioso, sociale.
1: E c'era stata la processione.
2: La processione, la chiesa è quella italiana Madre dei Cristiani.
1: Maria Madre dei Cristiani, sì.
2: C'era una struttura gonfiabile che ha ceduto, ci sono stati venti molto forti.
1: E questa, delle folate di vento.
2: Esattamente, Questa bambina è stata colpita, è stata subito ricoverata in condizioni gravissime. Purtroppo la notizia di un'oretta fa è che non ce l'ha fatta e purtroppo si tratta della figlia, della nipote di una connazionale marchigiana di La Salle.
1: E ci dispiace, siamo davvero vicino alla famiglia.
2: Sì, appena l'ho saputo.
1: Con tutto il nostro affetto, la bimba aveva
2: 3 anni.
1: Soltanto 3 anni. E pensare che insomma uno va per trascorrere un pomeriggio rilassante con la famiglia e partecipa alla processione, poi c'è il momento di convivialità e c'è il momento dedicato ai giochi per i bambini e poi sopravviene una disgrazia simile, perché di disgrazia si tratta.
2: Vedi che ogni volta io penso che magari le autorità esagerano quanto annullano un evento successo con il Tour de Lille di notte, certe volte anche il Festival di Quebec City viene annullato perché ci sono forti piogge attese. No, bisogna rispettare quello che dicono le autorità, perché poi capitano le tragedie.
1: Gli stessi paracadutisti della Folgore che dovevano lanciarsi oggi in occasione della parata del 2 giugno per via dei forti venti non hanno potuto farlo, quindi certo bisogna seguire le raccomandazioni degli esperti e quindi purtroppo è stato sottovalutato, ma nemmeno uno poteva aspettarsi una cosa simile. È arrivato all'improvviso. Davvero siamo vicini con tutto davvero il nostro cuore a questa famiglia. Abbiamo parlato della recessione tecnica, mi piace perché adoperano anche termini, no? Recessione tecnica, tecnica non tecnica, recessione è.
2: Hai ragione, però il PIL, il primo PIL, quello dell'ultimo trimestre, è calato dell'1.1%, l'ultimo invece, l'ultimissimo, il primo trimestre del 2026 è calato dello 0.1%, quindi sì, tecnicamente è recessione, però ci sono tante altre variabili che non sono state prese in considerazione, quindi non c'è un calo dell'occupazione. La gente non è che non può permettersi di andare al ristorante, non può permettersi di andare al cinema, non siamo arrivati lì. Però dal punto di vista del calo del PIL, se prendiamo in considerazione soltanto questo elemento, sì, la recessione c'è, ma mancano altre caratteristiche che potrebbero rendere questa recessione da tecnica a effettiva totale, quindi con ripercussioni anche nella vita di tutti i giorni di tutti quanti noi.
1: Ma diciamo che la gente si sta lamentando e lo fa apertamente ed è una cosa insomma abbastanza normale, no? Perché si incomincia a sentire la recessione.
2: Tra l'altro,
1: recessione tecnica, quella che verrà poi conclamata, insomma, l'inflazione alle stelle, per cui tutto è veramente aumentato in maniera esponenziale.
2: Leggevo che ci sono già famiglie che stanno lamentandosi con le autorità competenti perché non sanno dove andare il 1 luglio, manca poco adesso perché ci sono molti proprietari che decidono di rinnovare casa, di dare questa casa ai propri familiari, quindi hanno il diritto tra virgolette di espellere chi sta lì anche da tantissimo tempo
1: e utilizzano questo pretesto. A volte è vero, ma molte volte è solo un pretesto per liberarsi dei vecchi inquilini e per far pagare il doppio dell'affitto ai nuovi inquilini.
2: Voilà, lo hai detto, spesso succede così, non è la norma, ma quando succede va denunciato. Ma il fatto che molte famiglie sono in difficoltà, e quando mancano ancora tantissimi giorni, già secondo le autorità competenti abbiamo un problema di famiglie che il primo luglio non sanno dove andare ad abitare.
1: Primo luglio è dietro l'angolo.
2: È dietro l'angolo, manca poco.
1: È domani.
2: Sì.
1: E cosa voglio dirti? E poi per quanto riguarda anche le case, molti hanno messo in vendita le proprie case perché non ce la fanno con le ipoteche, con pagare le ipoteche per chi ha perso il lavoro, e ci sono delle compagnie che hanno chiuso i battenti e presso queste compagnie, queste aziende, lavoravano moglie e marito, quindi un disastro, un doppio disastro, no? Perché per trovare un lavoro oggi come oggi non è poi così semplice, anche perché l'intelligenza artificiale sta prendendo piede, ed è per questo che Papa Leone XIV dice che va disarmata.
2: Sì, in pratica il Papa è venuto fuori la settimana scorsa con questa enciclica, la prima, Magnifica Humanitas, e in cui ha in pratica detto che le tecnologie contemporanee sono positive, ma vanno gestite, vanno controllate, non devono prendere il posto dell'uomo, ma devono, diciamo così, assistere l'uomo. Ecco che quindi l'intelligenza artificiale in questo senso va disarmata, non deve diventare un'arma per colpire gli uomini, ma deve invece servire per rendere la vita dell'uomo ancora migliore.
1: Bene, allora, inflazione in aumento anche in Italia, ma l'Italia crea lavoro e cresce.
2: Sì, nonostante i prezzi siano arrivati al 3,2%, e questo soprattutto a causa degli energetici, l'occupazione è ai massimi dal 2000. È dal 2004, e anche il PIL, secondo le ultime stime, è stato rivisto al rialzo. Quindi luce e ombre per quanto riguarda l'economia italiana. Poi chiaramente ognuno tira l'acqua al suo mulino. Secondo la prima ministra Meloni, l'Italia, attraverso anche questi dati che sono stati diffusi nei giorni scorsi dall'Istat, l'Italia combatte così il precariato, perché ci sono più persone che lavorano, meno persone che cercano lavoro, e l'Italia sta crescendo anche a livello di PIL, nonostante l'aumento appunto dell'inflazione. È una notizia che dovrebbe far felici, comunque felici, i nostri connazionali.
1: Chi non sono felici invece sono gli amministratori di alcune università italiane, che sono in affanno soprattutto a causa degli scarsi finanziamenti destinati alla ricerca, e arretrano 4 su 5 nella classifica del Center of World University Rankings.
2: Immagini, Ivana, che la prima università italiana, la Sapienza, che è la migliore,
1: di
2: è
1: Roma,
2: al posto numero 129 al mondo. Poi abbiamo quella di Padova, che è al posto numero 182esimo. Quindi l'Università di Milano, che è invece al 194esimo. Siamo un'eccellenza, ma dal punto di vista dell'istruzione dell'università, i nostri atenei sono molto indietro a livello soprattutto di fondi destinati alla ricerca, e questo devo dirlo apertamente. Ho diversi colleghi che lasciano l'Italia, lo fanno ogni anno, perché i soldi destinati al loro periodo dedicato alla ricerca sono soldi con cui non possono mandare avanti una famiglia, con cui non possono permettersi un alloggio. Invece vanno all'estero e trovano una grandissima assistenza, una grandissima disponibilità e una grandissima umanità anche dal punto di vista dell'ascolto. Quindi io, se fossi un dirigente in Italia, mi darei da fare per, dal punto di vista della politica, cercare di far risalire un po' la china all'università, perché non è possibile che la Sapienza, che è la mia università, è al posto numero 129 al mondo. È una vergogna.
1: Inaccettabile. Allora, italiani nel mondo, Napoli, un murale per gli emigrati a New York, quindi un filo rosso tra Napoli e New York per raccontare la memoria dell'emigrazione italiana.
2: Esatto, mi è sembrato bello riportare questo evento. Riguarda l'inaugurazione di questo murale, come dicevi tu, è stato realizzato dall'artista napoletano Vittorio Valiante, e sorge di fronte al Molo San Vincenzo, luogo simbolo da cui molti immigrati sono appunto salpati per nuovi lidi. Ed è bello vedere diverse facce di italiani che a quel tempo, con quello che avevano veramente, con la famigerata valigia di cartone, lasciavano l'Italia per trasferirsi in Argentina piuttosto che in Canada. Ed è un murale quindi che potranno vedere tutti, e guardando questo murale con queste facce di italiani del tempo, tutti possiamo ricordarci di come anche noi siamo stati un popolo che, soprattutto in passato, siamo emigrati, abbiamo emigrato in massa, adesso lo facciamo ancora, certo, ma molto meno, e siamo emigrati, diciamo, con la laurea. All'epoca si emigrava perché mancava proprio il cibo a tavola, era una cosa non
1: per
2: scelta,
1: necessità,
2: ma
1: non
2: subita.
1: Per scelta, assolutamente. Allora, una curiosità interessante a proposito di Napoli e New York, perché sono sullo stesso parallelo.
2: È vero.
1: Si trova a Napoli a circa 40.85 gradi di latitudine nord, mentre New York si trova al 40,7.

0: molto interessante perché ci sono tantissimi napoletani che vivono a New York e hanno i ristoranti, le pizzerie, e la loro pizza è buona, non è buona come a Napoli, però visto che sono vicinissimi dal punto di vista del parallelo che li collega, forse per questo motivo, al netto di tutto il resto, che questa pizza forse è migliore di quella che si prova altrove, non voglio dire Montreal.
1: Ma diciamo anche la vita, no? Perché quando vai a Napoli c'è una frenesia.
0: Esattamente.
1: E a New York è la stessa cosa, quindi ci sono delle similitudini. Bene, ci fermiamo un attimo per ascoltare un'altra canzone, Italiani di Edoardo Bennato.

dicono di noi improvvisatori, mafiosi scalmanati, santi e navigatori. È vero, sempre Guelfi e Ghibellini, Terroni e Padani, ma fortunatamente italiani. Dicono di noi rivoluzionari, pizzaioli e emigranti e canzonettari.

dicono di noi schiavi del pallone, tifosi esagerati e al bar tutti allenatori. È vero, libertari, libertini e a volte puritani, ma fortunatamente

0: italiani. Noi fortunatamente italiani.
1: Giro d'orizzonte.
2: Allora, eccoci di ritorno, stiamo cercando di capire come funziona questo AI, questa intelligenza IA, intelligenza artificiale.
3: Guarda che può essere molto utile, bisogna però saperla usare tenendo conto che alla fine siamo sempre noi uomini che dobbiamo, diciamo, dare le istruzioni, quelle giuste, ma non deve mai sostituire le nostre competenze, anche perché secondo me non sono competenti i vari IA che ci sono in giro, non sono a livello nostro, cioè la nostra sensibilità, il nostro stile, la nostra personalità non ce l'hanno,
2: il nostro cuore, il sentimento, non c'è sentimento,
3: non c'è nulla,
2: quindi continuate ad ascoltarci.
3: Possono fare il lavoro grezzo queste macchine, ma poi il tono della voce di Ivana, quella, come fai a immaginare una voce diversa? La tua voce è una voce che ha una storia, un'anima, no?
2: Allora, vuoi sapere cosa mi è successo? Sì. Ieri cercavo un'app,
3: una voce,
2: giustamente per registrare, devo registrare un'intervista domani mattina via computer perché la qualità è migliore. A un certo punto sono finita su questa app, su questa applicazione.

0: dove mi chiedeva se volevo clonare la mia voce. Ho detto mica male.
1: Guarda che ecco succede. Quindi... E purtroppo clonando la voce ci possono essere anche casi di furto. Quindi bisogna stare molto attenti.
0: Io ho detto non cloniamo la voce per il momento, poi vediamo. Quindi capito. Allora, turismo delle radici al via alla seconda fase. Si è parlato molto, ma esattamente non abbiamo capito quali sono le agevolazioni per coloro che risiedono all'estero, cosa offrono, perché ogni tanto arrivano delle delegazioni provenienti da varie regioni e ognuno racconta la storia che allora, non è sempre uguale.
1: Intanto ti potrei dire questo, bisogna innanzitutto consultare un sito in particolare, si chiama Italea, adesso c'è anche l'Italea Card, quindi cominciamo con consultare questo sito. Chiunque voglia fare, chiunque voglia beneficiare delle agevolazioni che dà questo progetto, che è stato appunto rinnovato per questa seconda fase, di cui parleremo diffusamente via via che avremo anche novità e dettagli, bisogna andare su Italea, si va su
0: italea.com,
1: ci sono tutte le informazioni, ci sono anche per esempio agevolazioni per viaggiare in treno gratis o comunque a prezzi agevolati. Ecco, partiamo da Italea.com, c'è l'Italea Card.
0: In Italia lo sanno, molte volte vai, no, ci sono delle cose, è già successo, e anche nei musei per esempio, e le persone non erano al corrente di questa tessera speciale che
1: hai
0: comunque
1: ragione.
0: Era stata rilasciata dal governo.
1: No, hai ragione, bisogna comunque andare comunque con i documenti e la tessera che attraverso Italea possiamo noi richiedere come italiani all'estero. E poi io credo che adesso dopo 4-5 anni che se ne parla, anche i vari responsabili dei diversi musei italiani avranno capito che c'è questa cosa e quindi devono comportarsi di conseguenza. Ma anche io ho sentito di storie di persone partite qui con tutti i crismi e poi arrivati lì non sono stati riconosciuti in quanto facenti parte di questo progetto.
0: Allora, Difesa Italia e Canada più vicini.
1: C'è stata la visita dell'ammiraglio Ottaviani nei giorni scorsi qui in Canada, a Ottawa, e nell'occasione c'è stato anche un incontro a margine con l'ambasciatore d'Italia in Canada, Cattaneo, e l'evento è stato il CANSEC 2026, la principale fiera canadese del settore di difesa e sicurezza. Purtroppo, Ivana, non dovremmo parlare di armi, e in un mondo ideale le armi non dovrebbero esistere, ma vivendo nel pianeta Terra dal 2026 dobbiamo fare ricordi anche con la necessità di armarci quantomeno per avere una deterrenza nei confronti di stati che, come succede spesso da una parte e dall'altra, utilizzano le armi invece che le leggi per farsi giustizia. Quindi allora, ahimè, in questo senso Italia e Canada hanno stipulato degli accordi e quindi sono più vicini anche dal punto di vista della collaborazione per la difesa e la sicurezza.
0: Bene, allora a pagina 11 un interessante articolo a cura di Alessandra Cori, giornata mondiale delle api che si è celebrata il 20 maggio scorso, proclamata dall'ONU per proprio richiamare l'attenzione sul ruolo cruciale di questi insetti per gli ecosistemi e la biodiversità. Poi a pagina 12 l'analisi di Giovanna Raso di Montreal, aprile 2026, un mese decisivo, un mondo diviso. E poi a pagina 13, se volete capire cos'è la recessione tecnica, ve la spiega Vittorio con questo articolo molto
1: ragionato,
0: sì, ragionato ma anche bello lungo.
1: Bello lungo perché capillare, articolato, approfondito, certo.
0: Non indifferente, quindi ve la leggete piano piano per capire
1: con
0: esattamente
1: calma
0: che cosa abbiamo detto prima. E poi naturalmente ci sono gli spettacoli, l'eco di un futuro in armonia tra uomo e natura, e poi ancora tante altre attività, la vita in città, The Lake, il lago dei cigni reinventato, parla italiano, le cucitrici, Voices of the Italian Seamstress of Montreal, le voci delle sarte italiane di Montreal. Ci sarà il 9 giugno in mostra al MEM, il Centre des Mémoires Montréalaises, questa mostra molto interessante. Poi ci sarà anche un evento l'11 giugno per loro, poi l'Italfest di cui vi parleremo con la direttrice Francesca Sacerdoti più tardi, e tanto altro. Ci sono altre cose che vorresti sottolineare che insomma ci tieni particolarmente?
1: Al volo, la nostra Margherita Ramini nel suo girovagando ci racconta come prendere diciamo le piccole navi al porto di Montreal e girare l'isola e avere una prospettiva diversa di pomeriggio, di mattina. È una cosa che io non sapevo approfonditamente, lei invece ce lo racconta a pagina 21. E
0: poi, le navette fluviali. Carino.
1: E poi quando parlavi dell'eco, ho assistito a questo spettacolo del Cirque du Soleil, mi ha molto impressionato e sono tornato bambino, perché quando entri in questo tendone, sia in 700, 800, 900, c'è questo silenzio, poi ci sono questi colori, c'è questa musica, questi numeri, 13 numeri, in questa occasione c'era anche un cubo gigante, e alla fine il messaggio che viene fuori attraverso le varie esibizioni di artisti che arrivano da ogni parte del mondo è che un futuro migliore è possibile, un futuro di armonia tra l'uomo e la natura.
0: E bisogna sempre sperare. Allora, tu sarai sul volo inaugurale per Catania dell'Air Canada.
1: Vado.
0: Giovedì prossimo, vado. Vai, verifichi che tutto funzioni e poi torni.
1: Vado.
0: Sarai con noi martedì prossimo per raccontarcelo.
1: Per raccontarvi tutti i dettagli. Parto giovedì, torno domenica, sarò a Catania venerdì e non vedo l'ora, perché già da Catania mi dicono che ci saranno grandi festeggiamenti, diverse celebrazioni e poi un grande pranzo nel centro storico.
0: Allora, in bocca al lupo, buon viaggio,
1: buon appetito,
0: esatto, si mangia sempre molto bene, comunque buon mini soggiorno lampo in quel del nostro paese meraviglioso, in più in particolare a Catania. Ci eri mai stato a Catania?
1: No, veramente no, a Palermo sì, ma a Catania no.
0: Perfetto, allora noi ci diamo appuntamento sulle onde di CFMB a martedì prossimo alla stessa ora. Grazie infinite per il tuo preziosissimo contributo, come sempre.
1: Grazie a te, ciao.

0: ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica il 2 giugno, un atto di libertà senza precedenti che rinnova l'impegno collettivo all'affermazione, alla tutela e alla piena attuazione dei valori che sono il fulcro della Costituzione, casa comune che garantisce la vita della nostra comunità nazionale, i nostri diritti, richiamandoci al contempo ai nostri doveri di solidarietà, scrive il presidente Mattarella nel messaggio al capo di Stato Maggiore Portolano. Con il suffragio universale, uomini e donne insieme, e continua, decisero di lasciarsi alle spalle le macerie della guerra e le nefandezze di un regime oppressivo e totalitario per avviare la ricostruzione di un paese libero, democratico e repubblicano. Nella giornata del capo dello Stato, l'omaggio al milite ignoto e la partecipazione alla tradizionale parata sui fori imperiali, stasera in piazza del Quirinale il grande evento I volti della Repubblica che seguiremo con uno speciale in diretta su Radio 1. E il sorvolo delle frecce tricolori e la resa degli onori finali al Presidente della Repubblica hanno concluso la tradizionale parata ai fori imperiali, anche quest'anno molto partecipata.
5: Tantissimi bambini con la bandiera italiana in mano e poi il tricolore che viene srotolato dal Colosseo. Una folla emozionata ha presenziato alla parata ai fori imperiali. Moltissimi momenti toccanti, dall'inno nazionale interpretato da Bocelli alla corsa dei bersaglieri, al sorvolo delle frecce tricolore. Gli scatti dei fotografi puntano sui sorrisi e sull'emozione del pubblico. Presente anche tanta tecnologia, droni e cani robot e anche un cane vero, Briciola, mascotte del 4° reggimento a cavallo dei carabinieri che dopo questa parata a 13 anni andrà in pensione. Sentiamo le testimonianze raccolte nel pubblico.
6: I miei genitori mi cominciavano da piccolo a far vedere la parata del 2 giugno.
5: Che valori dovrebbe trasmettere oggi questa parata?
6: Quello di appartenenza e di unità.
5: Ho 80 anni di Repubblica e di voto alle donne.
7: Mia nonna era veramente molto emozionata e felice di questa conquista che comunque è stata sudata.
8: Far in modo che la nostra libertà sia sempre la vera libertà che ci fa andare avanti.
5: Dai fori imperiali, Simona Decina, GR1.
4: C'è un superstite nella strage di Amendolara in Calabria, dove 4 braccianti sono morti carbonizzati in un'auto. Un lavoratore afghano scampato alle fiamme dopo aver sfondato un finestrino racconta una realtà di minacce, soprusi e sfruttamento. Le vittime, afferma, erano suoi connazionali. Fermati dai carabinieri, 2 cittadini pakistani accusati di omicidio plurimo aggravato. Le immagini delle telecamere li avrebbero ripresi mentre appiccavano il fuoco al veicolo. Medio Oriente, Donald Trump chiede a Israele di fermare gli attacchi sul Libano, ma da Netanyahu nessun passo indietro e sui negoziati tra Stati Uniti e Iran è ancora stallo.
9: Una ripresa della guerra contro gli Stati Uniti è inevitabile, lo sostengono alcuni dei vertici militari dell'esercito iraniano, ma la situazione rimane confusa. Poche ore dopo, media di Teheran riferiscono che si sta ancora lavorando al testo per un accordo con Washington. Trump ritiene possibile raggiungere un'intesa entro questa settimana. Lo stesso caos regna sul fronte libanese. Ieri, in una telefonata definita quantomeno tempestosa, il presidente americano ha ingiunto a Netanyahu di far rientrare le truppe dirette verso Beirut e di cessare ogni attacco nel paese dopo aver ricevuto rassicurazioni anche da Hezbollah su un totale cessate il fuoco. La replica del premier israeliano è stata: se Hezbollah non smetterà di attaccare le nostre città, colpiremo Beirut. Il nostro esercito continua in ogni caso a operare nel Libano del Sud, dove nel distretto di Sidone, in un raid israeliano, una coppia e 3 dei 4 figli sono stati uccisi, così come una ragazza cristiana, il fratello e il padre, colpiti da una bomba sull'auto con la quale stavano tornando dagli esami all'università, mentre Hezbollah ha ripreso il lancio di razzi sull'Alta Galilea. Teheran, intanto, si sta preparando ad accogliere tra i 15 e i 20 milioni di persone per il solenne funerale dell'Ayatollah Ali Khamenei. Marco Barbonaglia, GR1.
4: Raid russi sull'Ucraina è salito a 17 vittime ed oltre 100 feriti il bilancio degli ultimi attacchi. Intanto le autorità di Kiev hanno ordinato l'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città nella regione di Kharkiv, nel nord-est del paese, al confine con la Russia, per il timore dell'avanzata dell'esercito di Mosca. Ora il consueto appuntamento con i mercati finanziari. Le principali borse viaggiano in territorio positivo. Per gli aggiornamenti, linea a Milano. Per in diretta Fabrizio Patti.
10: Nuovo massimo storico per la borsa di Milano, l'indice FTSE
0: MIB è a quota 50.450 punti, in salita dell'1,30% rispetto a ieri, più tranquille le altre borse del continente. Francoforte più 0,40%, Parigi più 0,30%, Londra invariata. Oggi è arrivato il dato sull'inflazione nell'Eurozona, è stata pari al 3,2% a maggio, due decimi in più di aprile, ma in linea con le attese. Questo ha rassicurato i mercati e fatto scendere i rendimenti del BTP italiano decennale di 7 punti base al 3,69%. Sotto i riflettori c'è oggi Unicredit, perché ha fatto sapere che è arrivata a detenere il 34,35% in azioni della tedesca Commerzbank dal precedente 26%, e questo emerge dalle comunicazioni obbligatorie sui risultati parziali dell'OPS lanciata appunto su Commerzbank, OPS che scade il 16 giugno. Per quanto riguarda il titolo segna più 1,20%, poco mossa Wall Street, in apertura quasi invariati gli indici principali. Si segnala la corsa del produttore di chip Marvel più 24%, perché secondo il numero 1 di Nvidia, Jensen Huang, la società è destinata a raggiungere una capitalizzazione da 1.000 miliardi di dollari. Linea allo studio.
4: È tutto, la linea al pomeriggio di Radio 1, il GR torna alle 17.
3: Allora, abbiamo i cambi valutari del dollaro canadese. L'euro è stato quotato oggi 1,61, quello americano, sì, il dollaro americano, 1,38.
10: Previsioni del tempo.
3: 25 gradi all'esterno dei nostri studi, cielo sereno oggi, tasso di umidità 23%, soleggiato domani e giovedì con massime di 28 e 29 gradi. Qualche nuvola all'orizzonte questa sera, venti provenienti da nord-ovest alla velocità di 20 km orari e una minima questa notte, cioè di 12 gradi. Il tramonto avverrà questa sera alle 20:36. Sì.

Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica.

vita mi sento fortunato, alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scelte.

Aspen, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in arsenal. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro il mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. È la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: fare acquisti.
1: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 8648. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
2: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG, con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
3: Salve a tutti, sono Marc Tanguay, deputato all'Assemblea nazionale per la Contea di La Fontaine. In occasione della Festa della Repubblica Italiana, voglio fare tanti auguri a tutti gli italiani che con il loro lavoro e sacrificio hanno contribuito alla crescita di questo bel paese. Voglio ringraziarli per l'appoggio e la fiducia durante questi anni. Buona festa della Repubblica Italiana a tutti da Marc Tanguay.
4: CFMB 1280, la tua radio amica.
5: Allora, per coloro che avessero acceso la radio da poco, ricordiamo che oggi è il 2 giugno, festa della Repubblica, quindi abbiamo un programma speciale dopo il Giro d'Orizzonte con Vittorio Giordano. Abbiamo dato il via al nostro buon pomeriggio con l'inno di Mameli e concluderemo con un'altra canzone speciale il nostro programma di oggi. Quindi adesso vi facciamo ascoltare un pochino in breve la storia del referendum, cosa accadde nel 1946, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi dopo questo servizio seguirà un altro servizio di Francesco Maltoni, che ha intervistato la sua nonna, la signora Rina, che ha 102 anni. E lei ci racconterà l'emozione che ha vissuto quel giorno quando per la prima volta andò a votare. Ascoltiamoli.
6: Scegliere tra monarchia o repubblica, formare l'assemblea costituente con il primo voto a suffragio universale, 23 milioni di elettori, uomini e per la prima volta donne. Il 2 giugno del 46 l'Italia affronta uno snodo fondamentale della sua storia contemporanea. Chi c'era la ricorda come una splendida giornata di sole. Dopo la caduta del fascismo, l'occupazione, la resistenza, il voto referendario segna la svolta definitiva di un paese massacrato dalla guerra, ma pronto a rinascere. La disputa tra monarchia e repubblica deve scioglierla il popolo, propone De Gasperi. Il responso delle urne è chiaro, il margine esiguo, poco più di 2 milioni, il 53% votano repubblica. È un voto disuguale, nord pro repubblica, sud più monarchico, l'affluenza è comunque enorme. Umberto II, il re di Maggio, contesterà il risultato. La Cassazione, il 10 giugno, conferma. Sul Campidoglio, per la prima volta, sventola il tricolore repubblicano. Nell'assemblea costituente appena formata, su 556 eletti, le donne sono 21. Il paese è pronto a stipulare un nuovo patto civile e sociale sui valori democratici maturati durante la Resistenza. 80 anni di Repubblica. Auguri.
7: Siamo andati a votare in fila perché un po' sorvegliati, molto abbastanza, perché la cosa era un po' una cosa seria, molto seria, ecco.
6: Alle soglie dei 102 anni Rina ricorda bene quando insieme alla sua famiglia si recò alle urne il 2 giugno 1946.
7: Ho un po' di tremavella perché era una cosa che per noi, ma per tutti, perché anche i miei, non è che erano anche loro, erano tutti la prima volta che votavano.
6: Un'occasione che sapeva di novità, ma anche di ignoto.
7: Prima ci hanno fatto vedere com'erano le schede e tutto quanto, e poi con la lingua chiuderle come chiudere una lettera. Ma guai, guai, ci si dava un po' di rossetto, guai a sporcarla, venivano annullate.
6: Non ho mai detto sono stanca, racconta nonna Rina, neanche a 80 anni di distanza, di esercitare quel diritto dovere di uguaglianza e libertà, ripensando a quella prima volta che cambiò tutto.
7: Lì c'era una sede, ho la pubblica monarchia e i miei. Mi dice per la Repubblica.
6: Quindi in famiglia avete votato tutti per la Repubblica? Tutti per la Repubblica avete votato?
7: Sì. Sì.
6: Lei era sicura?
7: Sicurissima.
5: La elle. Est-ce qu'on a entendu, madame? Già, parfait. Mamma mia, ci siamo un attimino distratti. Allora, il tempo di ascoltare un'altra canzone e dopo avremo un'altra ospite. Come già annunciato, oggi verrà a trovarci la direttrice del Congresso Nazionale degli Italo-Canadesi Regione Quebec, Francesca Sacerdoti, la quale ci parlerà di alcune novità. Non può rivelare ogni dettaglio dell'Ital Fest 2026. Allora, è la volta di Mino Reitano, che nel 1988 a Sanremo presentò questa canzone, un inno all'Italia.

0: fare acquisti.
1: Seguici online su cfmb.ca.
2: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 8458.
3: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su De Cari? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Saint-Léonard e al nuovo Maison Lipari De Cari, 8128 De Cari, nel De Cari Cari Union. Per informazioni 514 654 4630.
4: È giunto il momento di presentarvi la nostra ospite, la direttrice del Congresso Nazionale degli Italo-Canadesi Regione Quebec, Francesca Sacerdoti, per parlarci oggi dell'Italfest, uno degli eventi più attesi dalla comunità italo-canadese di Montreal e non solo. Un festival che celebra la cultura italo-canadese con musica, spettacoli, arte e tante iniziative che coinvolgono tutte le generazioni. Dico bene, Francesca?
5: Esattamente, grazie infinite, buon pomeriggio a tutti quanti, grazie Ivana per avermi qua ancora una volta, è un piacere ritornare come sempre.
4: Ecco, ben trovata. Allora, la settimana scorsa abbiamo avuto il piacere di parlare con Giulia Verticchio, la tua nuova assistente.
5: Esatto.
4: Quindi complimenti per l'ottimo acquisto.
5: Sono molto contenta, devo dire. Beh, non avevo dubbi, Giulia è una garanzia e sta facendo un ottimo lavoro e tutti quanti lo sapete di già chi è.
4: Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi ti darà una mano molto molto importante. E quindi quali sono le novità di questa edizione 2026? Perché Giulia ha detto dobbiamo creare un pochino di suspense e sarà la direttrice a rivelarvi il nome. Partiamo proprio col botto?
5: Sì, ha fatto benissimo Giulia. Beh, la grande novità è sicuramente la presenza di un grandissimo artista che è Frank Marino, una leggenda del rock mondiale che appunto si esibirà sul palcoscenico della Piccola Italia il 7 agosto alle 9.15 per un concerto free, quindi aperto a tutti quanti e presentato appunto dalla Caisse Populaire des Jardins Canadiens Italiens, che ringraziamo tantissimo, tra l'altro uno dei nostri partner principali quest'anno ancora, e quindi siamo veramente veramente molto emozionati. Questa di sicuro è lo scoopone, se possiamo definirlo così, di quest'estate. Un'altra bella
4: palcoscenico sensitive?
5: Palcoscenico Jean Talon e Saint Laurent, che è diventato un po' negli ultimi 2-3 anni il palcoscenico, diciamo, principale. Infatti è proprio su quel palcoscenico che poi ci sarà la famosa sfilata di moda, sempre in collaborazione col Consolato Generale d'Italia.
4: Sotto le stelle,
5: speriamo non sotto altre cose, speriamo nel tempo.
4: Esatto, non sotto la pioggia, no.
5: Esatto, quindi grazie al Consolato Generale avremo due studenti dall'Italia, dall'Istituto Europeo di Design, Torino e Roma, e anche due studenti dalla Salle College, e abbiamo anche dei designer che stiamo appunto confermando, altri che parteciperanno qui da Montréal. E sempre su questo palco, grazie sotto la direzione artistica del maestro Salvatore Sciascia, avremo una soirée lyrique, quindi invito tutti a seguire i nostri social per avere più di informazioni. Quindi abbiamo un grande ingresso con Frank Marino, e poi ecco, volevo rassicurare tutti quanti che sì, i cambiamenti ci sono, ma le serate clou molto attese di questo festival sono comunque, ci sono e sono rimaste.
4: Quindi 7, 8 e 9.
5: In Little Italy.
4: Poi?
5: Poi abbiamo appunto una, devo dire, abbiamo creato, il festival si è un po' espanso e abbiamo cercato di aggiungere diverse collaborazioni, alcune già partite dagli anni passati. Una è quella con la SDC Promenade Fleurie, quindi col quartiere di Ahuns e Cartierville, bellissima collaborazione con loro, dove faremo una bella serata il 14 agosto. Sempre una nuova collaborazione con la SDC Fleurie West, dove il 12 invece si farà un'altra serata concerto al parco, quindi sarà un'occasione molto carina per avere la cultura italiana mischiata appunto con le diverse comunità che sono presenti sul luogo. E poi abbiamo una grande novità, che è quella appunto del 15 agosto. Siamo al Vieuport di Montréal, alla spiaggia del Quai de l'Horloge.
4: Ferragosto,
5: esatto.
4: Proprio alla grande.
5: Esatto, l'idea sarà proprio quella, aperta a tutti, quindi venite numerosi, ci sarà il DJ, ci saranno gli Aperol Spritz, ci sarà Coca-Cola, ci sarà qualsiasi altra cosa, bevande da bere per tutti, pizza, cibi e via dicendo, e musica per tutti quanti. E lo stessa giornata abbiamo fatto una bellissima partnership con l'AGAGO, che è l'associazione professionale di Gwen West, sempre anche in collaborazione con Hans e Carterville, e faremo una bellissima giornata, un pomeriggio assieme a loro. Italfest incontra la comunità proprio di Gwen West, perché c'è tanta diversità e da sempre il festival veramente vuole essere inclusivo di tutte queste diversità che fanno parte della bellezza di Montréal.
4: Certo, ecco, vorrei dire ai nostri amici ascoltatori, siamo in radio, che tu non stai leggendo, è tutto a memoria, tutto ciò che citi, quindi proprio sei un'enciclopedia, eh?
5: Ci proviamo.
4: Comunque, no, beh, complimenti, anche perché sono mesi che lavori per sì, questa edizione, no? Si inizia subito dopo l'edizione precedente, subito si riprendono i contatti, magari un
5: vecchi
4: po' più
5: a
4: rilento, però poi a tempo pieno bisogna ovviamente confermare le presenze, per non parlare di tutta la miriade di dettagli da curare minuziosamente. Allora, quindi abbiamo detto per tutte le generazioni, che tipo di pubblico attira Italfest?
5: Ma guarda Ivana, ti dirò che per quello che abbiamo visto in realtà veramente è un festival aperto a tutti quanti, e infatti nella nostra programmazione cerchiamo un po' di rispecchiare proprio questa diversità. Da un lato quindi abbiamo musica, serate più classiche come la Soirée Lyrique, abbiamo introdotto un po' di rock, decisamente con Frank Marino quest'anno andremo abbastanza, come dire, nei 70s, quindi ci ricorderemo queste forti sonorità rock, ma sempre chiaramente storiche e iconiche. Abbiamo Mimo's Aftershow, che è un altro grosso gruppo che si esibirà giusto prima di Frank Marino, ma al contempo abbiamo anche altre attività, quindi sono aperte, abbiamo diverse conferenze. Quest'anno abbiamo confermato una conferenza su Vittorio Fiorucci, un famosissimo illustratore, che faremo in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura. Siamo in trattative col professor Carlo Carbone dell'UCAM per un'altra conferenza sull'architettura, un workshop di scrittura è diciamo insomma che si sta definendo proprio in questi giorni, ma anche il classico non troppo classico festival di cinema che facciamo già dall'anno scorso in collaborazione con Francesco Esposito
4: certo,
5: che insomma lo conosciamo tutti, esatto,
4: del Festival di Cinema Contemporaneo,
5: esatto,
4: Montreal, quindi nel Parco Dante, immagino sempre
5: faremo
4: lì
5: una serata al Parco Dante. E poi faremo anche delle serate al Centro Leonardo da Vinci, uno dei nostri partner chiaramente da anni, da sempre, e anche chiaramente abbiamo delle mostre d'arte, quindi avremo anche una bellissima mostra d'arte curata dalla professoressa Giuliana Cucinelli e dal maestro Ruscitto alla Casa d'Italia dal 5 al 9 agosto. E poi come l'arte, come si può non parlare del piccolo Leonardo, che
4: certo,
5: invita tutti i bambini dai 4 ai 12 anni a inviare le loro opere ispirate ai grandi autori artisti italiani.
4: Quest'anno avete un tema particolare?
5: Ma lasciamo un
4: lasciate
5: po'
4: loro,
5: esatto,
4: la scelta.
5: Sì, vorrei ringraziare Faustina Bilotta anche per curare sempre questa bellissima iniziativa.
4: Sì, è lei che se ne è occupata da sempre.
5: Lei è sempre
4: la promotrice.
5: È la promotrice reale dietro tutto questo.
4: Brava Faustina. Allora, ci fermiamo per una pausa pubblicitaria.
0: Adesso la pubblicità.
3: La signora Maria, del fiorista Linda e il suo socio Vince hanno per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta al nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto da lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
6: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Salsiccia casalinga $5.89 la libra. Cosce di pollo $2.26 la libra.
6: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux Jarry e Langelier.
7: Juste à temps pour votre déménagement. Marquez de grandes économies chez Brick. Économisez jusqu'à $1,200 sur les sofas, plus économisez les taxes. Économisez jusqu'à 15% sur les ensembles de chambres à coucher et de salles à manger, plus économisez les taxes. Économisez jusqu'à 50% sur les téléviseurs dont la boîte est ouverte, plus économisez les taxes. Économisez jusqu'à 40% sur les matelas sélectionnés et obtenez la livraison locale gratuite sur les achats de $499 ou plus. Détails et exclusions en magasin. Marquez de grandes économies chez Brick. Plus d'économies pour vous.

0: Allora, ovviamente un evento simile ha bisogno anche di sponsor, perché senza gli sponsor non si va da nessuna parte, perché no, le spese sono notevoli.
1: Esatto, hai detto bene Ivana, quindi assolutamente una parte molto fondamentale è sicuramente del governo del Canada, della Ville de Montréal, Tourisme Montréal, il Ministero della Métropole, Tourisme Québec e appunto il supporto, come abbiamo detto, del Consolato Generale, dell'Ambasciata, dell'Istituto Italiano di Cultura, assolutamente, ma sicuramente tra un grandissimo grazie va a tutti i diversi partner e sponsor che ci sostengono.
0: Grandi e piccoli,
1: esatto. E tra i grandi vorrei veramente ringraziare la Caisse Populaire des Jardins Canadien Italien per il loro supporto lo scorso anno, quest'anno veramente importante. Un nuovo partner di cui andiamo anche molto, veramente molto fieri, Milano Fruiterie, che è entrata nella nostra
0: sotto
1: famiglia.
0: Sotto nuova amministrazione.
1: Esatto, sotto nuova amministrazione, sono delle persone eccezionali, hanno un fantastico team proprio sono stati loro, una bellissima volontà di far parte di questa famiglia che è Italfest. E giusto per non scoraggiare nessuno, stiamo comunque di già parlando con un altro dei nostri partner principali da tanto tempo che ci sostiene, che siamo in fase di trattativa. Quindi veramente un ringraziamento profondo a tutti quanti, e senza sponsor, ma anche, se mi posso permettere, senza team,
0: senza volontari,
1: senza team è difficile portare avanti un festival del genere. Quindi innanzitutto un appello a chiunque volesse darci una mano al festival, siamo felicissime, è un'esperienza molto divertente, si lavora tanto ma in un bellissimo team. E parlando di team, veramente vorrei fare un ringraziamento particolare prima di tutto alla nostra presidente, l'avvocato Maria Battaglia, che è veramente hands on, come si dice, ed è sempre disponibile a dare una mano a qualsiasi livello, quindi devo dire che è veramente è un piacere lavorare assieme. E poi volevo ringraziare, appunto, come avevi detto, Giulia Verticchio, che è adesso parte del nostro team come mia assistente. Abbiamo Maria Teresa Laurito, Kayla Curcio Tremblay, Sabrina Iorio, e poi Stefano Vani e la direzione artistica. E volevo approfittare per ricordare la serata del 16, abbiamo un cabaret, presto su tutti i nostri social usciranno informazioni, quindi potranno le persone acquistare il loro biglietto. Il cabaret è stato scritto proprio da Stefano Vani, quindi siamo molto orgogliosi, ma e sono sicura che tutti quanti apprezzerete questa bellissima opera, ed è un voyage, posso dire questo, sull'Italia. E poi appunto abbiamo appunto un ringraziamento a tutti gli altri organismi che ci supportano. Volevo anche ringraziare l'Arrondissement di Montréal Nord e la SDC Petite Italie. E proprio a questo, se ho un secondo per dire che abbiamo il 7 e il 14 giugno due eventi che anticipano un po' il festival. Quindi siete tutti invitati alla Petite Italie il 7 alle 2 del pomeriggio per una serie di concerti gratuiti per scegliere un prossimo artista che parteciperà poi a Italfest. La stessa cosa il 14, una bellissima iniziativa che abbiamo fatto con la SDC Petite Italie.
0: Devono votare i presenti?
1: C'è una giuria, ma è un modo per passare un po' di tempo insieme, per avere un'anteprima del festival.
0: E a proposito di giuria, ci saranno ancora le gare dei dolci o...
1: Esattamente sì, grande richiesta, il Cannoli Contest sarà riproposto, esatto. È stato molto divertente sia per chi l'ha organizzato ma anche per le persone che erano presenti, e stiamo lavorando su un'ipotesi con la pizza, quindi invitiamo tutti a tenere i loro stomaci aperti e liberi per questo weekend, per questo lungo weekend, diciamo.
0: Quindi molti artisti locali?
1: Moltissimi artisti locali, infatti abbiamo Justin, posso nominarne alcuni che abbiamo confermato, quindi Justin Saladino è un grande ritorno, abbiamo poi Costanza, Cossi C, abbiamo Housefly Hum, sono una band bravissimi, abbiamo, come avevo detto, Mimos After Show, ne abbiamo veramente veramente tanti, che, e vi invitiamo tutti, ce n'è un po' per tutti, come dicevi te prima.
0: Ci saranno palcoscenici oltre a quello su Saint-Zotique e quello su Saint Laurent e ovviamente Jean Talon, il principale, che è diventato il principale. Ci sarà ancora anche quello su Shamrock?
1: No, abbiamo due palcoscenici a Little Italy, come hai detto te, Sans Otik e Jean Talon, ma poi avremo altri palcoscenici un po' intorno.
0: Nei parchi, eccetera.
1: Esatto, uno lunedì con Montréal Nord, daremo tutti i dettagli sui nostri social media.
0: San Leonard sicuramente.
1: San Leonard faremo il cabaret. Mm-hmm. Quindi sarà interno al Centro Leonardo da Vinci. Poi avremo anche delle collaborazioni con Notre Dame de Grasse, dove stiamo facendo una collaborazione appunto con diversi club là, quindi non vediamo l'ora di continuarla. E abbiamo anche un piccolo palcoscenico a Cartierville, come dicevo, il 15, e abbiamo anche un palcoscenico il 12, dove avremo appunto, come dicevi tu prima, artisti locali. Vogliamo promuovere
0: il talento locale.
1: Il talento locale, esattamente.
0: Si parla di cultura italo-canadese, quindi hanno bisogno anche loro del nostro aiuto, della visibilità, e quale migliore occasione quella del Little Fest.
1: Assolutamente sì, e volevo dire, al di là però degli artisti locali, abbiamo anche una bellissima collaborazione, sempre come sempre col

0: avuto luogo oggi? Cosa c'è stato oggi?
1: Sì, esatto, stamattina alla Valle abbiamo veramente avuto il piacere di essere invitati come Congresso Nazionale degli Italo-Canadesi Regione Quebec, insieme c'era il console generale, il dottor Pavone, James Di Sano, Roberto Colavecchio e altri rappresentanti chiaramente della Ville de Laval, e quindi è stata un'esperienza molto bella. Oggi è la festa della Repubblica, una data molto importante, anzi sono molto onorata di essere qui oggi con voi.
0: È una data che non possiamo dimenticare. Quando sei stata la prima volta per parlare dell'Ital Fest 2026? Il 2 giugno.
1: Esatto. Indimenticabile. 80 anni dalla nascita della Repubblica. Sì.
0: Esatto, con davvero grandissimi eventi e festeggiamenti un po' ovunque in tutto il mondo. Allora, noi ci fermiamo per un altro siparietto pubblicitario.
2: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
3: Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: Salve, il patronato Anasco propone due conferenze gratuite il 12 e 19 di giugno. Vantaggi per gli anziani sull'income tax e sicurezza sull'internet. Prenotate a San Leonardo 252 50 41 e Rivier de Prairie 494 6902.
1: CFMB 1280.

0: Allora, torneremo Italia, così diceva Povia, e ovviamente torneremo Italia, certo che ci torneremo. Qualcuno diceva una volta che il proprio paese di nascita è il paese che da giovani tutti vogliono andare via, però poi con la maturità e con il tempo che passa tutti hanno nostalgia e vogliono tornarci, quindi questo capita. Comunque tu sei di Roma e da poco anche che sei qui, vero?
1: Non particolarmente, sono sopravvissuta a 10 inverni e quindi questo mi
0: però,
1: fa...
0: Però di già.
1: Sono contenta e l'anno scorso sono anche diventata canadese e sono, devo dire, molto riconoscente a questa città e questo paese. Mi trovo bene, ma come dici, un po' questa malinconia e questa nostalgia fa anche parte un po' di noi immigrati o comunque dell'essere italiano, questa nostalgia per il bel paese come si è sempre chiamato, insomma.
0: Certo, ma comunque ci sono tanti casi di persone che vivevano anche a Toronto, che ho conosciuto eccetera, e ho scoperto che sono tornati al loro paesello, quindi dovrò poi cercheremo di saperne di più anche per questi sono momenti anche durante Little Fest che ha luogo proprio in piena estate, c'è la possibilità di rivivere le tradizioni del passato. A proposito, ogni anno c'era una regione, adesso non è più così, ci sono state tante altre novità, giusto?
1: Perché esattamente.
0: Non è così semplice.
1: Ma in realtà devo dire che stiamo parlando con una delle associazioni regionali per cercare appunto di trovare il modo di metterla un po' sotto visione, poi quindi vi daremo presto più informazioni e approfitto anche Ivana per ringraziare tutte le associazioni
0: che fanno parte del congresso,
1: che sono sì sotto l'ombrello del congresso, che fanno tantissime attività, molte hanno bisogno anzi di aiuto e di supporto, quindi comunque invito tutti quanti a interessarsi a questo importante mondo delle associazioni che praticamente proteggono un po' il nostro patrimonio regionale e culturale dell'Italia e insomma loro sono un po' il tessuto del congresso, ma proprio di questa comunità.
0: Certo.
1: Quindi un ringraziamento sicuramente va proprio a loro, e mi permetto anche di ringraziare per esempio la Fondazione Italiana anche per tutto il lavoro che fa di supporto alle organizzazioni, ai vari organismi, ai vari enti come noi, come il congresso, quindi siamo tanti e siamo pochi, ma ci teniamo uniti e questo è veramente molto importante, quindi un grazie anche a loro, alla Fondazione Italiana.
0: Allora, per quanto riguarda invece il piccolo Leonardo, la data limite per inviare i loro capolavori è, perché loro vengono premiati proprio il giorno della conferenza.
1: Esattamente, quindi il 10 luglio è importante, tutte le informazioni sono sul nostro sito, ma anche sul cittadino italiano, cittadino canadese, si parlava d'Italia, quindi un po' italiano-canadese.
0: Siamo in Italia.
1: Cittadino
0: oggi.
1: Italo-canadese, non me ne vorrà Vittorio,
0: no,
1: il direttore.
0: Assolutamente no.
1: E quindi ci sono tutte le informazioni, se no appunto potete contattarci a info@italfestmtl.ca per ulteriori informazioni, ma ecco, l'importante è inviarlo alla nostra attenzione.
0: Ricordiamo le date per il lancio: inizierà
1: il 7 e terminerà il 16 agosto, quindi vi attendiamo veramente numerosi e con questa bella sorpresa per tutti quanti di questa fantastica presenza di Frank Marino, che ci rende veramente molto contenti, mi permetto di ripeterlo perché da fan rocchettara un pochettino che sono ne vado molto orgogliosa.
0: Ma siamo veramente contenti, io ti ringrazio per aver trovato il tempo di venirci a trovare in persona qui negli studi di CFMB, un grande in bocca al lupo, buon lavoro e arrivederci, a presto.
1: Assolutamente, grazie Ivana, un grazie di cuore a voi tutti veramente per il vostro continuo supporto e ci vediamo come sempre proprio anche on site, come si suol dire.
0: On site, absolutely, quindi viva Little Fest, grazie, a presto, ciao Francesca.
1: Grazie a voi.
2: Ore 17. Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
3: Il notiziario che segue è un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele e memore custode di chi vive nei nostri cuori. Giornale Radio. Notizie a cura della RAI.
4: GR1.
5: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. In Calabria si indaga sul ritrovamento di 4 cadaveri all'interno di un'auto data alle fiamme. Le vittime sarebbero di nazionalità pakistana.
6: I corpi carbonizzati di 4 persone sono stati ritrovati in una macchina in provincia di Cosenza. I cadaveri erano in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia. Secondo le prime ricostruzioni, le vittime sono 4 migranti e non si tratterebbe di un incidente. I corpi sono stati scoperti dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto dopo la segnalazione di un'auto in fiamme. In corso le indagini per appurare cosa sia successo. Gli inquirenti hanno acquisito anche le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza della zona. Simona Decina, GR1.
5: La crisi in Medio Oriente, l'Iran, secondo quanto riportano i media del paese, ha bloccato di nuovo lo stretto di Hormuz e interrotto i negoziati con gli Stati Uniti per protestare contro i raid di Israele sul Libano e a Gaza. Netanyahu oggi ha dato l'ordine di spingere i bombardamenti alla periferia di Beirut e poco fa è stato emanato l'ordine di evacuazione per i quartieri a sud della capitale. L'escalation sul paese dei cedri sarà sul tavolo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a New York, riunito stasera in una seduta d'emergenza dopo che l'esercito israeliano ha preso il controllo del castello di Beaufort. In precedenza i Pasdaran avevano affermato che violare la tregua in Libano è come violarla ovunque. La marina francese ha intercettato e fermato nei giorni scorsi un'altra petroliera russa durante un'operazione condotta in alto mare nell'Oceano Atlantico, lo ha riferito il presidente Macron, che ha definito inaccettabile che le navi eludano le sanzioni internazionali, violino il diritto marittimo e finanzino la guerra che Mosca sta conducendo contro l'Ucraina da oltre 4 anni. Il Cremlino ha definito illegale il fermo dell'imbarcazione. E le crisi internazionali pesano sui mercati finanziari. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Milano, la linea Fabrizio Patti.
7: La giornata era tranquilla con la borsa di Milano in lieve rialzo, questo fino alle 15 con l'annuncio dello stop alle negoziazioni da parte dell'Iran, reazione immediata sui mercati, Piazza Affari ora scende dello 0,90%, discese simili anche a Francoforte, Parigi e Londra. Si impenna intanto il prezzo del petrolio, più 6,5% per il Brent, riferimento per l'Europa, che risale a poco più di $97 al barile. A Piazza Affari migliori titoli i petroliferi Eni e Saipem, circa più 2%, ribassi invece per il settore difesa e aerospazio, quasi meno 5% per Avio, meno 4% per Fincantieri, meno 3,5% per Leonardo. Vanno meglio le borse americane, S&P 500 e Nasdaq sono praticamente invariati, ennesima corsa del comparto dei semiconduttori da Nvidia che sale del quasi il 4% dopo l'annuncio del nuovo chip per PC, ai produttori di memorie per computer e data center, in particolare più 5% per Micro. Questo comparto aveva trainato della notte l'indice di Seoul in Corea del Sud al massimo storico. Linea allo studio.
5: Tragedia della zona del Monte Baldo in provincia di Verona, dove un uomo è precipitato con un parapendio ed è deceduto. In corso le indagini per ricostruire la dinamica. Claudio Baglioni, a causa di una polmonite acuta, ha rinviato di un anno il suo Grand Tour La Vita è Adesso, che avrebbe dovuto prendere il via da Venezia il prossimo 29 giugno per terminare a Torino a settembre. Il cantatore romano, visibilmente affaticato, attraverso i suoi canali social si è detto dispiaciuto ed ha rassicurato i fan sulle sue condizioni di salute. Ora il tennis, Flavio Cobolli supera lo statunitense Svaida in 4 set, accede ai quarti di finale del Roland Garros, l'azzurro si è imposto in 3 ore e 19 minuti con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-7, 7-6. Cobolli, che oggi per la prima volta in tutto il torneo ha ceduto un set, approda così tra i migliori 8 del tabellone maschile, dove sfiderà il vincitore della sfida tra il canadese Ogier Alassime e il cileno Tabilo. Oggi in campo anche Matteo Berrettini, che ha affronta l'argentino Cerundolo, che ha sconfitto Sinner, e Matteo Arnaldi, che gioca contro l'americano Tiafoe. Con questo è tutto, noi ci fermiamo qui, potete riascoltare questa edizione del GR sulla piattaforma Rai Play Sound. Prossimo giornale radio alle 17, a tutti l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
0: diamo uno sguardo ai cambi valutari. Dollaro americano 1,38, euro 1,61 dollari canadesi.
3: Il notiziario che avete ascoltato è stato un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele memore custode di chi vive nei nostri cuori. Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
4: Previsioni del tempo.
0: Soleggiato oggi con una massima di 25 gradi che abbiamo già raggiunto, domani soleggiato con una massima di 28 e giovedì 29 gradi, ancora sole, tasso di umidità 25%. Per quanto riguarda invece la serata, annuvolamenti progressivi e venti provenienti da nord-ovest alla velocità di 20 km orari. La minima questa notte è di 12 gradi centigradi. Il tramonto avverrà questa sera alle 20:36. Sì.

0: E questo era Toto Cutugno con L'Italiano, canzone che molti, molti considerano un secondo inno degli italiani che risiedono all'estero. Toto Cutugno ha scritto questa canzone proprio mentre si trovava in tournée qui in Canada, più precisamente a Toronto. Ebbene, adesso abbiamo il messaggio, vi leggo il messaggio del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e dopo vi farò ascoltare un breve estratto che è stato registrato poco prima dell'inizio della parata ai Fori Imperiali questa mattina a Roma. Oggi celebriamo gli 80 anni della Repubblica Italiana, una ricorrenza che non rappresenta soltanto una data storica, ma racconta il cammino che gli italiani hanno saputo costruire insieme, con storie di sacrificio, coraggio, unità, solidarietà e impegno, generazione dopo generazione. Perché sono certamente le grandi storie, ma anche forse e soprattutto le piccole scelte quotidiane ad aver fatto dell'Italia la straordinaria nazione che è oggi. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti verso chi ci ha preceduto e ha contribuito a edificare le fondamenta della nostra comunità nazionale, ma allo stesso tempo ci ricordano la responsabilità che ciascuno di noi ha nel custodire e rafforzare ogni giorno questo patrimonio al servizio della patria e delle generazioni future. Buona festa della Repubblica!
1: Una festa di riconoscenza, perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi, con grandi storie e con piccoli gesti quotidiani, con piccole scelte di ciascuno e di responsabilità, perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa. Credo che stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé

Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idéaliste La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. L'Idéaliste La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su l'idéalistelafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.

che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.

0: Ed ora vi invitiamo all'ascolto del Taccuino Sociale.
1: Taccuino Sociale.
0: Il 15 giugno ricorre la giornata internazionale contro i maltrattamenti sugli anziani. Il tema di quest'anno è la frode sentimentale. Per sensibilizzare l'opinione pubblica su questa forma di abuso sempre più diffusa e insidiosa, anche CFMB aderisce a una serie di interviste multilingue. Lunedì 15 giugno alle 15.30 potrete ascoltare un'intervista con l'avvocata Margherita Morsella. Per ulteriori informazioni contattate la Direction Régionale de Santé Publique de Montréal al 514-528-2400.
2: Il Comitato dell'Oratorio San Gabriele della Dolorata vi informano che riattivano le attività estive 2026 iniziando con la solennità di Maria Santissima dei Miracoli, domenica 7 giugno a partire dalle ore 10 con la processione celebrazione eucaristica. Aliterà la giornata il DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazioni per il pranzo e trasporto in autobus con partenza da Villa Sal, chiamate la signora Anna al 514-365-9744 o la signora Angela al 514-354-0744.
3: L'associazione di Ribera di Montreal organizza la scampagnata di primavera con un ricco menù domenica 7 giugno al 6207 Rue Kayser a Rodden. La giornata sarà lietata dal DJ Tino. Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamate il presidente Joe Gatto al 514-863-3935 oppure Rosa Di Stefano al 514-324-2172. Una festa sarà celebrata per Sant'Antonio il 13 e 14 giugno presso la chiesa di San Giovanni Bosco a Villemar. La processione si svolgerà il 14 giugno alle 16 dopo la messa delle 15. Tutti sono benvenuti. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-767-1763.
2: L'Associazione Culturale Sociale Famiglie Montefalconesi faranno celebrare una santa messa in onore di Sant'Antonio di Padova, patrono di Montefalcone Avellino, domenica 14 giugno alle ore 10.30 del mattino presso la chiesa di Saint-Gilbert situata al 5420 Angevin a Saint-Léonard. Le donne antoniane donano i panini benedetti offerti da una famiglia.
3: Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno, una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Eduardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043, 254-4043.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

Io credo sempre nel futuro, nella giustizia e nel lavoro, nel sentimento che ci unisce intorno alla nostra famiglia. Io credo nelle tradizioni di un popolo che non si arrende, e soffro le preoccupazioni di chi possiede poco o niente.

0: grande addio, Italia, amore mio.
1: Italia, amore mio, e queste erano le voci di Pupo Emanuele Filiberto, nipote del re Emanuele, e Luca Canonici. Ebbene sì, Italia, amore mio, perché sappiamo che dopo la vittoria della Repubblica la monarchia fu cacciata, per cui il re Vittorio Emanuele dovette lasciare l'Italia con la sua famiglia e andò in esilio, e tantissimi anni dopo tornò a vivere in Italia Emanuele Filiberto, il nipote, quindi ha voluto con Pupo e il tenore Luca Canonici presentare questa canzone, che fu molto molto criticata e ci furono tantissime polemiche a Sanremo quell'anno, era l'anno 2010. Comunque, Italia, amore mio, spiegavo alla nostra regista Océane Brisois-Baudry che appunto si trattava del nipote del re. Allora, siamo in dirittura d'arrivo, abbiamo ancora 35 minuti e continuiamo con i nostri segmenti. È la volta dell'omaggio della politica a questo 80° anniversario della Repubblica Italiana.
2: Il 2 giugno, simbolo di unità nazionale e patrimonio comune, così Fratelli d'Italia sulla festa della Repubblica, dice il ministro Crosetto. Oggi nuove minacce contro le democrazie, per garantire la pace occorre costruire una difesa credibile. Da Forza Italia alle parole di Tajani.
3: È la festa di un paese che è tornato protagonista sul palcoscenico internazionale. Siamo la quinta potenza commerciale mondiale, siamo la seconda potenza industriale europea.
2: Il pensiero di Salvini va ai costruttori di pace, come scrive sui social. Lupino i moderati, il 2 giugno celebra i valori che accomunano gli italiani. Ai fori imperiali gli esponenti delle opposizioni. Per il PD il 2 giugno di 80 anni fa è stato lo spartiacque della nostra storia. Conte 5 Stelle punta sui giovani, agiamo per realizzare i valori della Costituzione.
4: Gli 80 anni della Repubblica ci riportano ad una conquista storica, che è il primo voto delle donne in Italia. Oggi festeggiamo questa data pensando ai diritti raggiunti, ma anche a quanto ancora c'è da fare.
2: A 80 anni di distanza la data del 2 giugno continua a parlarci, commenta da Azione Richetti.
1: Bene, allora abbiamo il reportage di Vincenzo Frenda dai Fori Italici, ed è un reportage proprio alla conclusione, al termine della parata. Ha incontrato alcuni giovani e meno giovani, anzi il primo penso che abbia 103 anni se ricordo bene, o 104, e poi ha intervistato così al volo, ha raccolto le impressioni delle persone che se ne stavano andando alla spicciolata a casa dopo la parata ai Fori Italici a Roma oggi. Ascoltiamolo.
5: Particolarmente applauditi nella giornata di oggi i bersaglieri, i reparti speciali di polizia e carabinieri, poi i reparti a cavallo che hanno sfilato al passo e non al galoppo, e molto applauditi sono stati anche i volontari e obiettori di coscienza. Invece un po' di delusione perché è saltato il volo dei paracadutisti della Folgore, perché in quota c'era molto vento. Dunque, dicevamo, tante persone, noi abbiamo incontrato e registrato qualcuna, sentiamo cosa ci hanno detto. Quanti anni ha lei?
6: 104.
5: Perché è venuto qua oggi?
6: Niente, a vedere la festa.
7: Il fatto che le scuole siano chiuse il 2 giugno, magari non siamo così informati su questa cosa. Magari siamo a casa, però non sappiamo bene il perché.
8: Avendo un militare a casa la sentiamo particolarmente. Quindi ci tenevamo che lui vivesse questa esperienza.
5: Poi sono gli 80 anni del voto alle donne, è molto importante.
9: Assolutamente sì, e noi siamo fiere, siamo un corpo di donne e questo momento per noi è importantissimo, soprattutto nel ricordo di chi è stato coraggioso, rivoluzionario in quel periodo, si è presentata alle urne e finalmente ha dato voce a noi donne.
5: La Repubblica è nata subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, forse non siamo mai tanto vicini a un'altra guerra mondiale come oggi.
10: Questa corsa alle armi non è una cosa sana, non è neanche nella nostra Costituzione, quindi dobbiamo soltanto leggere la Costituzione.

Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia!

0: acquisti.
1: Seguici online su cfmb.ca.
2: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
3: Che la primavera è finalmente arrivata. Per chi ama il suo giardino c'è Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile, da più di 60 anni al vostro servizio. Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile, dove troverete la più vasta selezione di alberi, piante, vasi decorativi, fontane e terra sfusa della marca esclusiva Fafar. Consegna a domicilio. Chi ama il suo giardino ama il Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile, concessionario di Permacon, Technoblock e Rinox, specializzato in materiali di cemento per la casa, pietre, pavimenti, mattoni ornamentali e tutto ciò che vi occorre per il patio e il giardino. Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile vi aspetta con grande scelta di cassetti di fiori e legumi appena arrivati. Mega Centro Montreal all'8360 Pascal Gagnon a Saint-Léonard, aperto 7 giorni su 7, 514 321 0350.
4: Salve a tutti, sono Marc Tanguay, deputato all'Assemblea Nazionale per la Contea di La Fontaine. In occasione della Festa della Repubblica Italiana, voglio fare tanti auguri a tutti gli italiani che con il loro lavoro e sacrificio hanno contribuito alla crescita di questo bel paese. Voglio ringraziarli per l'appoggio e la fiducia durante questi anni. Buona festa della Repubblica Italiana a tutti da Marc Tanguay.
5: CFMB. Merci infiniment, Monsieur Marc Tanguay. Lui non si dimentica mai ogni volta che c'è un'occasione speciale. Fa sempre gli auguri alla comunità e gliene siamo grati. Parliamo della storia del tricolore, come è nata la bandiera italiana. Dunque, nacque inizialmente come vessillo militare, fu proposta nel 1796 per identificare il contingente italiano inserito nell'esercito napoleonico delle repubbliche Cispadana e Cisalpina. L'anno successivo, il 7 gennaio del 1797, il tricolore venne ufficialmente adottato a Reggio Emilia come bandiera della Repubblica Cispadana. Il verde sostituì il blu della bandiera francese e richiamava il colore delle uniformi della Guardia Civica Milanese, divenendo così simbolo dei volontari impegnati nella lotta per l'Italia. Il bianco e il rosso invece provenivano dall'antico stemma comunale di Milano, caratterizzato dalla croce rossa su fondo bianco. Dopo la caduta di Napoleone nel 1814, il tricolore venne abolito, ma continuò a vivere nella memoria collettiva e fu più volte esibito durante le rivolte contro il dominio austriaco. Nel 1848 il Regno di Sardegna dei Savoia lo adottò ufficialmente, aggiungendo al centro lo stemma della dinastia Sabauda. Con l'unità d'Italia del 1861 divenne la bandiera del Regno d'Italia e infine con la proclamazione della Repubblica nel 1946 lo scudo dei Savoia venne rimosso, dando origine all'attuale bandiera italiana.

E immagino che molti di voi ricordavate le parole della bandiera dei tre colori. Adesso invece desidero leggervi il messaggio del console generale d'Italia a Montreal, Enrico Pavone, il quale si indirizza a tutti noi dicendo: cari concittadini italiani e residenti in Quebec e nelle province atlantiche, desidero rivolgere a tutti voi i miei più sentiti auguri in occasione dell'80° compleanno della Repubblica Italiana. La festa della Repubblica rappresenta per gli italiani un momento di riflessione prezioso e necessario. La nostra nazione è fondata su valori fondamentali chiari di democrazia, libertà e fratellanza che hanno contraddistinto la storia della nostra Repubblica e che silenziosamente continuano a definirci come popolo. Nel mese di giugno si celebra anche il patrimonio italiano in Canada, un'importante occasione di commemorazione del contributo della comunità italo-canadese allo sviluppo economico e sociale del paese. La nostra comunità è un pilastro fondamentale per custodire una doppia identità che non divide ma moltiplica la bellezza e la forza di entrambe le nazioni. Insieme rappresentate un'espressione unica, autentica dell'identità italiana. Oggi rafforzare e promuovere le relazioni tra Italia e Canada acquisisce sempre più importanza, manifestazione di stabilità, confronto e cooperazione. Un processo in cui le nostre collettività, oltre confine, operano sia come testimoni, sia come attrici fondamentali. Che questa festa della Repubblica e l'intero mese del patrimonio italiano siano occasioni di orgoglio e condivisione, un'opportunità per rafforzare il senso di appartenenza e guardare con fiducia al futuro, continuando a costruire ponti tra le nostre due culture. Buona festa della Repubblica e buon mese del patrimonio italiano. Firmato Enrico Pavone, console generale d'Italia a Montreal. Grazie, signor console, e tanti auguri anche a lei.

che parla del cielo agli architetti, lingua nuova, divina, universale, la nostra lingua.

Allora, la Repubblica Italiana ha avuto ben 12 presidenti, incluso l'ultimo Sergio Mattarella, molto amato. Il primo è stato Enrico De Nicola, poi c'è stato Luigi Einaudi, Giovanni Gronchi, Antonio Segni, Giuseppe Saragat, Giovanni Leone, Sandro Pertini, Francesco Cossiga, Oscar Luigi Scalfaro, Carlo Azeglio Ciampi, Giorgio Napolitano e adesso Sergio Mattarella. Quindi, per concludere questa carrellata di segmenti, di auguri e di informazioni relativi al referendum del 1946, ascoltiamo un estratto del messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

0: Donne e uomini d'Italia, il 2 giugno di 80 anni fa vollero la Repubblica. Questa sera ci troviamo insieme per festeggiare l'80° anniversario di quella storica decisione del nostro popolo. Oggi non celebriamo soltanto una data, una ricorrenza memorabile. Ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, che ha visto e vissuto momenti salienti, che ha visto momenti difficili e ha visto momenti esaltanti, rinsaldando quel vincolo di solidarietà e di appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti. È l'Italia di oggi, frutto del lavoro e dell'impegno di tante persone. Sono i tanti volti della Repubblica. Sentiamoci quindi in questa serata nella disponibilità di farci vicendevolmente gli auguri. Buona Repubblica a tutti.
1: Grazie mille Presidente Mattarella. In effetti l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Questo è l'articolo 1 della Costituzione italiana. Abbiamo detto che Mattarella è uno dei presidenti più amati, ma c'è stato anche un altro presidente che ha ispirato anche la canzone di Toto Cutugno, Sandro Pertini, il quale diceva: dietro ogni articolo della Carta Costituzionale ci sono centinaia di giovani morti nella Resistenza, quindi la Repubblica è una conquista nostra e dobbiamo difenderla costi quel che costi. Mentre la scrittrice Oriana Fallaci diceva che la patria non è un'opinione o una bandiera e basta. La patria è un vincolo fatto di molti vincoli che stanno nella nostra carne, nella nostra anima, nella nostra memoria genetica. È un legame che non si può estirpare.

0: Italia Starter Pack.
1: Grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia. Un grazie va a Ossian Dris Guabodri per l'assistenza tecnica, a Vittorio Giordano per il nostro giro d'orizzonte, a Francesca Sacerdoti, direttrice generale del Congresso Nazionale degli Italo-Canadesi Regione Quebec. Ho detto che oggi ho scelto per voi un brano particolare per concludere il nostro appuntamento particolare, proprio perché oggi è il 2 giugno, quindi un brano che continua a emozionare generazioni intere e che ci ricorda il valore delle nostre radici, della memoria e naturalmente della speranza. Quindi grazie davvero di cuore a tutti, a nome mio e a nome di tutti coloro che sono davanti ai microfoni e dietro, quindi tutta la squadra

di CFMB vi auguro sereno proseguimento di giornata e il titolo del brano è Va pensiero del coro del Nabucco di Giuseppe Verdi e ci lasciamo con un pensiero di Alcide De Gasperi che dice: il futuro non verrà costruito con la forza, nemmeno con il desiderio di conquista, ma attraverso la paziente applicazione del metodo democratico, lo spirito di consenso costruttivo e il rispetto della libertà. Viva l'Italia, viva la Repubblica, appuntamento a domani alla stessa ora. Ciao ciao a tutti da Ivana.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sangeet
2: rudi khurak hai,
1: atma di awaaz hai,
2: kudrat da vardaan hai
1: aur pyar di zuban hai.
2: Zindagi
1: pyar hai,
2: zindagi saanj hai, khima hai,
1: zindagi ik rangmanch vi hai.
2: Is rangmanch te hazir hai watan di mitti di mehak te dilan di preet naal labrez
1: culture of punjab.

जग धारी जाने को।